0: pistola d'aria compressa. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Non so neanche cosa sia.
1: I bambolini. No.
3: Vabbè. Ciao Radio Kiss Kiss. Sembra il rumore del lavaggio della macchina, dell'idrante.
1: Sono allergica alle bicocche.
2: No, non è questo, facciamolo risentire, dai.
1: Sentiamo il rumore.
2: A voi non fa venire
1: Mamma
2: i brividi?
1: Mamma mia, no, a me dà fastidio.
2: I brividini tipo gessetto. Vabbè, sulla lavagna.
4: Buongiorno ragazzi. Allora, per me è un estintore.
1: È un estintore.
2: No, non è un estintore.
1: No, non è un estintore.
2: Però diciamo che potrebbe, ecco, produrre lo stesso suono di questo attrezzo qui. Dai.
1: Vai.
5: Daniela da Voghera.
1: Io non so cosa sia,
5: È un aspirapolvere.
1: No,
2: no,
1: non
2: è
1: una aspirapolvere.
2: Allora diamo qualche indizio.
1: Dai, diamo l'indizio. 347 490 0042, per indovinare. Dai l'indizio, dai, che io non so cosa sia.
2: Credo si trovi in tutte le case, tranne che a casa mia.
1: Tutte le case ce l'hanno. Considerate che Adriana è una che in casa non fa niente. Quindi pensate che forse è
2: però
1: un attrezzo che
2: deciso
1: serve per fare delle cose in casa.
2: Non aggiungo altro, altrimenti è troppo facile.
1: Ma che hai deciso? Ma va.
6: Ciao Kiss Kiss. Per me è lo sciacquone del water.
1: No, ce l'ha Adriana a casa. Che fa?
2: Lo
1: sciacquone, che schifo.
2: No, non ce l'ho io a casa.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Vittorio De Padova da Monte Sant'Angelo.
1: Vai.
7: L'asciugamani ad aria.
1: Asciugamani ad aria?
2: Ah, quella che è nei bagni pubblici?
1: Bagni
2: no,
1: pubblici.
2: Non
1: però
2: non è quella.
1: L'idea da metterla in casa. Nessuno ce l'ha a casa.
2: No.
1: Non ne ho mai trovato in una casa.
2: No, infatti.
1: Adesso hanno fatto quelli, c'è un ristorante vicino a casa mia che ha il rubinetto dove ti lavi le mani e poi accanto ci sono due ali così tu metti le mani.
2: Sì, come
1: sempre al rubinetto.
2: Anche nei centri commerciali, cioè, negli autogrill.
1: Sì, sì, sì,
2: nelle
1: bello da avere quella a casa. Sai che
2: sì.
8: Tipo Adriana, è l'onda del mare.
1: Le onde del mare?
2: Ok,
1: no,
2: non sono le onde del mare.
1: No,
9: c'è a casa. Schisso, sono Giovanni da Torre del Greco. A me sembra un rumore di uno spray.
1: Un rumore di uno spray? No, non
2: è il rumore dello spray. No, no, no,
1: allora,
2: no, no.
1: È in allora, tutte le case, tranne in quella di Adriana, tranne che in quella di Adriana, poi che altro?
2: Dovrebbe essere in tutte le case, più o meno. Adesso.
1: Ce l'hanno le pulitone o no?
2: No, no, ce l'hanno, credo, mediamente tutti.
1: Tutti?
2: E si usa con l'acqua.
1: Si usa con l'acqua.
2: Dai, questo è facile.
10: Sabrina dalla Spezia. È un compressore?
2: Non è il
1: un compressore.
2: Compressore.
1: Sentiamo di nuovo il rumore. Perché si ricorda. Ah, ora sì, sono arrivato.
2: Ci sei arrivato anche tu?
1: Sì, me l'hanno
2: detto. Il rumore potrebbe essere confondente. Però se riflettete
1: sì,
2: bene.
1: In genere devi schiacciare un tastino per sentire sto rumore.
2: Sì.
1: Sì,
2: credo di sì.
1: Devi schiacciare un tastino, è vero, per sentire questo rumore.
2: Adesso
1: sì. Ho detto questo, 347 490 0042.
2: Abbiamo aiutato
1: sti
2: tantissimo.
1: Gadget, li volete o no? E allora dovete venire al telefono e indovinare immediatamente. Vediamo se arrivano.
2: Allora sì, abbiamo un flusso di messaggi talmente
1: che blocca il sistema dei messaggi.
2: Imponente.
1: Voglio salutare
2: sì.
1: Nicola, al quale ieri ho esposto il problema, ma
2: va bene, cercheremo di risolverlo. Allora, no, non è il compressore. Molti scrivono ancora il compressore. Non è l'aspirapolvere, perché anche quella dovrebbe essere nelle case di quasi tutte le persone che ci ascoltano. Ma non è quello.
1: Non è quello.
2: Vi do un altro indizio.
11: Ah, ce l'abbiamo. Il ferro da stiro.
1: Il ferro da stiro. Col vapore.
2: Adesso esiste anche quello portatile.
1: Vedi, sì.
2: Quello che
1: ce l'aveva Alfio.
2: Ce l'ha Alfio, lo porta quando
1: sì.
2: siamo fuori.
1: Era in tutte
2: in
1: le
2: tour.
1: Nostre camere. Alfio ce lo prestava a tutti. Io ho stirato la mia camicia bianca.
2: Quello verticale, è il ferro verticale.
1: Sì, sì, che quando tiri fuori il vapore rischi di bruciarti una mano anche.
2: Ah sì?
1: Sì?
2: Perché è molto potente.
1: Il vapore è potente, sì, sì, sì.
2: Va bene, comunque grazie alla nostra ascoltatrice ti rintracceremo, ti troveremo e ti spediremo
1: porteremo i gadget.
2: I gadget.
1: Personalmente.

per il closing party di Gordo. Tu me tieni loco, loco. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: perfetto per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead su Radio Kischi. Adriana, vuoi fare uno scherzo a qualcuno?
1: Ma certo.
0: Allora devi prenotarti, però mi devi dare soltanto, mi devi dire il nome della persona a cui vuoi fare lo scherzo. Devi assicurarti che sia una persona che risponde al telefono, perché sennò è inutile.
1: Sì.
0: E diciamo essere quantomeno abbastanza sicuro che sia una persona che ci può cascare allo scherzo.
1: Vabbè, immagino che chi segnala, diciamo, la persona a cui fare uno scherzo sia una persona giusta e meritevole soprattutto dello scherzo.
0: Quindi mi raccomando, attenzione, pensate alla vittima giusta e soprattutto assicuratevi che sia una persona che bene o male risponda al telefono. E mandateci la prenotazione adesso se volete fare uno scherzo al 347-490-0042. Stamattina abbiamo parlato di animali domestici e di quanto alcuni gatti o cani siano più fortunati di altri. Per esempio la mia gattina, io ho deciso che la mia gattina Fifi, che ho comprato a Parigi, andrà tutto in eredità, tutto quello che io ho.
1: Pensa che spreco.
0: Non perché che spreco.
1: È molto viziata
0: la
1: pure questa gattina.
0: È viziatissima. E sai perché lei frequenta soltanto la nobiltà.
2: Pippo Pelo di Chateaubriand.
1: Giustamente.
0: Sì, frequenta le gattine degli Chateaubriand. La tua gattina chi frequenta?
1: No, quelli del quartiere, del cortile.
0: Quelli
1: così.
0: Del cortile, è una gattina, sì. Diciamo,
1: Irandagina. Quindi
0: mangerà anche, che mangia lucertole la tua gattina?
1: Ma sì, squarcia un po' di cose in
0: la
1: giro.
0: Mia va su prodotti importanti.
1: Ah, con i filamenti in oro.
0: Sì, sì, adesso
1: capito.
0: Quindi io chiamerò dei pet food, dei negozi di pet food e vediamo che succede per la mia gattina.
1: Dai, sentiamo.
0: Se hanno il cibo per Fifi.
1: Dai, sentiamo. Vai.
0: Buongiorno. Senti, ma voi avete caviale per i gatti?
3: Caviale no.
0: E che avete come cibo? Pesce, carne?
3: C'ho pesce, c'ho pollo, c'ho quella prosciutto, c'ho quella tacchino, c'ho quello a pesce bianco, quella manzo.
0: Ma pesce bianco uguale. Il mio gatto mangia caviale, mangia orate e mangia pesce raffinato. Non può mangiare la cacca che date ai pezzenti. Scusami.
3: Scusatemi, ma come si permette che noi diamo la cacca ai pezzi? Ma che dite? Scusatemi.
0: In che senso?
3: Che dite? Non ho capito.
0: E lei mi sta citando delle proteine che sono scadenti, pesce bianco.
3: Che roba è? Proteine che sono scadenti, pesce bianco è scadente.
0: Eh certo, perché il mio gatto...
3: Ha chiamato un altro negozio a lui.
1: E ha messo giù.
4: Non ho capito niente.
0: Falcan. Pronto?
4: Già che se cosa desidera, mi dica.
0: I miei due gatti, non riesco a trovare per i miei due gatti il cibo adeguato che compro quando sono dalle mie parti. Lei il caviale ce l'ha? Io ho bisogno del cibo per i miei gatti, posso chiamare il negozio?
4: Non ce l'ho caviale, non ce l'ho.
0: E che cosa mangiano i gatti che ha lei? Io non lo so, mi faccia capire.
4: Sarde, vado in pescheria, trovo.
0: Ma questo cibo da morti di fame, i miei gatti non lo mangiano.
4: Non ce l'ho, cioè, sono solo prodotti di morti di fame.
0: E allora se lei vende i prodotti per i gatti pezzenti, me lo deve dire e io vado a vedere da qualche altro.
4: Io ho gatti pezzenti, come lei.
5: Come lei. Sì.
0: Buongiorno, salve, sono Falcan. La disturbo?
5: No, mi dica.
0: Signora, certo. Io vivo a Parigi.
5: Sì.
0: Sono qui per lavoro. Non riesco a trovare il tartufo bianco. Ce l'avete? E avete le scatolette quelle lì per i gatti al caviale?
5: No, non le abbiamo.
0: Io sono disperato. La mia Fifi non mangia più da due giorni.
5: Non so proprio come aiutare.
0: La prego, mi aiuti per la mia Fifi. Vuole le ostriche.
5: Allora, come posso essere utile? Magari le do un numero diretto.
0: Grazie, grazie.
5: Si figuri.
0: La mia Fifi le sarà grata a vita.
1: Ma senti,
0: Fifi, Fifi la sta ascoltando.
5: Sì, lo sento, il gatto che miagola sotto.
0: E lei, sì, è Fifi.
5: Poi può chiedere a loro se tante volte, insomma, la possono venire incontro. Purtroppo sa, per noi che comunque trattiamo grandi volumi.
0: Un attimo solo, mi scusi.
5: Prego.
0: Fifi, hai rotto il cazzo, fatti dire un attimo. Lei è la signora, com'è il suo nome?
5: Mi chiamo Edwige.
0: Fifi le sarà grata a vita.
5: Spero di poterla essere io.
0: Fifi, sei contenta? È contenta.
5: Ecco, risponde pure, perfetto.
0: Grazie.
1: Ma lei...
0: Pronto? La prego, sì. Mi aiuti, non vuole mangiare niente la mia Fifi.
5: Scusi, non ho capito.
0: La mia Fifi non mangia niente, vuole le ostriche.
5: Ma vaffanculo tu e Fifi.
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopo Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Allora, volevo salutare Palma che ha scritto rido con le lacrime, sto facendo gli addominali.
1: Non ciao, Palma.
0: Palma, ti diamo un bacio, grazie mille a tutti quelli che sono divertiti con la mia Fifi che però ha trovato del cibo.
1: Vabbè, ci sono gatti strani, ma anche
0: ha
1: dei pesci.
0: Ha trovato le ostie, non è strana, è ricca, è diversa.
1: Ricca, è ricca, abituata, però è strana.
0: I ricchi sono abituati.
1: È strana
0: male,
1: come il suo padrone.
0: Come te, Adriana.
1: Potremmo dire. Ci sono gatti strani, ma anche dei pesci strani, perché stiamo assistendo per la prima volta degli ibridi, perché c'è un fiume in Messico così inquinato che confonde i pesci a tal punto da sbagliare ad accoppiarsi.
0: Veramente?
1: Sì, loro si accoppiano,
0: cioè,
1: con altri.
0: Perché i pesci è un pondo coglio coglio, non sì, vedono l'altra persona. Un po' qui abbiamo per esempio persone in radio tipo il nostro Arduino che ragionano così, no? Basta che respirino. Lui se sente, avverte il respiro di una persona, tchum, subito colpisce.
2: Sì.
0: E un po' i pesci fanno così.
1: È un fatto d'olfatto, quindi insomma l'inquinamento sta distruggendo l'olfatto. Fatto di questi pesci, non riescono più a capire con chi devono accoppiarsi
0: e scelgono dei partner sbagliati
1: praticamente, quindi si incrociano tra loro e stanno creando degli ibridi, cioè delle cose mai viste prima.
0: Mamma mia, pensa che Anna Chiara vorrebbe fare un bagno in questo fiume per essere, diciamo, in qualche
1: provare...
0: modo per accoppiarsi, diciamo.
2: Brava.
1: A proposito di pesci e di pesciolini, ieri mi sono concessa un bagno nella costiera amalfitana.
0: Si è concessa, ragazzi,
1: mi sono concessa il primo
0: lei,
1: bagno.
0: No, lei si è concessa alla costiera amalfitana.
1: Mi sono concessa alla costiera
0: amalfitana.
1: Non avevo butta a Milano. Nino D'Angelo, Rovazzi e Arisa.
0: E Arisa, sì.
1: Avete presente quei pesciolini che da qualche parte li impiegano per fare i pedicure?
0: Sì.
1: Cioè loro mi hanno fatto il pellicure.
0: No, adesso cioè, sono violenti a volte.
1: Io ho dei,
0: fanno male
1: ho delle
0: proprio
1: crosticine alle caviglie per via dei morsi di zanzara e mi hanno veramente.
0: Quanti problemi a quei piedi.
1: Mi hanno spellata
0: alla luce
1: completamente.
0: Valgo, le crosticine.
1: Mi hanno risucchiato la pelle.
0: L'occhio di pernice, mamma, con sti piedi. Allora, noi adesso facciamo armi i bagagli, io me ne vado con la mia Fifi. È pronta la mia Fifi, mi sta aspettando
1: allora,
0: qui fuori.
1: Se volete prenotare uno scherzo, fatelo al 347-490-0042. Se invece volete riascoltare gli scherzi, ma comunque l'intera puntata, noi andiamo sempre in replica.
0: Sì.
1: Dalle 3 alle 5 tutti i giorni, ma poi ci sono i podcast su chischis.it, mi raccomando.
0: Mi raccomando, come sempre vi lasciamo con canzoni che fanno parte della storia. I Was Made for Loving You è una canzone del 79 ed è un pezzo che ha fatto la storia di una band meravigliosa, i Kiss.
1: E Kiss a tutti,
0: a
1: ciao, domani.

0: starei bene col trucco del Kiss, la Leti, secondo me. Sì, sì, sì.
1: Sono, sì, sì. Secondo me anche.
0: Canzone che ha fatto la storia della musica, 1979, I Was Made for Loving You. Siamo pronti, iniziamo.

0: Siamo precisi le 5, oggi venerdì 17 luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento che coordina la messa in onda.
1: Pica, buongiorno.
0: Anche questa mattina in diretta dalla sede romana di Radio Kiss Kiss, ci siamo noi, quelli del mattino presto. E contiamo sul vostro saluto, sui vostri contributi vocali per salutarci e darci buongiorno. Questo il numero:
1: 347-490-0042.
0: Tra poco iniziamo con tutta l'attualità, ma subito c'è la nostra sigla, poi Dito nella piaga.

0: quest'ora. La musica così, ragazzi.
1: Bella,
0: ricorda
1: bella,
0: quando
1: mi piace.
0: Tornavo a quest'ora dalla discoteca, capito? Più o meno, che c'ho ancora l'età giusta per andarci.
1: No, dai, si tornava a quest'ora. Beh, sì. Diciamo che io a quest'ora ricordo che si andava a mangiare i cornetti.
0: In zona croissant, cornetti.
1: Sì, cappuccino e cornetti dopo la discoteca.
0: Ma si faceva.
1: Ma non so se i giovani lo fanno ancora come cosa. Però.
0: Sì, ma non ci sono più le discoteche, diciamo quelle pure, ma ci sono, che ne so, a club che fanno altre cose. Sono pochissime, perlomeno, le discoteche, chiamiamole quelle classiche di una volta. Buongiorno, siamo i mattinieri. Insomma, il nostro tenore di vita è di tutt'altra specie, diciamo così, tutt'altro tipo. Non abbiamo più l'età, forse, no, ma in realtà non è quello. È che io le cose un po' retro le amo. Per esempio, vorrei tanto. Quando ti vai a vedere un concerto tipo di Pezzali, no?
1: Sì.
0: È bellissimo. Torni quando eri un ragazzo degli anni 90. Quindi,
1: è vero.
0: E c'ho quelle cose lì, quei momenti lì nostalgici che mi prendono. Vabbè, intanto buongiorno. Siamo i mattinieri, Max
1: e la Leti.
0: Buon venerdì a tutti. Potete raccontarci come inizia questa mattina, ci fate sapere chi siete, mattinieri perché, ci seguite da un po', fatevi sentire, non avete fatto ancora ascoltare la vostra voce, questo è il mattino giusto, con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Maurizio, Max, Maurizio, i primi che stanno scrivendo vocali, quindi anche messaggi di testo se preferite, tra poco vi leggiamo, che c'è l'appello prima parte, vai a raffica subito in onda, sentiamo un po' la vostra voce. Ma prima partiamo come nostra abitudine dall'attualità qui su Radio Kiss Kiss, dei mattinieri. I giornali, le prime pagine dei quotidiani, cosa scrivono? Sono, diciamo, tre più o meno le vicende, i fatti più riportati sulle prime pagine: la sentenza per il Ponte Morandi, la riforma della legge elettorale, la riforma elettorale, e poi il richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella a Nordio riguardo la grazia a il gioielliere, no?
1: Sì.
0: Che deve andare in prigione, non c'è ancora andato, sta aspettando l'atto, appunto, che gli viene notificato per poi recarsi in prigione. Allora si stanno attivando un po' tutti per chiedere la grazia per Roggero, ma vedremo. Insomma, queste sono un po' le notizie che riportiamo e che ritroviamo, meglio, sui giornali. Il Corriere della Sera apre con la fotonotizia, due familiari delle vittime del Ponte Morandi che si abbracciano fuori al tribunale. 32 condanne, 12 anni a Castellucci, a Genova la sentenza, 25 gli assolti, le famiglie delle vittime, ma la nostra ferita resta. E poi in taglio basso dicevamo del Presidente della Repubblica che ha fatto un richiamo al Ministro della Giustizia Nordio per l'istruttoria del Ministero per la grazia al gioielliere che uccise i banditi. Il Colle lo convoca, dice è una prerogativa della, non entriamo nel merito della vicenda ma solo nella forma, è una prerogativa la grazia della Presidenza della Repubblica. Il quotidiano della Repubblica apre proprio con questo tema: Mattarella ferma Nordio, il Presidente convoca il Ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni. E poi anche qui la fotonotizia con l'abbraccio dei parenti delle vittime del Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci, le famiglie finalmente fatta giustizia. La Stampa di Torino: Mattarella stop a Nordio e poi condannati del Morandi, l'abbraccio dei parenti delle vittime, la giustizia non è tutta compiuta, dicono alcuni, appunto, dei familiari delle vittime. Il Messaggero di Roma, anche qui, legge elettorale, primo sì nella bagarre, poi Morandi 32 condanne, Castellucci dice farò appello. E poi c'è in taglio basso sulla prima del Messaggero: il caldo, mortalità cresciuta del 3%, riunita la cabina di regia del Ministero, oggi 16 città da bollino rosso. E la vicenda Ranucci tra Scoop e Sceneardi, il suo libro dell'estate, che racconta anche di cose abbastanza piccanti, di tradimenti, sono leggevoli anticipazioni. Di Ranucci si parla moltissimo, ovviamente anche per il tentato attentato che gli è stato fatto e tutto ciò che ne consegue. Il Giornale: vivo in una follia ma sento l'affetto, queste sono le parole di Roggero che parla col Giornale sulla grazia e il monito del Colle. Il gioielliere ieri si è costituito, il governo avvia l'istruttoria, Mattarella a Nordio, decido io. E poi Ranucci, il cerchio si stringe fra lui e la Vitola, 72 contatti. Sul resto del Cardino, legge elettorale, primo sì, il nodo preferenze al Senato. Sul Mattino di Napoli, infine, taglio alto, grazie al richiamo di Mattarella, il caso del gioielliere che inseguì rapinatori in fuga e li uccise, Nordio annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza Poi la nota del Colle, facoltà esclusiva del capo dello Stato. Queste le notizie principali. Andiamo sui quotidiani. Volevi dire qualcosa?
1: No, no, no.
0: Andiamo sulla prima dei giornali sportivi. Insomma, tutti aprono con il colpo della Juventus a sorpresa che nessuno si aspettava ieri. La Juve prende Celik, preso il turco, Roma irritata. Era un giocatore in scadenza, ma stava per rinnovare. Lo aspettavano a Trigoria, lui invece ha firmato con la Juve. Così com'è? La Gazzetta dello Sport è proprio stata la sorpresa delle ultime
1: com'è
0: ore.
1: Com'è questo giocatore?
0: È un bravo difensore, insomma.
1: Difensore, ok.
0: Sì, sì, difensore di destra, ala, insomma. E poi chiaramente si scrive tantissimo della finale del Mondiale, la finale del destino, Yamal e Messi, il bagnetto, la Coppa, il bagnetto perché... Nel 2007 Messi, ventenne, faceva il bagnetto al piccolo Yamal, era una foto fatta per motivi umanitari. Sì. E guarda un po' il destino di rimessi uno di fronte all'altro.
1: Comunque non mi hai chiesto il pronostico, lo dovevi chiedere ieri, poi ti sei dimenticato.
0: La lei ti dirà tra poco chi vince il mondiale, ragazzi, siete pronti? Va bene, chiudiamo i fili, aspetta con la prima del Corriere dello Sport. Turco Juve, Celik vola da Ildiz, Massana, soffiato difensore Gasperini. Tutto Sport, stessa notizia, insomma uno dei colpi delle ultime ore. Blitz Juve, preso Celik o Celik, come dice qualcun altro, insomma fate voi, ha preso il calciatore dalla Roma alla Juventus. Queste le notizie principali. Quando lo vuoi dire? Insomma, quando vuoi dare il pronostico?
1: Quando vuoi saperlo?
0: Tra poco, dai, tra poco. Tra poco tutti i vocali, mattinieri, vi apriamo i microfoni, vi aspettiamo su Kiss Kiss.

0: What Happens Tomorrow, la canzone di Duran Duran. Ti è piaciuta la pronuncia? Lanciato proprio.
1: Sì.
0: Pronti? Allora, mattinieri, 5 e 15 minuti, questa radio Kiss Kiss. Dai, vi apriamo subito i microfoni. Siete subito in onda, vocali al nostro numero. Adesso, vai.
1: 347-490-0042.
0: Dice, che te devo dire? Quindi fai l'esempio, grazie Aniti. Poi dopo del pronostico.
1: Buongiorno mattiniere. Lo vuoi sapere quindi? Buongiorno mattiniere, sono Federica da Milano. Sono una ostetrica e mi sto dirigendo verso
0: Certo. Messaggi subito in onda, dai. Vai. Nicole,
2: buongiorno Radio Kiss Kiss, qui Nicole. Ciao. E Albert da Vienna, che anche dall'Austria ascoltiamo Radio Kiss Kiss. Tra poco smontiamo notte e andiamo a dormire. Ciao.
0: Capito, cioè, bello. Poi aspetta, è la Nicole. Giovanni, come va?
3: Buongiorno Max, buongiorno Lady, buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Animo. Volevo augurarvi un buon fine settimana, Giovanni da Frosinone. Sto andando a lavoro per il turno di mattina. Un abbraccio grande.
1: Abbraccio a te.
0: Che Steffa, che te vedo che
1: ti
0: muovi.
1: Sto cercando un ventaglio.
0: Un ventaglio.
1: Ho caldo.
0: Buongiorno Mauro.
4: Ciao Massa Auletti, sono Mauro da Bergamo. Sto andando verso il lavoro.
1: Sì.
4: Sono sulla strada che porta verso Lecco. Si vedono lampi in lontananza. Sto andando verso un temporalone. Allora ci sono 27 gradi, ma speriamo che vada tutto bene. Ciao ragazzi, animo.
0: Dai, buongiorno, il vostro stato d'animo. Ancora Marco e Roberta, li abbiamo sentiti?
5: Ciao, siamo Marco e Roberta e da Modena stiamo scendendo giù in Puglia. Solo questa motivazione poteva spingermi a svegliarmi alle 6 di mattina. Ciao.
0: La vacanza intendi, va bene ragazzi, se vai per vacanza si può fare, no? Dico.
1: Sì.
0: Allora sentiamo un attimo Giacomo.
1: Vai.
0: Pronto Giacomo, come va?
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
6: Un viaggio verso Taranto. Giacomo da Priatico. Una buona giornata.
0: Grazie ragazzi. Allora prepariamoci.
1: Sì.
0: Io metto da parte un attimo i messaggi e poi andiamo con i pronostici. Perché la Leti, attenzione, io quando la Leti è esterna, qua si possono veramente tirar fuori dei soldi, capito?
1: Vero?
0: Noi non scommettiamo mai, no. Però.
1: Un euro.
0: Attenzione, cosa sentono le tue. Vuoi una base suspense? Qualcosa che ne so di particolare?
1: No, ma perché? Sì.
7: Oh Max, sta Carmino.
0: Ragazzi, sono calmo, era per dire. Cioè, vuoi una base adatta?
1: Vai.
4: Io non sono d'accordo con questa cosa.
1: Ho capito, ce l'hai o non ce l'hai sta base?
0: La stavo cercando. Aspetta, che
1: dai.
0: Mi è sparita.
1: È sparita la base.
0: Cioè, ho qua la base suspense.
1: Niente.
0: Vabbè.
1: Nessuna base suspense.
0: Vai, Laleti. Vai. Stai per dire, Laleti, chi
1: dirlo?
0: Vincerà il mondiale tra Spagna e Argentina? Attenzione.
1: Il mondiale 2026. Lo vincerà l'Argentina.
0: Mi sta un po' male, aspettavo la Spagna. Vabbè.

0: 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
1: kiss. Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info consumi ed emissioni su citroen.it.

0: La bossa nostra di Gaia nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Dai, che un venerdì atipico, un po' di maltempo, un po' di caldo, anzi molto caldo, un
1: molto
0: po' su tutta
1: caldo,
0: l'Italia, caldo
1: ma...
0: diffuso. Cioè, dai, hai la sensazione quando esce che ci sia un phon puntato sul viso.
1: Ma poi non solo quello, l'umidità è terrificante.
0: Ragazzi, l'estate, sei contenta?
1: Beh, siamo comunque un pochino sopra la media di stagione, però.
0: Allora, ricorda il numero, ci raccontate come è iniziata, sono le 5.25, la vostra mattinata, siete reduci da un turno di notte, in questa prima parte parliamo molto con voi e voi potete risponderci con messaggi vocali qui, grazie.
1: 347-490-0042.
0: Peppino, come va?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno i mattinieri, Peppino da Bari.
0: Allora Peppino,
2: un saluto a tutti e kiss kiss. E animo che oggi è venerdì.
0: Lo sappiamo, siamo un po' stanchi stamattina.
3: Buongiorno, kiss kiss da Luciana.
0: Ciao Luciana.
3: Dalla provincia di Chieti.
1: Ciao.
3: Dalla costa di Trabocchi.
0: Come no, bella, bellissima.
3: Volevo fare questa mattina un buongiorno a voi. Adesso mi accingo ad andare al lavoro.
0: Giusto. E bisogna produrre.
3: Ne approfitto per fare un in bocca al lupo a mia figlia per un esame che ha oggi all'università. So che a Parma fa un caldo bestiale.
0: Immaginiamo.
3: Però volevo dire che ce la farai anche questa volta.
0: Dai, bocca al lupo.
1: Sì.
3: Un saluto a voi e buon lavoro, ragazzi.
1: Grazie.
0: Formale,
4: buongiorno Max, buongiorno Letti.
0: Ciao Roberto.
4: Ciao. Roberto Avudignano, direzione Matera per lavoro. Oggi primo turno, finalmente l'ultimo giorno della settimana. Comincia il weekend. Sempre un piacere viaggiare in vostra compagnia e domenica ovviamente si tifa Spagna.
0: Ah, tifi Spagna.
4: Chissà a tutti e buona giornata.
0: Vabbè. Pronto Agostino.
5: Fuscaldo, si rientra a casa dopo una lunga notte di lavoro.
0: Ah, Fuscaldo è in Calabria, Maria di Fuscaldo conosco molto bene, molto bello. Raffaele, come stai? Buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Ciao.
6: Raffaele. Sto portando a Roma il titolo da Reggio Calabria, sono altezza Salerno, fino adesso tutto bene. Ringrazio per la compagnia, ti sfissa tutti.
1: Grazie, ragazzi, a te
0: sempre, grazie a voi che ci
7: buongiorno
0: scegliete.
7: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Buongiorno.
7: Fa caldo, caldo. Tanto caldo, fuori e dentro al forno non c'è differenza. E se tutto va bene, forse ci arriviamo a fine estate, se non ci rimetto le pennuzze. Sì. Animo.
0: Dai, l'applauso. Niente. Che c'è, la Leti?
1: No, stavo dicendo, ho controllato qui a Roma perché fa caldo, si esce. Sai che percentuale di umidità c'è in questo momento? 84%, e questo è il problema.
0: Beh, ragazzi, paghiamo sudare, per fare il bagno turco, la sauna, vai fuori, insomma, è tutto gratis. No, allora, la Leti, hai qualche messaggio di testo? Vado io, dimmi tu se sei pronta.
1: Tu.
0: Niente, stamattina la Leti, ragazzi, è un venerdì atipico.
1: Sì,
0: noto anche che voi siete un po' rallentati. Abbiamo bisogno di animo, tra poco, per fortuna, ci sono le notizie di secondo piano. Andiamo, mettiamo una canzone. Le notizie di secondo piano, quelle che si lasciano amabilmente commentare, la Leti li è andati a scovare, a cercare per noi.
1: Sì.
0: Tante riprese, vabbè, ce lo dici tra poco, dai.
1: Sì.
0: Ce lo dici tra poco. Mettiamo semaforo.
8: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to

0: animo, animo.
1: Sono un attimo spaventato. Ho detto, cos'è successo alla voce della Leti? Facciamone un applauso, ragazzi.
2: Grazie,
1: con rinnovato
2: grazie.
1: Entusiasmo. Vai. Va bene, va bene. Allora, quante notizie hai trovato per noi?
2: Allora, ho trovato 5 notizie, ma qua
1: mamma
2: siamo.
1: Mamma mia, veramente.
2: Non so se riuscirei, ma non penso riuscire.
1: Ci abbiamo un po' di tempo, stamattina siamo un po' corti.
2: Vai, vai, allora vediamo, proviamo.
1: Allora, torniamo a parlare di un farmaco che fa dimagrire. Ma qual è la novità di questo farmaco? È stato tutto pubblicato su Science Daily, una rivista scientifica. Uno studio condotto su adulti con HIV. Quindi ricorderete l'AIDS o AIDS se preferite. Si è scoperto che il principio attivo di uno dei farmaci dimagranti, la semaglutide, cioè più che un principio attivo è un ormone, no?
2: Sì.
1: Il principio attivo di farmaci come quelli che si usano adesso per dimagrire, beh, questo principio è stato associato a un rallentamento di alcuni marcatori biologici dell'invecchiamento. È importante non trasformare i risultati in uno slogan. Lo studio riguarda una popolazione specifica analizzata in base agli indicatori biologici. Non dimostra che il farmaco allunghi la vita. Serviranno ricerche più grandi per comprenderne il fenomeno, ma c'è uno spunto davvero interessante che vedi, ancora una volta c'è l'effetto, come ci diceva il medico che abbiamo sentito qualche tempo fa al telefono, qualche giorno fa, no? L'effetto serendipity, cioè tu mentre lavori per qualcosa ne scopri altre. Quindi c'è il famoso esempio della penicillina, che prese la muffa, quella muffa è diventata una cura, no? Abbiamo fatto tante volte l'esempio del Viagra, che era per il cuore, e sappiamo cosa serve adesso per la disfunzione erettile, e sembra che anche questo farmaco, insomma, che adesso sta andando tantissimo, sai, tirzepatide, semaglutide, questi principi attivi non solo aiutino a combattere l'obesità e anche il diabete, ma addirittura potrebbero tutti questi farmaci essere associati al rallentamento di alcuni marcatori biologici dell'invecchiamento. Hai visto mai la lei?

0: Io mo quasi quasi, guarda, sto ringiovanendo, mi vedi?
1: Ma sì, ma infatti ti vedevo più tonico, pelle più giovane. Infatti mi dico, ma no, cosa starà facendo?
0: Quando
1: Max,
0: si tratta di medicina che ci allunga la vita, ammesso che sia vero, e siamo contenti, sì, comunque. Allora, un'altra notizia che potrebbe, insomma, ci sta cambiando. Stavo leggendo un po' di notizie scientifiche. Una ricerca ha scoperto che masticare una gomma contenente zucchero dopo aver assunto barbabietola o altri alimenti ricchi di nitrati può favorire la produzione di nitriti nella bocca. Cioè, questo processo in determinate condizioni.
1: Prima di mangiare la barbabietola.
0: Allora, questo processo in determinate condizioni è stata associata ad una temporanea riduzione della pressione sanguigna, capito? Sì. Aiuta chi ha la pressione alta. Il risultato non significa, ancora una volta, che basta una gomma per curare l'ipertensione, appunto la barbabietola, ma è stata un'altra scoperta pubblicata sulla ricerca su una rivista scientifica, e gli scienziati studiano sempre più cose per farci sapere.
1: Quindi bisogna andare in giro con gomme da masticare e barbabietola.
0: Vedi che ti allunga la vita. Beh, in realtà non so se lo sapete, per la pressione è utile anche molto la liquirizia. Mangiare la liquirizia però quando hai la pressione bassa.
1: Quello è bravissimo, quello alza la pressione e ti fa andare anche in bagno.
0: Ah sì?
1: La liquirizia, sì.
0: Non lo sapevo. Vedi quante cose impariamo con la Liti, ragazzi, mica roba da poco, la Liti è la Liti.
1: Se vai un pochino, come si dice, stitico, ti faccio una bella tisana alla liquirizia, se vuoi.
0: Va bene. Allora, il cervello decide prima di quanto pensassimo. Ancora ricerca scientifica. Per molto tempo abbiamo immaginato che la nostra testolina, il cervello, come una catena di montaggio, prima riceve un'immagine o un suono, poi la analizza ed infine decide. Un nuovo studio scientifico suggerisce invece che le aree cerebrali coinvolte nelle decisioni influenzino quasi immediatamente anche le zone sensoriali. In altre parole, quello che diciamo ci aspettiamo, desideriamo o temiamo potrebbe modificare fin dall'inizio il modo in cui percepiamo la realtà. Cioè, leggo qui, insomma, perché leggo qui, non vediamo semplicemente ciò che abbiamo davanti, in parte vediamo anche ciò che il cervello si aspetta di trovare.
1: Questo è vero. Ti capita mai di fare quei test delle immagini, anche dei colori, delle cose? Sì, io li faccio spesso.
0: Vabbè.
1: Perché è il cervello che immagina i colori, perché che ha memorizzato quei tipi di colore in base all'oggetto che stai vedendo.
0: Quindi
1: è bellissimo.
0: Vabbè, insomma, il cervello, si dice sempre che ne usiamo una piccola percentuale. Sì. Ci vuole quella pillolina del film che uno prende e diventa super intelligente. Capito?
1: Anche quella è blu, però.
0: Nuova canzone, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

0: caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Kiss Kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Kiss Kiss. Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Kiss

0: siete pronti? Che tra poco c'è la raffica veloce, preparatevi, c'è l'appello dei mattinieri, nome, città, mattinieri perché, di cosa vi occupate, quale categoria di mattinieri, ma che stai facendo?
1: Mi sto sventolando, ho trovato il ventaglio.
0: Cosa, abbiamo il climatizzatore, è come così c'è qui a Roma, a palla.
1: Ma non basta.
0: La Leti vuole ragazzi a caldo oggi, veramente caldo.
1: Vabbè, no, comunque, ma è più che altro l'umidità.
0: Dai, il vostro stato d'animo, salutate la vostra categoria da mattinieri, cioè voi siete autoferrotrambieri, autotrasportatori, ingegneri, insegnanti, insomma, trasfertisti, sì. Cosa fate? Salutate la categoria, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Intanto non trascuriamo i messaggi di testo,
1: ma
0: che
1: certo,
0: sono tanti, vai.
1: Sono già al volante del camion, oggi mi aspettano tanti chilometri, un saluto a tutti quelli che lavorano mentre il resto della città dorme, Roberto da Catania. Sveglia dalle 5 perché inizio il turno in ospedale alle 6, un caffè, la radio accesa e si parte, Elena da Livorno.
0: Io stavo ridendo perché prima abbiamo parlato del cervello che vede le cose prima che accadano. Io mi faccio l'idea sbagliata delle persone in 3 secondi, per fortuna loro fanno lo stesso con me, siamo pari. Serena da Bologna, cioè io me ne accorgo subito quando una persona non va, poi insomma vabbè, vai, altri messaggi.
1: Poi sto andando al porto, oggi si esce presto con la barca, un saluto a tutti quelli che vedono sorgere il sole lavorando, Michele da Bari, che bello.
0: Poi hanno scoperto perché, ecco, sì. Ragazzi, ci chiedo, sapete perché la pesca fa prudere?
1: La pesca è inteso come
0: la pesca, il frutto.
1: Ma si dice pesca? No, pesca, perché poi pesca è
0: sì,
1: pesca.
0: Il verbo pescare.
1: Perché fa prudere, vabbè, la pesca?
0: Non lo so, dico, ci chiedo, la Leti, mi sai dire perché Valentina?
1: No, ti faccio una ricerca, ma a me non fa prudere la pesca comunque. Io, forse a te che sei allergica.
0: Ma no, aspetta,
1: so.
0: Metti la vicina a una guancia e strofina una pesca, vedi che fastidio ti dà, come no?
1: Io
0: che
1: lo scherzo. Strofino tutti i giorni, il mio gatto, che è una pesca.
0: Che
1: il nudo, il nudino.
0: Prendi la pesca e prova a metterti pungicchia, anzi, devi stare attenta. Va bene. Sì, dà un senso di pungimento. Mettiamola così. Mettiamo una canzone e tra poco momento dell'oroscopo e poi il calendario dei mattinieri stamattina.

0: Luca Macarena, la canzone di Baby Kane e Mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Il momento dell'oroscopo dei mattinieri alle 5.50. Oggi venerdì 17 luglio, buongiorno Laliti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il nostro oroscopo prevede 3 segni zodiacali, i più fortunati di questo venerdì 17, terza posizione. Per quale segno?
2: Per il segno del Toro. Le relazioni saranno il vostro punto di forza oggi. Un dialogo sincero vi aprirà una porta che sembrava chiusa.
0: Al secondo posto quale segno?
2: Il segno del Sagittario. In questa giornata avrete l'energia giusta per superare una sfida e trasformare un imprevisto in un'occasione per mettervi in evidenza.
0: E al primo posto il segno più fortunato di oggi è?
2: Il segno della Vergine. Un'intuizione si rivelerà vincente e vi aiuterà a prendere una decisione che porterà serenità e risultati positivi.
0: Perfetto, allora io direi facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Toro, in seconda posizione il segno del Sagittario, in prima posizione il segno della Vergine.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: No! Con rinnovato entusiasmo, ragazzi, buongiorno, animo. Stasera siamo un po' moscetti, ma no, tutti noi, è proprio.
2: Ma secondo me siamo arrivati al venerdì cotti.
0: Ma non è il venerdì cotto, è che secondo me siamo proprio arrivati a fine stagione cotti. Allora, calendario. Siamo stanchi un po' tutti, immagino i veri lavoratori cosa possano dirci in questo momento. Vabbè, dicevo, oggi venerdì 17, cosa ricordiamo in questa data e cosa si celebra?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Sant'Alessio, protettore di mendicanti e portieri. Beata Carlotta della Resurrezione. San Generoso.
0: Grande Generoso.
2: E Santa Marcellina. Quanto mi piace il nome Marcellina.
0: A me piace Alessio, vabbè, mio figlio. Vabbè. E anche il nome Carlotta mi piace. Vabbè,
2: sì, passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1902 viene realizzato negli Stati Uniti il primo impianto di aria condizionata. E meno male, perché veramente.
0: Aspetta, cos'era? 1902, ragazzi.
2: 1902, sì.
0: Magari era anche molto rumoroso, però immagina la goduria. Ecco, vai, appunto. Poi andiamo avanti. Via.
2: Nel 1955 viene inaugurato il primo parco Disneyland in California, un luogo che avrebbe cambiato per sempre il concetto di divertimento.
0: Ma decisamente l'ha cambiato, certo. I parchi tematici sono nati da quello, no? Ma sì. Adesso ce ne sono di ogni tipo e belli veramente. Quando sei ragazzino, ma non solo, anche
2: da adulto ti diverti, è bellissimo.
0: Dai, andiamo avanti.
2: Passiamo ai nati del giorno, e qui adesso ci vuole un po' di pazienza, perché ci sono un po' nomi difficili. Allora, nasceva in questo giorno del 1935 Donald Sutherland.
0: L'attore, come no?
2: No, detto bene, attore protagonista di decine di film di successo.
0: Quanti ne ha fatti Sutherland, bellissimi. Poi andiamo avanti.
2: Poi auguri a David Hasselhoff.
0: Come no, vabbè.
2: Quindi l'indimenticabile protagonista di Supercar, Kit, e Baywatch.
3: Dovrebbero compie essere dall'altra parte del tunnel, Kit. Stai in guardia, amico, mi raccomando.
4: D'accordo, Mike.
2: Bellissimo Kit. Compie oggi 74 anni, mamma mia, io l'amavo quella macchina, te lo giuro, me l'amavo veramente.
0: Ma l'abbiamo vista, credo, perché l'hanno esposta più volte ad eventi, insomma, questo tipo, ma perlomeno la copia, diciamo così. Andiamo avanti, dai.
2: Buon compleanno ad Elisabetta Canalis. Per lei oggi sono 48 candeline.
0: Grandelli! Bellissima.
2: Sì, bellissima, sempre bella. Non lo dimostra. Concludiamo con la storia della musica. L'estate 2017 segnata da una sola hit. Un trionfo mondiale con miliardi di streaming. Risulterà anche la canzone più ascoltata ed acquistata dell'intero 2017. Stiamo parlando di Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee.

0: Despacito.
1: Oh, ragazzi, bella, che bella. Ma ti ricordi che l'abbiamo conosciuto Luis Fonsi, la Leti, che è venuto a Kiss Kiss,
2: molto
1: Sede
2: bello,
1: Roma?
2: Sì, me lo ricordo.
1: Lo intervistò la nostra Lucilla, però era nella nostra sede di Roma e ci siamo fatti le foto con lui, che poi è bassino, capito? Me l'aspettavo un po' più alto.
2: Non lo volevo dire, ma perché l'hai detto? Ma no, dai, però.
1: No, me l'aspettavo più
2: ma
1: alto.
2: Dai.
1: Vabbè, comunque molto simpatico. Arriva un'altra canzone che ha fatto la storia della musica su Radio Kiss Kiss, Inica Mose. La ricordate questa? Dal 1900. Scusa. Piccoletto.

0: chi come see your stepper. Ulala.
1: Ulala.
0: Vieni, come on, sei pronta, Ali? Ti ripartiamo.
2: Sì.
0: Nuova insieme, dai. Sta in punto di questo venerdì 17 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento che coordina la messa in onda.
1: Sì, pica buongiorno.
0: Dai, lo so che siamo a fine stagione. Qua tanti ci stanno scrivendo: ragazzi, sono stanco, voglio andare in vacanza, in ferie. Vi capiamo. Dai, pronti? Vorremmo sentirvi il nome, la città, mattinieri, sì. Perché c'è nel senso di cosa vi occupate. Vocali, tra poco a raffica il nostro numero per presentarvi, per dire buongiorno all'Italia che ascolta Kiss Kiss. Questo è il numero.
1: 347 490 0042.
0: Dai, fatevi sentire, vi mettiamo in onda raffica tra poco. Sì. Prima ci sono tutte le agenzie con le ultime notizie e poi non vediamo l'ora di sentire.

0: scusa, sembra cantavo questa, mi piaceva un sacco. Ho cantato a squarciagola, Mark and Cremon, Partenope, con Serena Brancale, The Colors, nei mattinieri di Kiss Kiss. Buon venerdì mattina, 6:03, con rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: Ragazzi, è importante ricordare che noi ci riconosciamo così tra mattinieri.
2: Animo!
0: Capito? Quando sentite qualcuno in giro dire questo, è uno di noi. Quindi, allora, oggi dunque, venerdì 17 luglio, dicevamo, stavo dando un'occhiata alle ultime notizie alle agenzie prima di lanciare la raffica. Spiega un po' cosa avviene tra poco.
1: Allora, tra poco appunto sentiremo voi a raffica e potete mandarci un messaggio vocale o di testo anche a questo numero 347 490 0042.
0: Dice, ma che ti devo dire, scusami,
1: la qualunque, nel senso che perché svegli a quest'ora, che state facendo, dove state andando, se state andando al lavoro, se siete già al lavoro, se staccate dal lavoro, se siete in direzione vacanza, anche dove, dove state andando in vacanza.
0: Dove? Lì vuole sapere tutto. Va bene. Allora, intanto ripartiamo da tutte le ultime notizie. Leggevo dall'agenzia che Mattarella ieri ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia, Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigili aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio e ha fatto sapere che il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, ha facoltà che la Costituzione riserva, il Tribunale, il Quirinale, scusate, insomma, una facoltà solo il Quirinale poter dare la grazia. Insomma, non entriamo nel merito, questo dice la nota, ma della vicenda, ma comunque è una cosa che può fare solo il Presidente della Repubblica. Poi ieri è arrivata l'importante notizia, l'importante sentenza tanto attesa per il crollo del Ponte Morandi. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti. La Camera invece ieri ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato, è inutile dirlo, magari in aula al momento del voto. Oggi leggo qui che insomma è un'altra delle giornate più calde. Il mese scorso è stato il secondo giugno più caldo di sempre e secondo le statistiche i decessi per il caldo sono aumentati del 3%, ce l'ho fatto sapere appunto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E poi, ecco qua, c'è una notizia di cui parleremo tra poco in maniera approfondita, perché sono usciti i dati sulle prove invalsi dei bambini alle elementari. La bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati, invalsi, zoppicano anche l'italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie però riguardano l'inglese e le competenze digitali con standard formatiche, di apprendimento quindi, che sono più che sufficienti sia per l'italiano che per l'inglese. Diminuisce anche il divario nord-sud. E un'altra buona notizia: si riduce la dispersione scolastica, e questa è una cosa veramente positiva, cioè non scappano da scuola anche prima dell'età dell'obbligo della scuola. Insomma,
1: però certo bisogna migliorare sulla matematica e sull'italiano, però
0: però
1: di base.
0: Su questo ci torniamo tra poco, ragazzi, su questo tema, perché non vediamo l'ora di coinvolgervi e sentire le vostre idee, i vostri punti di vista anche sulla questione scuola e su quanto è importante anche che i genitori, oltre che la scuola, diano il buon esempio. Ne parliamo tra poco. Intanto, tra pochissimo c'è la raffica. Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.

0: momento di sentire, anche oltre, è il momento di sentire le vostre voci. Quale categoria va salutata? Quale categoria dei lavoratori del primo mattino? Che mattinieri siete? Oppure primo pensiero del giorno, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Sì, è chiaro, con rinnovato entusiasmo stiamo andando anche noi in fade out, ci cioè stiamo sfumando, lo ammetto lentamente. Mi sto addormentando, stanotte non abbiamo neanche dormito, ma va bene così, ragazzi. Viva le ore piccole che facciamo, no? Noi giovani, d'altronde.
1: Sì. Mi vedi? Siamo giovanissimi.
0: No, io, tu no.
1: Tu sei veramente un pischello, proprio.
0: Va bene. Pino, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, ragazzi, buongiorno, mattinieri. Sono Pino da Pompei, capo stazione. Saluto tutti i colleghi capo stazione. E adesso inizia il turno.
0: Dai,
2: e finisce alle 14.
0: Forza, animo.
3: Buongiorno, animo. Max, buongiorno Leti. Io vi seguo sempre, ma non capisco una cosa. Come mai all'oroscopo dei mattinieri non c'è una mattina che al terzo posto, al secondo, al primo c'è il segno del cancro?
0: La Leti ce l'hai con il segno del cancro?
1: No,
0: scusami.
1: Ma c'è stato, mi pare, 2 giorni fa. Se l'è
4: ragazzi,
1: perso.
4: Buongiorno Max da Roma, il tuo stellaro di fiducia. Allora
0: Max,
4: volevo darti un salutino perché niente, stasera parto.
1: Dove vai?
4: E mi faccio un pre-vacanza, qualche giorno in Puglia.
1: Bello.
4: Per la precisione a Manduria.
0: Ah,
4: un abbraccione a tutti voi.
0: Buonissimo.
4: E ci vediamo fine settimana prossima.
1: Però fammi capire, tu fai un pre-vacanza e poi in vacanza dove vai?
0: Cioè, la vacanza preparatoria per la vacanza.
1: Però...
5: Buongiorno a tutti, Antonella da Sibari. Oggi è il mio giorno di riposo, sto andando a fare 2 passi a Tropea.
1: Bello.
5: Stasera torno a casa perché è il compleanno del mio nipotino Marcellino.
1: Ciao Marcellino.
0: Oh, ragazzi, ci dicono che a Milano piove in questo
6: buongiorno
0: momento.
6: Max e Leti, tutti i mattinieri di Radio Kiss Kiss, Tony e fratelli Barracuda.
1: Ciao.
6: Qua vi dice che a Milano c'è un bel temporale, bello, tutto nero il cielo, fantastico, animo.
0: È pronto.
7: Ciao, sono Francesca.
1: Ciao Francesca.
6: John!
0: Oh, grande
1: John!
7: Fabri! Siamo contenti perché stiamo andando al mare, precisamente a Finale Ligure. Solitamente mi alzo sempre a quest'ora e vi ascolto sempre.
0: Dai!
7: Ma questa volta un motivo in più.
0: Certo.
7: Un bacione!
1: Un bacio!
0: Kiss kiss.
8: Buongiorno, kiss kiss!
0: Oh, chi è?
8: Animo!
1: Allora.
8: Sono Giuseppe, ho finito il turno adesso, guardia notturna. Adesso un po' di riposo. Buona giornata!
0: Eccoci, pronto!
9: Buongiorno mattinieri, buongiorno Radio Kiss Kiss. Un saluto dal vostro Lorenzo da Vescovagano, provincia di Potenza.
1: Ciao Lorenzo!
9: Operativo. Stamattina giardinaggio.
0: Dai
9: che venerdì 17, la giornata più calda.
0: Pronto Francesco?
10: Max, buongiorno la Leti.
1: Ciao.
10: Un saluto a tutti i metalmeccanici.
0: Sì.
10: Chiamo da Bitonto, sono Francesco e approfitto per salutare Antonio e Maria, i miei colleghi.
0: Li salutiamo anche noi. Pronto? Buongiorno.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
11: Stamattina bel temporale, temperatura 18 gradi.
0: Anche a Bergamo?
11: Top. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Capito, piove un po' dappertutto. Poi quando piove ultimamente con sto caldo che si incontra con l'acqua fredda viene fuori un bel temporale.
12: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao
12: Daniele da Latina.
1: Ciao Daniele.
12: Si rientra a casa dopo una notte di manutenzione ferroviaria.
0: Dai.
12: Un saluto
0: perfetto
12: a tutti e buona giornata. Ciao.
0: Lo chiedono
1: Dimmi.
0: Tutti, senti.
13: Guagliò. Ecco la chiusa della Leti. E fammela la Leti questa chiusa.
0: La Leti, lo sanno tutti. A questo punto devi fare la chiusa. Attenzione, la chiusura della raffica e della Leti. Frase d'effetto, grazie.
1: Chiudo qua.

0: Kiss a te, che con lei hai coronato il sogno d'amore e sai che è solo l'inizio di un bellissimo viaggio insieme. Kiss a te, che sai che lavorare in gruppo porta grandi risultati. Insieme si vince. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Kiss, kiss.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.

0: Dracula su Radio Kiss Kiss dei Mattinieri. Buongiorno e
1: animo, animo.
0: Dai, che ce la possiamo fare questo venerdì mattina. Max, la Leti e tutti voi,
2: sì.
0: E ci confrontiamo ancora una volta su uno dei temi di stretta attualità che troviamo un po' su tutti i giornali. Avete letto, no? Dei risultati imbalsi 2026 mostrano che la scuola italiana non è ancora riuscita a recuperare i livelli precedenti alla pandemia, per intenderci. Insomma, la situazione più preoccupante riguarda i più piccoli, proprio gli elementari, sì. Tradizionalmente considerate il punto di forza, no, il sistema. In quinta gli alunni sufficienti in matematica sono scesi dal 72% del 2019 al 63% appunto di quest'anno, mentre l'italiano è in calo. Il calo è un po' più contenuto, dal 75 al 73, ma comunque in calo. Alle medie continua la difficoltà soprattutto in italiano. Gli studenti con una preparazione accettabile sono passati dal 62% al 57%. In matematica raggiunge la sufficienza circa il 55% contro il 60% del periodo pre-Covid. Insomma, restano molte differenze anche tra nord e sud del paese, però c'è un dato positivo, lo dicevamo prima, che la dispersione scolastica è in riduzione. L'abbandono, no, della scuola, certo, è sceso all'8,2% e secondo le previsioni potrebbe arrivare al 7,3% alla fine di quest'anno. Però il quadro finale, insomma, ragazzi, meno ragazzi lasciano la scuola e migliorano l'inglese, il digitale, ma italiano e matematica continuano a soffrire.
2: Sì.
0: E allora, come andavate a scuola voi con italiano e matematica? Lo chiedo a voi, ragazzi, voi che ci state ascoltando. Insomma, i dati imbalzi dicono che in italiano e matematica siamo un disastro. I bambini fanno fatica a recuperare i livelli degli anni precedenti. Stamattina però voglio lanciare un po' una provocazione.
2: Vai.
0: E se il problema non fossero i bambini? Perché i bambini non crescono da soli, ci guardano, ci copiano, ci ascoltano.
2: È vero, anche questo è vero.
0: Allora la domanda, diamo davvero un buon esempio ai bambini, ai ragazzi? Perché se a casa nessuno apre un libro, nessuno legge un giornale, nessuno parla d'attualità, nessuno stimola le domande, possiamo davvero aspettarci che i ragazzi poi si appassionino allo studio? E allora, i figli imparano soprattutto a scuola o imparano soprattutto dall'esempio degli adulti?
2: Io credo un po'.
0: Secondo
2: me abbiamo un po' tutto subito.
0: Forse un po' la responsabilità di tutti. Però
2: di tutti,
0: se un ragazzo studia poco, la responsabilità è prima della scuola o prima della famiglia?
2: Famiglia e poi scuola.
0: E allora rispondeteci se volete, poi possiamo anche un po',
2: certo,
0: giocare su quello che ricordiamo noi di,
2: sì,
0: su cosa eravamo scarsi. O magari lo siamo ancora. Italiano, voglio dire,
2: io inglese,
0: matematica, inglese, siamo un disastro. Per esempio io con la matematica anch'io non ci facevo molto, veramente.
2: Davvero?
0: Non sono mai stato molto bravo, però con tutto il resto sì, l'italiano mi piace, la storia mi piace, però avevo il mio punto debole, che era la matematica. Qual era il vostro punto debole? Ne parliamo tra poco nella polemica di Poli,
2: sì,
0: e la polemica, dove la polemica è la Leti. Vocali al nostro numero
2: 347 490 0042. Unghie con

0: Sama Funk, le mattiniere di Kiss Kiss, Francesco Gabbani. Vai. Ragazzi, stiamo parlando di scuola, sono usciti i dati Invalsi e si scopre che insomma i bambini delle elementari non vanno poi così bene. Vi abbiamo chiesto ma è colpa degli insegnanti, è colpa della famiglia che li stimola poco, e poi soprattutto giochiamo un po' anche sui disastri che abbiamo fatto noi ai tempi della scuola, no? Magari eravamo particolarmente bravi in una materia, ma in altre proprio, cioè, voglia, cambiavi insegnante, ti spiegavano quella materia col cucchiaino, no?
1: Sì.
0: Piano piano, ma niente, non ti entrava in testa. Io con la matematica anch'io ci ho litigato tanto, mi piaceva tanto l'italiano e credo che la proprietà del linguaggio si sente.

0: Ma niente, matematica, vedi. Cosimo, buongiorno.
1: Buongiorno Max,
0: di chi è la colpa?
1: Buongiorno Leti, Cosimo dalla provincia di Brindisi. Se continuiamo ad assumere maestre che hanno fatto giusto 30 anni fa una scuola che gli permette di insegnare e poi non sanno fare la O con il bicchiere, allora saremo sempre di più nella merda. Concorsi, meritocrazia almeno nella scuola.
0: No, ma in realtà sulla scuola siamo come dice, non ci sono insegnanti sempre all'altezza, ci sono anche insegnanti molto bravi che veramente formano. E io ricordo l'insegnante via l'italiano Iannelli, che mi ha passato la Iannelli, mi passò tutto questo amore per la grammatica italiana, è vero che contano molto, ed era uno di quelli svogliati che non c'aveva voglia di far niente, quindi capisco il suo ragionamento. Ed è vero anche che siamo un po' tutti vittime delle graduatorie che non finiscono mai.
2: Anche
0: insegnanti
2: quello, sì,
0: che hanno vinto un concorso 20 anni fa e ancora stanno consumando le graduatorie, chiaramente, insomma. E poi è vero, ci sono quelli che entrano come all'insegnamento in altri modi, però ci sono anche tanti insegnanti bravi.
2: Bravi, certo.
0: Insegnanti pluripremiati che meritano. Beh, per esempio, un peccato che la scuola italiana non abbia, per esempio, una banca dati dove la lezione fatta da quell'insegnante che ha vinto un premio a livello, c'è stato un insegnante un po' di tempo fa che ha vinto un premio a livello europeo, ecco, le lezioni di questo insegnante non andrebbero perse, cioè
2: vero,
0: devi farla vedere
2: bello,
0: un po' a tutti, come fai a vedere un film storico, come fai a vedere qualcosa, una visita guidata, fai vedere, fai assistere alla lezione di questo insegnante pluripremiato, cioè giusto per fare un esempio.
2: Sì, certo.
0: Ma parliamo anche dei disastri vostri. Anna da Brindisi, buongiorno.
3: Buongiorno Radio Schischi. Ciao. Mi chiamo Anna, dalla provincia di Brindisi. Io in italiano e matematica andavo bene, sono uscita con distinto.
0: Sì, figlio,
3: ma ho un problema con mia figlia, perché mia figlia in italiano eccelle, è uscita dalle scuole elementari, ha finito la quinta. In italiano eccelle, ma in matematica è proprio un disastro. Ma il problema
0: di chi è
3: 50 e 50, un po' è mia figlia che la matematica non è il suo forte, ma un po' è anche chi gliel'ha insegnata, perché non si possono fare che chi eccelle in matematica lo si porta avanti e chi ha lacune lo si lascia indietro, specie nelle scuole elementari.
0: Vabbè, no, certo, è chiaro questo, però e tu come genitori, la domanda, perché hai dato un po' la colpa a tuo figlio, un po' agli insegnanti,
2: perché
0: te come...
2: vedo che molti danno la colpa agli insegnanti. Senti Luca da Roma, i bambini sono come spugne, copiano quello che vedono. Se i genitori passano sempre il tempo al telefono, difficile convincere a leggere un libro.
0: Dai, vi sentiamo ancora. I vostri trascorsi scolastici, la materia che proprio non vi entrava in testa, è un po' anche il vostro punto di vista sulla scuola di oggi, perché i bambini, per esempio, hanno mostrato risultati scarsi mediamente nelle prove imbalsi. Mettiamo una canzone nuova e poi vi sentiamo. Madonna, Danceteria.

0: La canzone di Madonna, mamma mia, bella forte, bella forte.
1: Dance for you.
0: Le 6:38 minuti di questo venerdì 17 di luglio, un saluto dai mattinieri Max
1: e la Leti.
0: Ogni mattina ricordate su Kiskis dalle 5 alle 7, la scuola, la scuola ecco ci riporta per questo 2026, insomma dati, i risultati invalsi che mostrano che insomma la scuola non è ancora riuscita a recuperare i livelli pre-pandemia, no? In fatto di qualità scolastica, la situazione più preoccupante riguarda le elementari, tradizionalmente considerate un punto di forza, e gli alunni, insomma, che hanno raggiunto la sufficienza in matematica sono veramente pochi. E allora che succede? Perché? Di chi è la colpa? E poi vi abbiamo chiesto, dai, ci raccontate in quale materie eravate un disastro. C'è bravo in questo, quest'altro, ma ci sono materie che proprio non mi entrano in testa. Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco il nostro numero.
1: 347-490-0042.
2: Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono. Kiss Kiss.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
5: Kiss Kiss. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Kiss Kiss.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Yes, yes.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
9: Yes, yes.
12: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto
12: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
14: Kiss

0: Bello, bello vedere che siete così tanti anche in questo venerdì mattina, venerdì 17 di luglio, 6 e 44 minuti in assoluta diretta. Oh, sì. Ricordate questa, Radio Kiss Kiss.
1: Certo.
0: La mattina ci ritroviamo qui di mattino presto, parliamo d'attualità, ci confrontiamo e leggevamo dai giornali questa mattina che
1: sì.
0: I risultati, cos'è sto rumore? Che... ti suona il telefono, ti togli la sveglia, grazie.
1: Sarebbe partita
0: opportuno.
1: La sveglia, sai?
0: Reazione. E allora i risultati invalsi 2006, l'abbiamo detto, leggevamo nel giornale, hanno mostrato che i nostri bambini non hanno ancora recuperato i livelli precedenti agli anni passati. La situazione più preoccupante riguarda le elementari, leggevo dal giornale di oggi, da Messaggero. In quinta gli alunni sufficienti in matematica sono scesi dal 72% al 63%. Insomma, ci sono sempre state materie, no? Che storicamente non ci sono entrate in testa, ma ultimamente insomma, questi dati fanno un po' preoccupare. C'è un dato positivo però, è calato l'abbandono scolastico, è sceso all'8,2% e secondo le previsioni potrebbe arrivare entro fine anno al 7,3%. Questa è un'ottima cosa, non c'è dispersione scolastica, cioè si riduce la dispersione scolastica. Però di chi è la colpa? E poi vi stiamo chiedendo, ma c'erano materie che anche voi quando eravate piccoli proprio non mi entravano in testa? Cinzia,
2: ciao Max.
1: Ciao
2: Lady Kiss. Cinzia da Milano.
1: Ciao.
2: No, io mi ricordo
1: che
2: avevo in inglese, ascoltate bene ragazzi, 3 meno meno meno.
0: Testi meno.
2: Anche quando copiavo dal più bravo. Quindi il dubbio mi
1: copiavi
2: veniva
1: male.
2: Se il problema ero io che non sapevo nemmeno copiare,
1: secondo
2: o
1: me.
2: Era l'insegnante d'inglese.
0: Ha capito.
2: Ciao.
0: Ciao, vedi.
3: Buongiorno a tutti. La scuola italiana è vecchia, deve essere aggiornata.
0: Ma che moto, Patrick? In che modo? Dacci la ricetta, no? Allora, Francesco, buongiorno, guarda quanti.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Francesco da Parigliano Calabro. Parlando della scuola, forse uno dei problemi più grandi è il fatto che molti insegnanti hanno sì diplomi, addirittura anche lauree, però non sono bravi insegnanti. E finché ci saranno corsi online, corsi a distanza che ti permetteranno di prendere diplomi e lauree come i punti delle figurine panini, il risultato sarà
0: sempre. Ma non è solo quello, sai,
1: però
0: perché poi alla
1: diamo
0: fine...
1: sempre la colpa agli insegnanti, però io
0: gli insegnanti sono i concorsi, se non superi i concorsi ormai non arrivi ad inserire.

0: Allora, la scuola, i dati Invalsi ci dicono che gli studenti sono un po' calati in qualità, soprattutto in alcune materie, e quindi vi abbiamo chiesto di chi è la colpa, cosa ne pensate, la scuola cosa dovrebbe migliorare, e poi anche vi abbiamo chiesto cosa ricordate, quali sono le materie che proprio non vi entravano in testa, un po' di tutto. Karen da Trieste, buongiorno.
1: Sì, ciao Letti, sono ciao. Karen da Trieste. Secondo me è tutta colpa degli insegnanti.
0: Ce l'avete tutti con gli insegnanti.
1: Perché dovrebbero fare dei test attitudinali.
0: Miria, però, buongiorno.
2: Buongiorno mattinieri. Io ero una capra, ma proprio una capra in italiano scritto. Tant'è, come hai detto prima tu Max, io sono riuscita a prendere la sufficienza al quinto.
0: Che volevi dire, Letty?
3: No, però non, io non ci voglio stare a questa cosa che è soltanto l'insegnante, perché ragazzi, perdonatemi.
0: La famiglia pesa tanto.
3: Cioè, la famiglia pesa tanto. Voi, cioè, si devono mettere a fianco ai bambini a aiutarli a fare i compiti come si faceva una volta. Se i genitori stanno a fare i cavoli loro, li lasciano fare.
0: Ma dare anche l'esempio,
3: cioè,
0: sulle cose,
3: ragazzi,
0: importanti da fare.
3: Non è solo l'insegnante.
0: Però è vero anche che quando, è vero anche che trovi, quando trovi un insegnante bravo e tu sei un disastro, ti fa appassionare ad una determinata materia e ti cambia la vita.
3: Sì,
0: no?
3: Ma se tu non ce la fai, io pure ero carente. Certo, ad esempio, certo. I miei genitori mi hanno aiutato mettendomi a fare delle lezioni poi private a casa su quelle materie dove io non riuscivo.
0: Vai, Pietro.
4: Io a scuola ero bravissimo, ma veramente bravo in ginnastica.
0: Come molti.
5: Ciao Max, ciao Leti, ciao. Nicola Tone Maggiore Foggia.
0: Ciao Nicola.
5: Purtroppo, a differenza di prima, io ho 55 anni, i ragazzi, i bambini, se non andavano bene a scuola, venivano bocciati.
0: Questo sono d'accordo, sai, nel senso che oggi promuovono tutti, che non è la ricetta giusta.
3: No.
0: Vai, troppo.
5: Buongiorno mattinieri.
0: Andrea.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Beh, il discorso della scuola è una cosa molto ampia. Allora, a prescindere dal fatto che prima le maestre facevano italiano e basta, matematica e basta. Il meccanismo, cioè le lezioni erano mirate su italiano e matematica.
0: Ma io ricordo che alle elementari in realtà c'era anche una sola insegnante.

0: minuti Peter Gabriel con Sledgehammer ha chiuso i mattinieri che salutiamo e ringraziamo e apre quasi il Pippo Pelo Show.
1: Esattamente, buongiorno a tutti, grazie come sempre alla musica più bella, quella che torna indietro nel tempo, e noi siamo pronti a cedere la linea ad Antonio Mercurio che arriva per tutte le notizie più importanti.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura lo scontro istituzionale sulla grazia a Mario Roggero, gioielliere cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il presidente della Repubblica Mattarella ha richiamato al Quirinale il ministro della giustizia Nordio per aver attivato le procedure in merito ad un'eventuale richiesta di grazia. Dal Colle è stato ribadito al guardasigilli che la concessione del provvedimento è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato e che si tratta di una questione di metodo e non di merito, definendo prematuro ogni discorso sul caso. Intanto il centrodestra fa quadrato attorno a Roggero. I parlamentari hanno avviato una raccolta firme per chiedere la grazia, sostenuti dai ministri Salvini e Crosetto, che definiscono ingiusto il carcere per il 72enne e rilanciano sul tema della legittima difesa. Medio Oriente, nuova e pericolosa escalation tra Stati Uniti e Iran. Nonostante la liberazione di un ostaggio americano di origine iraniana, i raid statunitensi contro le località sulla costa di Hormuz, che ancora proseguono, e la risposta di Teheran in Giordania hanno fatto saltare la tregua. Ora lo scontro rischia di travolgere il commercio globale. L'Iran infatti ha ordinato ai ribelli Houthi dello Yemen di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera di Bab al-Mandeb lungo il canale di Suez in caso di attacchi statunitensi alle proprie infrastrutture energetiche. I ribelli yemeniti minacciano di colpire i siti petroliferi della vicina Arabia Saudita. E intanto, nel discorso alla nazione di questa notte, Donald Trump ha accusato la Cina di intromissione nelle presidenziali del 2020 con il furto di dati di milioni di americani e la manipolazione di voti elettronici e postali. Il tycoon addebita direttamente a Pechino la regia della sconfitta con Biden e all'FBI di aver coperto voti illegali per il rivale democratico. Torniamo in Italia, via libera della Camera alla nuova legge elettorale, la riforma che prevede un premio di maggioranza per chi supera il 42% e l'indicazione del candidato premier è passata con 217 voti a favore, ricompattando il centrodestra dopo lo strappo sulle preferenze. Clima infuocato a Montecitorio con le opposizioni unite che hanno protestato esponendo cartelli e gridando alla legge truffa. Ora il testo passa al Senato, dove restano però da sciogliere i nodi politici interni alla coalizione sull'eventuale reinserimento delle preferenze e sul ruolo dei parlamentari vannacciati anni di futuro nazionale. La strage del Ponte Morandi, il Tribunale di Genova ha emesso 32 condanne in primo grado per un totale di quasi 200 anni di carcere. La pena più alta, 12 anni di reclusione, è stata inflitta all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, oltre ai responsabili dei controlli pubblici, mentre le assoluzioni e le prescrizioni sono state 25. I difensori di Castellucci annunciano ricorso in appello professando l'innocenza del manager. Soddisfatto invece il comitato dei familiari delle 43 vittime, crolla la cortina di fumo sull'accertamento della verità. Infine ancora caldo record in Italia con temperature in media sui 35 gradi. L'ondata di calore non allenta la presa. Le città da Bollino Rosso oggi salgono a 16 e domani saranno 19, interessando gran parte della penisola da nord a sud. Una tregua è attesa però dal pomeriggio a partire dalle regioni settentrionali grazie all'arrivo di aria più fresca che poi da lunedì dovrebbe estendersi anche al resto d'Italia. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: partire
1: presto,
0: da
1: eh?
0: Domenica pomeriggio, sembra, secondo le previsioni, domani 19 città col bollino rosso, ragazzi. È un caldo tremendo.
1: Beh, tipo, effettivamente anche ieri sera si boccheggiava.
0: Adriana ha boccheggiato tutta la serata. E in che zona hai boccheggiato?
1: Ho boccheggiato nella costiera amalfitana.
0: Ah,
1: ieri.
0: Io ho boccheggiato a Salerno.
1: A Salerno, quindi ognuno ha boccheggiato dalle sue parti.
0: Anna Chiara Castellammare di Stabia.
1: Vedi.
0: Ha boccheggiato lì, sì.
1: Dai, che si

0: Allora, attenzione, perché appunto il caldo ci invade, ma ci invadono anche tante altre cose di cui
1: le
0: parlare
1: emoji,
0: questa mattina.
1: Pippo, perché le oggi emoji. È la giornata mondiale delle faccine, delle emoji, che sono
0: quali
1: diventate...
0: Quali si usa per il caldo? Quella con...
1: Quella sudata.
0: Col sudore,
1: quella
0: col, diciamo,
1: con le goccioline, quella, sì, sì.
0: Esattamente, quella dovrebbe
1: le
0: essere.
1: Le emoji sono diventate una vera seconda lingua, però bisogna stare attenti con chi comunichi... con le emoji.
0: Sì.
1: Perché se comunichi con i giovani, quelli della generazione Z, loro possono fraintenderti. Per
0: sì.
1: esempio, io utilizzo tanto la faccina, quella che ride piangendo, quella con le due
0: okay.
1: lacrime.
0: Che sembrano le lacrime.
1: Che sembrano
0: sembra
1: le lacrime.
0: Il pianto.
1: Tipo il pianto, però è un sorriso, che la utilizziamo quando siamo particolarmente divertiti.
0: Assolutamente.
1: Per
0: sì.
1: i ragazzi, quella roba lì è morta, non esiste più.
0: Non esiste
1: loro
0: più.
1: Loro per ridere e per fingersi piegati dalle risate utilizzano il teschio.
0: Il teschio?
1: Sì.
0: Ah, vedi?
1: Il teschio.
0: Lo so. Cambiano.
1: Cioè, io sono divertito, tu mi hai fatto ridere, ti metto il teschio.
0: Il teschio, sono morto.
1: Capito?
0: Sarebbe sono morto da
1: sono
0: ridere.
1: Morto, mi ha fatto troppo
0: morta,
1: ridere.
0: Morta, morto.
1: Poi pollice su, pollice giù, sono considerati troppo freddi, troppo attivatori di distanza.
0: Certo.
1: Per cui se ad una comunicazione rispondi con il pollice su, è un po' da passivo aggressivo.
0: Certo.
1: Quindi non funziona.
0: Beh, io comunico poco con ragazzini di 12 anni,
1: no,
0: 15
1: anni. No, in generale tu con chi comunichi con le faccine?
0: Ma comunico con i miei amici, con le persone. E io credo che spesso gli emoji o gli emoticon servono a rendere le conversazioni meno drammatiche.
1: È vero.
0: Perché quando scrivi una cosa, se aggiungi un emoticon di qualsiasi genere, allora diventa tutto più leggero. Se invece il messaggio è solo di testo, a volte può essere frainteso.
1: Sì, per sdrammatizzare anche
0: sì, la faccina serve per sdrammatizzare.
1: In alcuni casi, però, per togliere importanza ad un testo che ti viene scritto, allora utilizzi le emoji. Oggi che emoji siete? Cioè, qual è la vostra faccina di stamattina 17 luglio?
0: Io tutta la vita quella con la goccia sulla fronte.
1: Quella con la goccia?
0: Sì, sì, perché non c'è. Io, cioè, non ho sofferto il caldo, fortunatamente, perché ho l'aria condizionata.
1: Mm-hmm.
0: Però non ce la faccio a dormire con l'aria condizionata. Mi
1: vero.
0: Dà un fastidio allucinante. Ma purtroppo stanotte, per esempio,
1: ti secca tutte
0: era
1: le mucose.
0: Una di quelle notti in cui non se ne poteva fare.
1: Quindi
0: a meno.
1: Pippo stamattina è la faccina sudata. Io invece sono la faccina quella che si scioglie nel laghetto.
0: Quella che si
1: mi
0: scioglie.
1: Mi piace troppo, mi fa tenerezza.
0: Che la
1: utilizzo.
0: Usa per qualsiasi cosa.
1: No, per qualsiasi cosa la sto utilizzando.
0: Sì, sì, sì, si scioglie sempre.
1: Si scioglie stamattina.
0: E boccheggia e si scioglie.
1: Stamattina sono
0: mamma
1: come un ghiacciolo lasciato al sole.
2: Come ci sei arrivato a quel successo?
1: Non lo so.
0: Ce lo stiamo chiedendo tutti, va bene.
1: Dai, che emoji siete? Rispondeteci con la vostra faccina preferita o comunque la vostra faccina di stamattina.
0: C'è l'emoji
1: venerdì
0: dell'ernia?
1: 17 luglio.
0: L'ernia, proprio come
1: no,
0: l'ernia.
1: Ci sono le palle, credo. Le palle, quelle da calcio.
0: Le palle a calcio.
1: Due palle da
0: calcio. No, per rappresentare pica, stavo pensando.
1: Le due palle da calcio, da football.
0: Esattamente, va bene. Allora, 347-490-0042, che emoji vi sentite oggi? Cioè, se doveste, insomma, se uno vi chiedesse come ti senti, messaggio, risposta.
1: Sì, rispondi con
0: un emoticon.
1: La faccina.
0: Quindi diteci quale e andiamo sotto la doccia.

0: come tonight. I must fix some manicure. I should walk away. I should walk away.
1: Bella questa canzone dei Cutting Crew, te la ricordavi tu?
2: Meravigliosa, sì, sì, è un grande successo degli anni 80 del 1986. Buongiorno a tutti.
1: Ma
2: no, vabbè, sì, però.

0: Sono nel 1986, Cutting Crew su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno,
1: buongiorno
0: a tutti gli italiani emotico, perché stamattina vi state descrivendo con un emoji o un emoticon.
1: Facciamo faccina e siamo tutti più contenti e felici. La faccina. Ma sai che è molto divertente interpretare le faccine che ci avete mandato?
0: Molto, allora. Sì, io mi sto divertendo da morire, sai, veramente.
1: Si vede, Pippo, lo sai?
0: Mamma, che risate!
1: Però un po' ti faccio divertire perché dobbiamo toccare le maniglie dell'amore. Sì, da un po' di tempo che non facciamo il test delle maniglie.
0: C'è qualcuno che ha messo le nuvole.
1: Vai. Io non posso parlare!
0: Perché mi sono girato e si è messa lì. Basta!
1: Cos'ha un microchip nel fianco? Ho sentito un bottoncino.
0: Sarà quelli della camicia sostitutivi.
1: Ah, è vero. Esatto. Oddio, che paura. Vabbè, allora mi fa molto ridere Fabrizio che ha scritto: cioè, la faccina sua è quella dei soldi, SS sugli occhi e la bava. Cioè, tipo, ho bisogno di soldi, ho bisogno di far soldi per le vacanze. Vabbè, sentiamo Daniele invece che ha il telefono con noi. Ciao Dani!
0: Ciao Daniele, buongiorno!
2: Pronto. Ciao Pippo, ciao Adriana, come state?
1: Ciao. Bene.
0: Molto bene, molto bene. Tu li usi gli emoticon quando mandi messaggi?
2: Sì, abbastanza.
0: In genere tu, qual è la persona con cui ti messaggi di più ogni giorno?
2: Beh, sinceramente con tutti gli amici, però sicuramente più con mia moglie.
0: Con tua moglie, tanto anche con gli amici. E li usi per sdrammatizzare spesso anche il tono delle conversazioni?
2: Sì, abbastanza. Beh, effettivamente se mandi un messaggio serio con un emoticon di sorriso puoi drammatizzare sicuramente.
1: A tua moglie l'ultima faccina che le hai inviato qual è stata?
2: Beh, sicuramente il cuoricino, dai.
1: Ah, il cuoricino. E poi oggi mattino. Pure il cuore ha perso un po' valore, perché per esempio io lo mando a cani e porci il cuore. Veramente,
2: no,
1: lo mando a tutti.
2: No.
1: Cioè, quando non sai come uscirtene da una cosa o da un complimento, da una cosa carina, io mando il cuore.
2: Manda
1: e ultimamente ho imparato a utilizzare il cuore, quello fatto con le mani.
0: Sì.
1: Carino.
0: Adriana, la conversazione tra uomini spesso è il braccio muscoloso.
2: Bravo.
0: Non si manda, ma è il cuore, la cosa è un po' più,
2: no,
0: capito?
2: Tra uomini,
1: femminile.
0: Tra uomini, sì. Il braccio così. Che significa forza?
2: Dalle 6 sono in palestra.
1: Lui ci ha mandato come faccina rappresentativa di questa giornata il braccio su muscoloso. Ma sai che non è indice di forza? Tipo,
0: sì.
1: Ce la posso fare
0: sì,
1: oggi
0: sì,
1: ad affrontare
0: questo,
1: la giornata?
0: Forza ragazzi, forza,
1: è
0: giusto?
2: Io lo mando ai colleghi, quando agli amici, quando li aspetto in palestra, e comunque ci la mando a chi magari ha bisogno di essere rafforzato
1: di motivazione
2: negativa, di motivazione, dico vai braccino.
0: No, perché okay. a volte tu mandi, che ne so, io per esempio, no, adesso mi sto accorgendo che le donne spesso quando ti mandano un cuore che non sono, diciamo, donne interessate a te o altro,
1: no.
0: Ti mandano il cuore azzurro, giallo,
2: sì.
0: Bianco,
2: un altro colore,
0: viola,
2: okay.
0: Verde,
2: sì.
0: Non
2: sì,
0: ti mandano quello
2: cuore...
0: rosso. Invece io mando il cuore rosso a chiunque. Per dire, capito?
1: Deve neanche cervellare,
0: non si nega
1: per
0: nessuno,
1: capire il colore.
0: Ragazzi, un cuore rosso.
1: No,
0: ma
1: meno lo mandi il cuore rosso.
0: Tu mandi il cuore rosso e questo è col braccio così. Che ne ho capito?
2: Sempre cuore è, dico.
0: Sempre cuore è.
1: Però appunto. Sai, per togliere un po' di sentimento al cuore, allora si utilizzano le
0: un
1: alternative
0: colore,
1: colorate.
0: Un altro colore.
1: Hai capito?
2: Ma certo. Certo,
0: senti.
2: Comunque sì, li utilizziamo ormai tantissimo.
0: Di dove sei, Daniele?
2: Io sono di Bari.
0: Di Bari, ho capito.
2: Sì.
0: Bene. E stamattina Bari anche fa molto caldo? Come
2: fa
0: qua?
2: Caldissimo, c'è già tanta gente che corre sul lungomare, c'è gente che si allena, si
0: bene,
2: tiene la città.
0: Fa caldissimo, ma si allena. Bene.
1: Va allora bene. Daniele, forza, braccio muscoloso per te e vai di emoji.
2: Grazie.
1: Pure stamattina.
2: Anche
1: chi schissa te.
2: Buona giornata. Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao caro, chi schissa te, buona giornata.
1: Chi schissa te.
0: 347-490-0042 per interagire con noi, insomma, in qualsiasi modo abbiate voglia di farlo, ecco.
1: Intanto
0: sempre.
1: Gabri Ponte con Giovanotti, questo è DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle.
1: Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
3: Kiss, kiss.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Kiss, kiss.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Kiss, kiss.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Kiss, kiss.
14: Sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
16: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
17: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
16: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
19: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
20: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
19: 13.750 euro?
20: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Kiss, kiss.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: patata me gusta slu.
1: Interessante.
0: Diceva così la canzone, me gusta la patata? Sì, come no? No, è proprio questo il testo, diciamo. Allora, Adriana, stavo notando sulla tua auto,
1: sì?
0: Stamattina guardandola.
1: Addirittura?
0: Che la tua auto vale un tuo stipendio, mentre invece ci sono persone come
1: un
0: il
1: po'
0: nostro
1: di più.
0: Peppino, che ha comprato l'auto nuova, che la sua, per comprare la sua auto ci vogliono 3 dei suoi stipendi.
1: Mm-hmm.
0: Poi ci sono quelli, perché adesso le cose sono cambiate, no?
1: Ci vogliono 11 stipendi oggi per comprare mediamente una macchina nuova.
0: Cioè l'auto vale 11 stipendi medi di una persona.
1: Mediamente, poi è chiaro
0: Pica,
1: che dipende.
0: Quanti stipendi tuoi vale?
2: 4-5
0: stipendi.
1: 5 stipendi era diciamo il numero degli anni 2000.
0: Guadagna bene Pica, se 4-5 stipendi guadagna bene.
1: No, dipende
0: bene.
1: Tutto dall'auto.
0: Alla faccia.
1: Da quanto guadagni. Quindi diciamo che è
0: un'auto
1: approssimativa
0: da 3.000 euro.
1: La cosa.
2: È un ottimo usato.
1: Per esempio, Pippo ha una macchina importante e comunque guarda come non regge il paragone.
0: Perché?
1: E comunque gli vale un solo stipendio.
0: Un solo stipendio.
2: Cioè, metà.
1: Metà stipendio,
0: sì.
1: Gli ha comprato un'auto di lusso.
0: Stipendio.
1: Cioè, avete capito che è tutto relativo nella vita?
0: Nella vita è
1: ecco
0: tutto
1: qua.
0: Relativo.
1: Perfetto.
0: Va bene.
1: Allora, diciamo questo perché secondo le statistiche, oggi gli italiani preferirebbero ancora investire sullo schermo e non sull'auto. Cioè, rimandano l'acquisto di un'auto perché è molto costosa. Invece, se devono spendere anche 2.000 euro per un cellulare, lo
0: sullo schermo del telefono.
1: Sullo schermo, investono di più sullo schermo che sulle quattro ruote.
0: Sulle quattro ruote. Però una volta ci volevano 5 stipendi mediamente per comprare un'auto dignitosa. Adesso mediamente ce ne vogliono 11.
1: Mm-hmm.
0: Le cose sono un po' cambiate, sono decisamente cambiate. Per cui noi facciamo un piccolo esercizio con i nostri ascoltatori. L'abbiamo fatto anche noi, abbiamo pensato ognuno di noi, cioè la sua auto comprata nuova, adesso l'ha comprata nuova lui e ci stava raccontando che la sua auto vale, che ne so, 4 suoi stipendi.
1: Uh-huh.
0: Ognuno, poi guardavo l'auto di Adriana rispetto a quello che guadagna, l'auto è sottodimensionata. Per
1: no,
0: cui
1: non è vero.
0: Vale meno di uno stipendio di Adriana.
1: Oh.
0: L'auto che ha.
1: Allora, invece quella è un'auto che, insomma.
0: Vale più del tuo stipendio?
1: È un'auto.
0: Metti la signora.
1: Sì.
0: Ma per piacere, sì.
3: Per piacere, sì.
1: È un'auto molto piccola, ma è anche molto costosa,
0: molto costosa
1: per quello che è.
0: Allora, 347-490-0042. L'auto che avete in questo momento, quanti stipendi vale? L'auto che avete comprato, l'ultima auto che avete comprato, quanti stipendi vale?
1: L'auto, cioè, che vi porta in giro, anche se è vecchia, no?
0: Facciamo un esempio: se l'hai pagata 20.000 euro, uh-huh, un'auto, e guadagni 2.000 euro al mese, vale 10 stipendi, giusto?
1: Beh, è facile farsi conto.
0: Se l'hai pagata 30.000 euro e guadagni 1.000 euro al mese, sono 30 stipendi.
1: Uh-huh.
0: Quindi fatevi un calcolo più o meno così, così vediamo gli italiani che auto hanno, quanto e quanti stipendi vale, per vedere se i nostri ascoltatori mantengono, diciamo, la media che le notizie ci danno. Cioè la notizia dice: prima ci volevano 5 stipendi per comprarsi un'auto, adesso ce ne vogliono 11.
1: Esatto. Quindi fatevi velocemente un po' di conti e ci dite la vostra attuale auto quanti stipendi vostri vale, ok? 347 490 0042, mandateci note vocali così sentiamo una bella raffica tra un po'.
0: Gli italiani stanno facendo i conti, ovviamente, perché devono calcolare. Non è facile, perché se io ho calcolato stipendi tondi tipo 1000 euro, 2000 euro, ma se guadagni, che ne so, 1300 euro
1: al mese, con la calcolatrice si può fare, veloce.
0: Devi tenere la calcolatrice a volo.
1: Abbiamo il cellulare,
0: se stai guidando, però non è facile da fare come calcolo.
1: Però se avete la mente matematica e analitica potete farlo velocemente,
0: sì,
1: questo calcolo.
0: Anche la nostra nuova chat messaggi è molto veloce,
1: diciamo,
0: vedo.
1: Che perché le persone
0: sono 3 giorni che lo dico, ma niente, non mi ascolta nessuno.
1: Adesso l'hai detto in diretta nazionale, probabile che ti ascoltino. Il 25% poi sostiene di attendere incentivi e sconti per comprare l'auto, indicandoli proprio come motivi essenziali per rimandare l'acquisto e attendere condizioni di mercato più favorevoli, perché molti lo rimandano, rimandano l'acquisto dell'auto. Sentiamo.
4: Buongiorno, sono Nicola da Bari.
1: Ciao, Nicola.
4: La mia auto vale 22 stipendi.
1: 22?
0: La sua auto vale 22 dei suoi stipendi. È tanta roba, eh?
1: Eh sì.
0: Se ci pensi, è tanto.
1: Il doppio rispetto alla media.
5: La mia auto vale meno 3 stipendi. Nel senso che se mai la dovessi vendere, gli devo dare anche 3 dei miei stipendi. Matteo da Salerno.
1: Ciao, cioè, Matteo.
0: 22 stipendi significa lavorare per un anno, quasi 2 anni, no?
1: Sì.
0: Solo per la macchina.
1: Sì.
0: Solo per pagare l'auto.
1: 12, 24 sono 2 anni, sì, quasi 2 anni.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Servono, credo, una vita, una vita intera per pagare la mia macchina. Sono proprietario di una McLaren, la prima MP4 con motore Senna, quindi che dire, chi schizza tutti.
0: Sì, ma non stiamo, allora, non stiamo parlando degli stipendi degli altri,
1: è il tuo stipendio.

0: semi nuova, chilometro zero.
1: Ok.
0: Diciamo sui 11 stipendi, sì.
2: 11 stipendi.
0: Bye, allora, bye.
1: Mm-hmm. Ciao, chi
2: allora, ricordate, non vogliamo sapere che auto avete, non dobbiamo fare pubblicità e parlare di auto, di modelli e altre cose. Vogliamo sapere quanti vostri stipendi vale la vostra auto, punto. Questo dovete mandare.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
3: La mia auto vale 39 dei miei stipendi.
2: 39
3: da Brescia.
2: Ciao, 39 dei suoi stipendi.
1: Allora,
2: sono quasi
1: comprato
2: 4
1: un'auto.
2: Anni di lavoro solo per comprare l'auto, ma mi pare troppo.
1: O
2: però.
1: Guadagni troppo poco o hai comprato una macchina esageratamente al di sopra delle tue aspettative,
2: dai.
1: No?
2: Cioè, ma mi sembra una follia.
4: Ciao Adriana.
2: Ciao.
4: Ad ottobre ho acquistato la mia nuova macchina e mi è costata 12 stipendi e mezzo.
2: 12 stipendi e mezzo è già un anno e mezzo. No, è un anno,
1: è un
2: di
1: anno
2: lavoro.
1: Un anno, diciamo, un anno di lavoro.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Confermo 11 stipendi per la mia auto.
2: A lui conferma,
5: e anche
2: vedi?
5: Per la mia moto.
2: 11 stipendi. Lui è in linea, ma più o meno siamo in linea tutti. Prego, vai, sentiamo gli altri.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. A me ci vogliono 18 stipendi per comprare l'auto.
2: 18 stipendi per comprare la sua auto.
1: La tua auto. Ok, dai, mi sa che più o meno siamo in media.
2: Siamo abbastanza
1: rispetto
2: in linea,
1: a quanto detto.
2: Non
1: sì,
2: abbiamo
1: sì.
2: capito certe cose, tipo che c'ha l'auto da 250-300 mila euro. E dice no, ci vogliono tutta la vita per pagare.
1: Ma ricordiamo
2: no.
1: sempre che Pippo ha un'auto di lusso che gli vale metà dello stipendio, diciamo, un
2: metà,
1: mese.
2: Più o meno, no, un
1: 30 giorni, 30, 30 giorni per comprare.
2: Puoi parlare con la signora lì.
1: Arriva mica, questa è Grace Kelly.

0: bel po' che non sentivo questa canzone. C'è il bel finale con Mika Gaskelli.
1: Dal 2007. Allora, sono le 7:35.
0: Non è finita ancora.
1: Buongiorno, adesso è finita. Buongiorno a tutti voi, buon caldo a tutti, perché sì, le temperature sono altissime in tutta Italia. Cerchiamo di capire come andrà nel corso di questo venerdì. Lo chiediamo subito agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Italia divisa, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece al nord. In mattinata ciò significherà una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni associate. Cieli sereni e gran caldo.

0: Al centro sud. Nel pomeriggio aumenterà l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Massime tra 29 e 37 gradi al nord, tra 34 e 38 al centro, tra 34 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame.
7: Mac.
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Kiss, kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Kiss, kiss.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
13: Kiss, kiss.
14: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
18: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
19: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
18: 13.750 euro?
19: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
20: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.
21: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
1: La musica più bella.
22: Kiss Kiss.

0: Harry, scusa, lo siento. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:43 minuti e stamattina ci stiamo occupando di tante cose. Tra queste abbiamo parlato di quanti stipendi vale l'auto che state guidando in questo momento.
1: Mediamente, secondo le statistiche, 11 stipendi ci vogliono per comprare un'auto nuova. Sentiamo invece Roberto da Milano cosa ci dice. Ciao Roberto.
2: Ciao, buongiorno
0: Roberto, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
2: Grazie mille.
0: Allora Roberto, la tua auto, non vogliamo sapere che auto è, ma vogliamo sapere per comprarla quanti stipendi hai impiegato.
2: L'auto che guido io vale pochissimo, forse mezzo stipendio.
1: È un po' vecchiotta. È un po' vecchiotta l'auto?
2: Sì, è vecchiotta, tantissimi chilometri.
0: L'auto di Adriana vale 20.000 euro, mezzo stipendio di Adriana. Quindi,
2: ma io sono motociclista e mi sono comprato una moto nuova che ne vale la bellezza di 15 stipendi. Io sono un magazziniere.
1: Quindi non hai investito in auto, ma hai investito in moto.
0: Quindi un'auto da 15 stipendi.
1: No, la moto.
0: Lavorerai per 15 mesi senza, diciamo, guadagnare niente perché pagherai la moto. Lo sai?
2: Esatto.
0: Sei cosciente di questa cosa. È la sua passione. Le passioni si pagano.
1: Però dai, hai preferito investire in una moto. Bene.
2: La moto che desideravo proprio da tanti anni, perciò. È stato il mio regalo.
1: Ma l'hai comprata nuova oppure seminuova o usata?
2: Nuova,
1: totalmente nuova, quindi uscita dalla concessionaria.
0: Ma come che edizione? Nuova.
2: Due settimane fa, perciò è proprio nuova.
0: Bene, Adriana, vuoi aprire ancora un po' la O? La nuova?
1: Sì, magari
0: della O. Sì, lui ha comprato. No, nuova si dice.
1: Nuova. Sicuramente il tuo cuore batte molto.
2: No, Adriana dice nuova.
0: No, Adriana dice nuova.
1: Ma ti permetti? Scusa, Adriana, Roberto, è nuova.
0: Adriana ha dormito con Alfio Battaglia sta notte. Sì.
1: Noi che ci facciamo le skin care,
0: esattamente. Va bene, senti, caro il nostro
1: Roberto,
0: perché non ho la chat, purtroppo. Per il resto tutto a posto. Insomma, sei felice?
2: Sì.
0: Ok, meno male.
2: Magazziniere stanco.
0: Grazie mille per essere stato.
1: Aspetta, fammi finire. Voglio fare una frase completa. Con la tua moto nuova, il cuore che batte, vai a fare un giro a Vietri sul mare. Ok?
2: Grande.
0: Mamma mia.
2: Grazie Adriana per la dedica.
0: Veramente bellissima dedica, bellissime parole la Petro, ragazzi. Complimenti con tutto il cuore.
1: Ciao Roby.
0: Ciao, prego.
2: Chi schissa
0: a te. Ciao.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno a te.
1: Buongiorno.
3: Giorgio da San Michele a Tagliamento. Allora, la mia macchina vale 26 stipendi. Adesso la domanda: o la macchina è costato troppo,
1: appunto,
3: o io guadagno troppo poco.
0: Ah, ok.
1: Esattamente. Lì non si può mai capire qual è, dov'è la verità.
4: Ciao, sono Tamara. Auto comprata qualche mese fa vale 12 stipendi.
0: 12 stipendi, lei nella media? Perché abbiamo detto che adesso vale 11, prima 5.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, la mia macchina vale circa 7 stipendi.
0: Sì, 7 stipendi.
1: Sette.
0: È rimasta agli anni 2000, lì valeva più o meno tanto.
1: Arriva Shakira.

0: allora Adriana, devi andare sul profilo di Radio Kiss Kiss. Ieri sera hanno pubblicato il video della Pelocam, della
1: Pippocam,
0: la Pippocam,
1: sì.
0: Dove io diciamo appaio nudo completamente.
1: Ah, quindi dobbiamo
0: sì,
1: andare a vedere.
0: Ero sul balconcino dell'hotel, mi sono affacciato nudo e lì sotto c'erano i ragazzi dei social della radio,
1: sempre pronti a immortalarti.
0: A immortalarmi da sotto, e c'era anche Anna Chiara che a bocca aperta guardava me completamente
1: non ci ho fatto
0: nudo
1: caso, vedi?
0: Dal balconcino dell'hotel. Anna Chiara stava così.
1: Allora Pippo cerca proseliti per le sue nudità.
0: È rimasta senza parole.
1: Senza parole.
0: Sì.
1: Allora rimanete pure voi senza parole e andate a vedere.
0: Andate a vedere
1: dove
0: se volete.
1: Sta su tutti
0: i profili.
1: Però
0: io ho messo le mani avanti, vi ho avvisati, sono nudo.
1: Ha messo le mani avanti nel vero senso. Si
0: no, dove ho messo
1: il...
0: le mani avanti? Lì. Ho messo le mani avanti alla radio dicendo se poi mi vedete nudo e vi rimanete scioccati, potete, siete autorizzati ad allargare l'immagine.
1: A zoomare.
0: A zoomare.
1: Allora
0: pre.
1: Intanto adesso consultiamo le stelle, scusate.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Allora,
0: chi deliziamo oggi?
1: Il toro, il mio
0: toro.
1: Segno zodiacale.
0: Allora, mamma gli amici mia. Del toro, quanti siete all'ascolto di Radio Kiss Kiss in questo momento? Mandateci un messaggio adesso, ci arriverà tra un'ora, ma va bene lo stesso. 347 490 0042, lo ripeto, 347 490 0042 se siete del toro. Grazie
1: allora,
0: mille.
1: Allora, cari amici del toro, andate dritto per la vostra strada, perché chi prova a mettervi i bastoni tra le ruote ha le stesse possibilità di spostare un armadio con un dito. Questo per la sfera lavorativa. Invece andiamo all'amore e al sesso. Diamo, diciamo, 4 stelle, perché il toro ha voglia di coccole questa settimana, ha voglia di buon cibo e un po' di fichi fichi fatto bene, ma
0: sì?
1: Solo dopo cena, perché non si può parlare ad un toro quando è a stomaco vuoto, Pippo.
0: Ma chi è del toro qua dentro?
1: Io!
0: Tu sei del toro? vedi? io proprio... No, ma io non mi ricordo le persone di che segno sono.
1: Metti uno che dorme.
0: Hai voglia di fare fichi fichi, Adriana?
1: Mamma, l'ho detto! Un intronato,
0: sì.
1: Allora, i soldi, 3 stelle per il toro questa settimana, perché il toro dice di voler risparmiare, poi trova un'offerta imperdibile e il portafoglio si mette a piangere. Consiglio della settimana: chiudi una porta, apri una bottiglia di vino, ma prima controlla il saldo del conto. Tutto sommato diamo un bel 8 al segno del toro,
0: figurati.
1: Un 3 invece per la stanchezza e per la pigrizia di questa settimana.
0: Lei fa l'oroscopo su se stessa, si mette a casa e scrive:
1: ho consultato,
0: come mi sento oggi, quanto ho guadagnato, che va? E parla del toro.
1: Allora, cari amici del toro, vi prego
0: sì,
1: ok? Visto che qui c'è uno studio matto e disperatissimo di astrologi,
0: chi?
1: Psicologi.
0: Ma chi sono?
1: Ogni notte lavorano per voi. Datemi dei feedback, va bene? Thank you so much.
0: Feedbackatela, grazie.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora Adriana, complimenti, ti sei fatta un oroscopo su misura. È come, diciamo, qualcuno che in passato faceva le leggi su misura, ma le fanno tuttora, insomma. Ognuno
1: però,
0: prova a fare le leggi su misura.
1: Però scusami,
0: e Adriana è della, proprio, non della Prima Repubblica, della Repubblica Zero
1: ancora. Però scusami, qui mi danno i feedback, che vuol dire? Noi toro stiamo vivendo proprio questa fase qua.
0: Ah, vedi, i feedback sono positivi?
1: Grazie Fabri, grazie Maddalena, grazie Kate, un bacio a voi colleghi del toro.
0: Arriva Harry Nilsson, questa canzone è veramente l'abito di un'epoca, del 60.

0: Che figo è Wilson, eh? Guardavamo le immagini, tra l'altro con un look che andrebbe benissimo anche oggi, perfetto, attualissimo.
1: Potresti imitarlo, Pippo?
0: No, era troppo magro. Potrei imitarlo.
1: Dai, che sono le 7:57, riaggiorniamo subito l'attualità, grazie ad Antonio Mercurio che è in redazione. A tra poco.
2: Buona giornata e bentrovati. Il discorso alla nazione di Donald Trump con le accuse alla Cina di manipolazione elettorale, già le presidenziali del 2020 vinte da Biden. Secondo il capo della Casa Bianca, le prove sarebbero state insabbiate, diversi documenti di intelligence dimostrerebbero forti criticità del sistema elettorale americano che avrebbero consentito a Pechino di acquisire in modo illecito oltre 200 milioni di documenti relativi agli elettori statunitensi. Da qui l'appello al Congresso e in particolare al Senato per sbloccare l'approvazione del Save America Act. La proposta di legge punta a introdurre l'obbligo federale di dimostrare la cittadinanza per registrarsi al voto e a limitare drasticamente il ricorso al voto postale. Secondo Trump, chiunque si opponga a questo provvedimento vuole solo imbrogliare alle prossime consultazioni di novembre. Veniamo in Italia, dove monta la polemica politica per lo scontro istituzionale sulla grazia. Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il presidente della Repubblica Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro della Giustizia Nordio per ribadire che la concessione del provvedimento è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato e che si tratta di una questione di metodo e non di merito, definendo prematuro ogni discorso sul caso. Intanto il centrodestra fa quadrato intorno a Roggero, i parlamentari hanno avviato una raccolta firme per chiedere la grazia, sostenuti dai ministri Salvini e Crosetto, che definiscono ingiusto il carcere per il 72enne e rilanciano sul tema della legittima difesa. Ed è polemica anche sulla riforma della legge elettorale che passa al Senato dopo l'approvazione di Montecitorio. Per Fratelli d'Italia è un passo importante per la governabilità e la stabilità del Paese. Promettono battaglia le opposizioni. Giuseppe Conte dei 5 Stelle parla di legge truffa. La maggioranza non c'è più, accusa dal PD Elly Schlein. La cronaca, un uomo di 60 anni è stato ucciso ieri sera a Collegno alle porte di Torino al culmine di una lite. La vittima è stata colpita a coltellate dopo un diverbio con un automobilista per questioni di intralcio alla viabilità. L'assassino è fuggito subito dopo. La terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per i nubifragi. Il picco del caldo si raggiungerà domani, quando ben 19 saranno le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta per le ondate di calore. Oggi sono 16, ma da lunedì il caldo estremo dovrebbe cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno a un calo delle temperature. È stato presentato il rapporto nazionale 2026 Invalsi relativo alle rilevazioni sugli apprendimenti condotte nei mesi di marzo-maggio 2026 nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Le prove hanno coinvolto circa 11.400 scuole per un totale di oltre 800.000 alunni della scuola primaria, circa 520.000 della scuola secondaria di primo grado e oltre 1 milione di studenti della scuola secondaria di secondo grado. Dal rapporto emerge che quasi il 40% dei bambini delle elementari non ha le conoscenze di base in matematica e stenta in italiano. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Buongiorno a tutta l'Italia che ascolta Radio Kiss Kiss, grazie per essere con noi anche oggi e siete tantissimi che stanno lì ad attendere anche il momento dance.
1: Tanti, ma ci siamo quasi.
0: Sta arrivando, ragazzi, mancano pochi secondi, mi raccomando scatenate l'inferno con i vostri messaggi che sono fondamentali per darci del gas.
1: Dai, che sono le 8:01 in questo momento e noi vi ricordiamo che siamo in diretta su Radio Kiss Kiss e anche su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale.
0: La pica è pronto, Peppino è pronto,
1: esatto.
0: Noi siamo pronti.
1: Sì.
0: Mi raccomando, 347-490-0042, se stavate aspettando il momento dance e non vedevate l'ora di scatenarvi con noi, sarete serviti immediatamente. Sigla.
3: Momento dance.
4: Momento dance.
3: Momento
4: dance.
0: E allora, Adriana, su, sei pronta? Sei calda?
1: Io sono prontissima.
0: Ce l'hai il gas?
1: Pronta, perché lo tengo
0: allora
1: stretto per
0: là,
1: me per
0: via.
1: Tutta la settimana. 3, 2, 1, via.

0: freschi qua.
1: Tu dove studi?
2: Io mi chiamo Poppea.
0: Le cose anche

0: venerdì di Radio Ghischi.
1: Ma brava, bravissima.
2: Oh, ogni siamo venerdì, felici.
1: Ogni venerdì nel Pippo Pelo Show tra le 7 e le 9 ascoltate il momento dance. Mi raccomando, non dimenticate
3: le migliori melodie, grande Kiss Kiss.
1: Grazie.
2: Grazie mille.
1: Le migliori melodie.
0: Da panico, da paura, viva Kiss Kiss!
1: Viva Kiss Kiss! Grazie!
0: Ciao! Vola Kiss Kiss! Grande. E voliamo!
1: E voliamo, sì!
4: Ragazzi, mi state facendo scatenare stamattina! Buongiorno!
2: Sì, Kiss Buongiorno!
4: Kiss, Alessandro Dalegnano!
1: È vero, come me a casa ieri. Ciao. Che ascoltavo l'album di Madonna e ballavo da solo!
2: E ballavi!
1: Sì, sì, sì!
2: Ma ballare fa bene, si va in decompressione e questo è il senso del momento dance del venerdì. Sentiamo ancora!
5: Ciao Pippa! Ciao Adriana, ciao. Grandissimi, mi avete fatto salire una voglia di serata incinta di 4 mesi di 2 gemelli, adesso come farò?
1: Oh, 2 gemelli, scordatele le serate, mi sa.
2: Per un po' di tempo
1: farai
2: mi sa di sì.
1: No,
2: no, no, le serate le farà lo stesso le con i bambini, stesso, sì, voglia sì, che sì. Serate che farà.
1: Ore piccole. Farà pure le nottate, oltre che le serate, va.
6: Momento dance. Momento dance. Momento dance. Tutti i venerdì nel

0: pensato adesso, giusto così, visto che abbiamo qualche minuto, regaliamo anche a quelli che vogliono ballare con l'attualità, con la musica attuale, qualche
1: i
0: momento.
1: I pezzi del momento, quelli dance, quelli forti. Sì.
0: Pica perché... adesso ci fa vedere quanto è bravo a metterci così a caso dei pezzi dance del momento che possiamo ballare. Via!

0: Ne vogliamo mettere un altro? Ce l'abbiamo, mettiamo uno che cantiamo pure, che
1: allora,
0: ne so.
1: Questa era Talk to You Another, così diamo pure i titoli a quelli precisi che lo vogliono sapere, facciamo i bravi conduttori alla radio.
0: Questa la cantiamo pure. Sì. Che dici? Vai, ci sei ficcato.

0: d'estate perché appunto fa molta convivialità.
1: No, ma poi d'estate ci avviciniamo molto molto di più alla musica
0: e anche alla condivisione.
1: Alla
0: ragazzi.
1: Condivisione.
0: Ti e passa poi più tempo con gli altri, no?
1: Ti per passa più aperto. Tempo con gli altri. Prendere un caffè, Pippo, diventa veramente un rituale. Quante volte durante una giornata, però dimmi la verità, ti capita di dire ci prendiamo un caffè
0: prendiamo
1: o
0: un caffè.
1: Di ricevere diciamo come domanda ci prendiamo un caffè?
0: Molto più d'estate, perché ci sono piaceri che non tieni per te: il primo sorso al mattino, la pausa con chi ami o quel momento in cui basta uno sguardo e due tazzine.
1: Con le sue miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta è il gusto che chiama e si condivide.
0: Caffè Motta, ti voglio bene.
2: Kiss a te che prima di una partita importante ripeti con la squadra il tradizionale rito scaramantico. Kiss a te che porti tuo figlio a correre tra i prati per insegnargli il valore e la bellezza delle cose semplici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
3: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss.
4: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss.
8: Nel.
9: La senti?
8: Nel.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nel.
9: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Kiss.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Kiss.
12: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss. La musica più bella,

0: Madonna e Madonna. Ci hanno fatto ballare anche loro, diciamolo che questo album di Madonna è primo in classifica ovunque. E lei, Adriana, è la prima donna al mondo ad avere avuto al primo posto in classifica un album per 5 decadi.
1: Sì, è vero, vero, vero.
0: Incredibile, 5 decadi.
1: Ancora una volta Madonna stupisce.
0: Sì, sì, lo leggevo proprio su Billboard stamattina. Sì, sì, incredibile. Sì, sì.
1: E poi questo pezzo, questo album nuovo è andato, diciamo, in vetta a quasi tutte le classifiche
0: quasi
1: globali.
0: Tutte le classifiche mondiali.
1: Grande Madonna, le facciamo ovviamente i complimenti. Adesso, visto che sono le 8:22, siamo pronti anche a regalarvi i nostri gadget, quelli super richiesti di Radio Kiss Kiss, e stavolta lo facciamo facendovi ascoltare la voce di un personaggio famoso.
0: Che potrebbe essere proprio la voce di Madonna. Potrebbe essere,
1: potrebbe,
0: ma non è.
1: Potrebbe essere, ma non è.
0: Si capirà chiaramente che non è lei, ma potrebbe essere. 347-490-0042 per portare a casa il pacco gadget. Adriana è in possesso del pacco e non se ne libera manco a pagarlo oro,
1: Finché non indovinate.
0: Non vi dà il pacco.
1: Allora, velocemente dovete interagire con noi e dirci, secondo voi, di che voce si tratta, cioè la voce è appartenente a quale personaggio. Sentiamo.
2: Pronto?
1: Devo preparare la cuscina.
0: Prego, vai, sentiamo la
3: voce.
0: Sono
3: arrivata alle 11:45.
0: Alle 11:45. Ok. Questo mi pare chiaro. Chi è la signorina, signora, che è arrivata
1: sempre
0: alle 11:45?
1: Sempre signora, Pippo.
0: Sì, dopo i 18 si dice
1: signora.
0: No,
1: non
0: signora.
1: Si dice più signorina.
0: Allora... mi raccomando, scatenatevi se volete vincere i gadget. Risentiamo la persona che appunto.
2: Pronto?
0: Sì? No, non è lei, è questa.
3: Sono arrivata alle 11:45.
0: È arrivata alle 11:45.
1: Ok, dai, questa. Allora, non vi diamo ancora nessun indizio.
0: Io non lo so e non ho proprio idea.
1: No,
0: giuro.
1: neanch'io. Lo so, però non sarei mai arrivata, sinceramente.
0: No, io non ci posso. Non posso arrivare, non lo so.
1: Non lo so.
0: Vai.
4: È Giorgia Meloni.
0: Non è Giorgia Meloni.
1: No.
0: Non è arrivata alle 11:45.
1: Non somiglia nemmeno alla voce di Giorgia Meloni.
4: Il personaggio potrebbe essere Emma Marrone.
0: Non è Emma Marrone.
1: No, Emma Marrone ha la voce un po' più graffiata rispetto a questa che abbiamo sentito.
0: Io non so neanche in che ambito lavori la signora.
1: Come non lo sai?
0: No. Ah, se no mi chiedono l'aiuto, mi scrivono i miei parenti, mi mandano i messaggi. Fammi vincere i gadget.
1: Ma siamo parenti?
0: No, non so niente saccio.
1: Vai, sentiamo.
0: Vai.
5: Ciao a tutti, Rossana da Napoli. Per me è Brenda Lodigiani.
0: Brenda Lodigiani?
1: Brenda
0: non
1: Lodigiani?
0: È.
1: No, non è Brenda Lodigiani.
0: Non è
1: Massa
0: Vitale.
4: È Brenda Lodigiani.
0: Non è Brenda Lodigiani, ma non è nemmeno. Saluti al mio. Nemmeno Max Vitale.
1: No.
0: È lui.
1: Ma poteva essere.
0: La voce è simile,
1: eh?
0: Sì.
1: Quando si applica, secondo me gli viene fuori quella voce lì.
6: Petra Loregian.
0: La nostra amica Petra Loregian, non è Petra.
1: No, anzi la salutiamo però.
0: Salutiamo, un bacio a Petra. Grazie, ciao.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, Matilda De Angelis.
1: Matilda De Angelis? No, non è Matilda De Angelis.
0: No, non possiamo dare indizi perché non ne abbiamo, mi dispiace molto.
8: Ciao a tutti, sono Ilaria da Biella. Per me è Noemi.
0: Noemi, no, non è Noemi.
1: La cantante, no, non è Noemi, assolutamente no. Dai, sentiamo ancora.
9: Ciao Pippo e Adriana, per me è Serena Autieri.
0: Non è Serena Autieri.
1: No,
0: grazie,
1: non è lei.
0: 347-490-0042. Se vuoi vincere il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, ora devi mandare un vocale. Non puoi mandare messaggi di testo, perché con i messaggi di testo questo gioco non va, non funziona. Solo con i vocali.
10: Buongiorno, Eleni di Torino.
0: No? Kiss Kiss. Ilenia di Torino, no, è un personaggio famosissimo.
1: Ma
0: non
1: di Torino,
0: è lei,
1: ma
0: no.
1: Che fine hanno fatto?
0: Non
1: le
0: è Ilenia, no, saranno in qualche Maldiva.
1: Mamma mia,
0: saranno in qualche Maldiva persa. Sì.
11: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Con
1: buongiorno,
11: Serena Branchiale.
0: Branchiale, no, non è Branchiale. Brancale,
1: non
0: no,
1: è lei. Non è lei.
12: Ciao, Radio Kiss Kiss. Secondo me è Asia Argento.
0: Allora, lavora non nella musica, va bene? È un personaggio pubblico italiano, non lavora nella musica, è, diciamo, l'ambito è quello, se non è musica, se non è zucchero bagnato.
1: Vabbè, non è una cantante. No.
13: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Sonia Bruganelli.
0: Non è Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, lo ricordiamo.
1: È guai a definirla così, lei si arrabbia.
0: Non vuole essere definita
1: ex moglie.
0: Sentiamo, prego, i messaggi.
3: Sono arrivata alle 11:45.
0: Allora,
1: ok, questa è
0: la voce. È arrivata alle
14: 11. Sono Radio Kiss Kiss, secondo me è Ilary Blasi.
0: Non è Ilary Blasi.
1: Non è lei.
0: Diciamo che Ilary Blasi non frequenta il mondo di questa signora.
1: No.
0: No.
1: Al momento no.
2: Buongiorno Valeria da Bari. Secondo me è Cristina Chiabotto.
0: Non è Cristina Chiabotto, no. Salutiamo anche Cristina,
1: certo.
0: Le mandiamo un bacio.
1: Certo, certo, le mandiamo un bacio, ma non è Cristina Chiabotto.
0: No,
1: sentiamo.
0: Non è lei.
15: Ciao Radio Kiss Kiss, per me è Anna Chiara.
0: Anna
15: un
0: Chiara
15: bacio,
0: Mancino.
15: Da Bergamo.
0: No, anche perché Anna Chiara non appartiene a nessun mondo e quindi abbiamo detto che lei appartiene a un mondo ben preciso.
16: Aloha.
0: Ecco, il mondo di Anna Chiara
1: mondo.
0: È il mondo Aloha.
1: Allora, diciamo che è la sfera in cui orbita questo personaggio è il cinema. Il mondo del cinema,
0: mondo del
1: dai,
0: cinema.
1: È un'attrice.
0: Va bene, vai, andate
1: questo
0: il primo,
1: possiamo dirlo.
0: Un indizio
1: okay.
0: importante è un'attrice italiana. 347-490-0042, vai.
1: E qualcuno si era avvicinato.
17: Buongiorno, l'attrice in questione è Matilde Gioli.
0: Matilde Gioli, bravo!
1: Bravo!
0: Che bella che è Matilde Gioli.
1: Devo dire, complimenti, perché non era facile.
18: Ciao Pippo, ciao Adriana, secondo me è Matilde Gioli.
0: Matilde Gioli.
18: Schissa a tutti, Sara.
0: Vedi?
1: È Matilde Gioli, sì, tra l'altro.
18: Buongiorno,
1: è anche molto bella.
18: Sono Valentina da Fucecchio, secondo me è Matilde Gioli.
0: Matilde
18: ciao.
0: Gioli, sì, sì, sì, sì.
19: Ciao,
0: sì.
19: Sono Marco, per me è Matilde Gioli. Ciao.
0: Sì. Okay. Allora, io sto ridendo.
20: Radio di Schiss, Elisa, provincia di Viterbo, Matilde Gioli.
1: Matilde Gioli.
0: Sto ridendo per tutti quelli che invece frequentano poco il cinema, quel mondo lì, e che magari non guardano manco i film, e che avranno detto, ma chi è?
1: Vabbè, però guarda, indovinare dalla voce, però io non l'avrei riconosciuta,
0: Peppino,
1: sono sincera.
0: Per esempio, non sapeva manco chi fosse.
1: Vabbè, andate a vedere.
0: Matilde Gioli è bella e famosa anche.
21: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto, c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss.

0: fedeli al mio paese, questa Radio Kiss Kiss con Max e Max.
1: Quando vai al tuo paese devi portare anche il tuo cane.
0: Certo, e a proposito di animali e vacanze, secondo i dati incrociati delle principali associazioni animaliste, il periodo tra giugno e agosto coincide purtroppo ancora con il picco del triste fenomeno degli abbandoni.
1: Che tristezza, anni e anni e anni non cambia.
0: Nonostante però l'abbandono ormai sia un reato, quante volte l'abbiamo detto da questi microfoni, sia un reato punito dal codice penale con arresto fino a un anno e un'ammenda fino a 10.000 euro, il fenomeno non accenna a diminuire.
1: Infatti, ragazzi, si va nel penale, si va nel penale.
0: Esatto, sì, proprio non è possibile portare con sé il proprio animale, la soluzione non è mai l'abbandono, questo lo diciamo sempre, ci sono pensioni autorizzate, pet sitter, reti di familiari o amici, c'è sempre qualche disgraziato che appena, non per l'animale, per voi che avete preso l'animale pensando di poterlo portare avanti.
1: Però secondo me si trova il rimedio, qualcuno che ve lo tiene può...
0: Nel nostro paese si stimano 53 milioni e mezzo di animali da compagnia, tra cui 11 milioni di gatti e 9 milioni di cani, quindi prima di prenderli pensateci un po' sopra, va bene?
1: Oppure organizzatevi in tempo, a gennaio già pensate al vostro animaletto per giugno-luglio.
0: Icona Pop!

0: Che grande canzone, I Love It, mamma mia. Ritorna Sombre Play.
1: Yes, che ha fatto è come Comblombre praticamente, un po' di Coldplay, dai, ci sono, però lui è Sombre e My Body Isn't Ready. E cioè, per me quest'estate il mio corpo non è pronto.
0: Neanche me.
1: Però
0: neanche
1: questa
0: me.
1: È New Kiss.

0: But my body's in pretty mucus.
1: Il body no, ma vediamo se il meteo è ready. Ready or not? Lo chiediamo a loro, agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Italia divisa tra l'alta pressione ben salda al centro-sud e condizioni più instabili al nord. Nelle prossime ore l'Italia settentrionale vedrà una maggiore nuvolosità, ma senza precipitazioni di rilievo. Tutto sole al centro-sud. Col passare delle ore aumenterà l'attività temporale esca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili sconfinamenti in pianura. Altrove non sono attese grandi variazioni. Massime tra 29 e 37 gradi al nord, tra 34 e 38 al centro, tra 34 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti!

0: Yeah, uno c'è.
1: Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Kiss. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto
9: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
11: Kiss.
12: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
14: Kiss.
15: Quando è...
16: pesca.
15: È la colazione. Quando è...
17: alla pera.
15: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
18: Kiss.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
20: Kiss Kiss.
21: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: guarda Olivia Rodrigo, guarda, io ancora non ci posso pensare che il primo animaletto di Olivia Rodrigo sia stato
1: 4 anni.
0: Un serpente
1: Stripes. E soprattutto ha detto ci sono rimasti male gli amici quando l'ha portata all'asilo. Beh, ti presenti con un serpente, dai.
0: Ascoltiamo un messaggio.
2: Sì. Ciao Radio Fischis, sono Sergio. Faccio una premessa. Amo gli animali, mi piacciono da morire, però al momento io, parlo per me, non sono pronto a sacrificare la mia libertà per un animale. Anche perché un animale, se lo devi tenere, lo devi tenere a 360 gradi. Non come molta gente che conosco che ama gli animali, però li lasciano in casa dalle 8 del mattino a mezzanotte quando tornano a casa.
0: È un problema vero. E allora, però, in Cina c'è questa iniziativa che è stata molto molto criticata sotto certi aspetti, però io condivido pienamente.
1: Un paradosso, in Cina
0: è nata una piattaforma particolare che si occupa dell'affitto di cani ad ore.
1: Non in quel senso, in quell'altro. Per una specie di prova.
0: È un'app in cui si mettono in contatto i proprietari e persone che desiderano trascorrere un po' di tempo con un animale, senza però assumersene la responsabilità a lungo termine. E secondo me è utilissimo, perché se tu tieni un cane per, che ne so, un giorno,
1: due o tre giorni,
0: ma anche tre ore.
1: Capisci l'impegno,
0: cosa ci vuole. E casomai se non sei portato, lo non fai il guaio.
1: Oppure sei quello di papà, prendimi un cane, no? Che è un impegno. Papà, prendimi un cane, no? A quel punto dici, te lo prendo 2 o 3 giorni, vediamo come ti comporti.
0: E lo gestisci tu?
1: Così è vero, no? Perché
0: ti svegli alle 6 del mattino. Bravo. E prima di sera lo riporti.

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: When the beat drops out. Merlo Rudette. Senti come dico bene, Rudette.
1: Merlo.
0: 2014, ma attenzione perché sta arrivando un disco dal 1995.
1: Mamma, 95.
0: Il nostro piccolo Andrea simpaticamente ha detto:
1: fa le battute.
0: Ve lo ricordate che cosa facevate nel 95?
1: Un attimo, di che anno sei, Andrea? Scusa, l'informazione che ai nostri amici non interessa. L'86, dell'86. L'86 era già 20 anni che eravamo
0: allora,
1: stufi di vivere.
0: Più che ricordare cosa facevamo nel 1995, cosa non facevamo.
1: Quello è l'inghippo, perché noi non eravamo Shy Guy.
0: Però ascoltavamo Diana King con Shy Guy, molto bella.

0: King, ammazzi, ammazzi, ammazzi. Shy Guy era il 1995.
1: E lo confermiamo, non eravamo shy noi, non eravamo proprio per niente timidi in quegli anni, caro Giannini. E la nostra Carolina è già pronta per il caccia alla bufala.
0: Esatto.
1: Sì. No, no, non lo puoi. Ha detto che quest'anno se facciamo i gattini ci abbandona. Non puoi abbandonarci, stiamo dicendo dall'inizio. Non si abbandonano gli animali.
0: Oh. Esatto, noi non abbandoniamo mai Carolina, ormai sono 5-6 anni che la teniamo con noi e guai, guai.
1: Il problema è che è lei che tiene noi, è quello il dramma vero. Preparatevi 347-490-0042, preparatevi.
0: Esatto, memorizzate il numero per utilizzarli e vincere i gadget. E adesso
1: è un po' di vento.
0: Momento, dai.

0: Caccia alla bufala.
1: Eccola qui.
2: Si muove.
1: La cavolina si muove. Sì? Beh, con sto caldo, vai. Ragazzi. Siamo pronti a caccia alla bufala. Voi siete pronti? Preparatevi. Aspettate il via di Giannini. Se no perdete l'ordine e il turno. Noi leggeremo tre notizie. Una bufala.
2: Esatto.
1: E chi indovina?
2: E chi indovina vince gadget di Radio Kiss Kiss, ma quelli estivi, attenzione.
1: Certo.
2: E dentro ci mettiamo il serpente di
1: Oliver Rodrigo. No, scherziamo, li mettiamo un bel crotalo. Va bene? A sonagli, ovviamente. Siamo pronti? Cominciamo la notizia numero uno oggi.
2: Dai.
1: Ma sì, dai. Notizia numero uno. Ragazzi, qua si esagera. Il gruppo MAGA, questo è veramente un magalomane. In occasione del 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana è stata coniata la nuova moneta da un dollaro. Nonostante le leggi americane vietino assolutamente di inserire persone vive, ha detto lui, io non sono la legge, sono oltre la legge. Indovina che faccia hanno messo sulla moneta da un dollaro?
2: No, non ci credo.
1: Sì, non dico neanche il nome, sì. Il magalomane.
2: No.
1: Adesso si voglia la mia bacciala, sì.
2: Il biondo?
1: Tutti volevano un francobollo, almeno no. C'era un senso.
2: Vabbè.
1: Con la faccia. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due. A Cazzago Rabbia, in provincia di Varese, è stata assegnata la cittadinanza onoraria all'attrice Zendaya.
1: Hola.
2: L'iconica protagonista di The Odyssey, l'Odissea, l'ultimo capolavoro di Nolan che stiamo aspettando un po' tutti. Il paese si prepara per la grande festa e per l'occasione le prepareranno il tipico risotto varese al pesce persico.
1: Mamma mia, ma le buone nel risotto al pesce persico.
2: Notizia numero due.
1: Notizia numero 3. Non vi piace il pesce persico? Ci sono altre cose da mangiare. Per esempio, a Hokkaido, in Giappone, sono stati venduti a circa 6 milioni di yen, cioè 30 e passa mila euro, due preziosi meloni cantalupo. Un melone, un melone da pane. 30.000 euro l'uno. Perché su questa isola giapponese c'è questa tradizione. Ovviamente se l'ha aggiudicato un grossista di frutta e verdura, i due meloni saranno esposti in un supermercato di Tokyo. I meloni, cantalupo, 30.000 euro. E a quanto costano le banane a Hokkaido?
2: Fuori stagione anche in Italia.
1: Sì, più o meno, è vero. Notizia numero 3. E adesso preparatevi. Qual è la bufala secondo voi aspettando il via di Giannini? La 1, Trump contro la scaramanzia? O la 2, Zendaya, cittadinanza onoraria? O la numero 3, melone 30.000. Il prosciutto crudo quanto?
2: Allora, non è facile stamattina.
1: No,
2: non è facile.
1: Pensaci bene.
2: Pensateci bene e poi via! No. 347 490 0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate, qual è la bufala?

0: Una multa.
1: La legge purtroppo prende il nome da Senzao, un pitbull che nel 2020 fu brutalmente seviziato. Adesso sto per dire una cosa che soltanto a dirla fa impressione. Lo dobbiamo dire, perché la legge prende proprio nome da questo cane. Infatti. Gli tagliarono le gambe posteriori con una falce, pensate un po', solo perché abbaiava.
0: Che fai? Ma sono bestie i pitbull, non gli esseri umani che fanno ste cose.
1: La sua vicenda suscitò un'enorme ondata di indignazione in tutto il paese, spinse il parlamento brasiliano ad approvare questa legge che è entrata in vigore. Viva Dio, trattate bene gli animali. Com'era la storia degli
0: Indi? Gandhi lo dice sempre, lo ripeteremo sempre, che la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali, lo diceva Gandhi. Poi bisogna pensare soprattutto agli esseri umani, ma ciò non significa che pensare agli esseri umani significa fregarsene del resto.
1: Esatto.
0: Siamo la stessa terra.
1: Bastille.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
3: The Kiko Show ha inizio!

0: accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Kiss, kiss.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Kiss, kiss. Hai fame?
4: Sì.
1: Molta?
4: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
1: Fritto?
4: No.
1: Croccante?
4: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
4: E sì.
1: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
2: Sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
1: Kiss, kiss.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss, kiss.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic?
10: La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
11: Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Che bella questa canzone di Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore, incanto d'amore, incanto. Queste mamma fotografie mia che state mandando, immagini,
2: aperto il numero,
1: anche video. C'è questo messaggio, tra l'altro molto carino, di un radioascoltatore. Dice: qualche tempo fa abbiamo comprato due degu del Cile.
2: Degu.
1: Che sono dei roditori, dei coniglietti, dei porcellini, per intendere, per farvi capire di che stiamo parlando. Pensavamo fossero due maschi. Quando abbiamo scoperto che nella gabbietta ce n'erano sei,
2: erano uno di due non lo è.
1: Era un maschio e una femmina, che sono andati da fare.
2: Io ricordo sempre il mio gatto che ho chiamato Giovanni finché non ho capito che era una Giovanna quando feci i gattini. Ci sta. Ma poi c'è questa foto qua di Lady Sif, un gatto, ragazzi, dobbiamo vedere questa foto. È squagliato, è sciolto sul divano, è messo una foto, fa troppo ridere.
1: Bella,
2: che beh, il caldo lo soffre anche loro, guarda quanto pelo.
1: A proposito di soffrire il caldo, sì, e trattare bene gli animali, c'è una notizia che arriva dall'isola greca di Santorini. Che è successo? È successo che lì è bellissima Santorini, ci sono tantissime scalinate, è una cosa
2: tanta salita,
1: sentieri, per prendere questi sentieri e queste scalinate spesso si usano degli asini che sono usati per fare questa cosa, però hanno incominciato a girare queste immagini di asini con insomma turisti corpulenti,
2: leggermente sovrappeso,
1: la gente ha incominciato a non andare più a Santorini per colpa di questa cosa.
2: Dai, ragazzi,
1: sono corsi subito ai ripari e finalmente hanno vietato di far trasportare agli asini persone più pesanti di 100 kg.
2: Oh, ragazzi,
1: per queste scale
2: 100 kg sono tanti. Oppure metti d'accordo, fai metà per uno, metà tu e metà l'asino.
3: Andate a piedi, gli asini, lasciateli stare
2: e andiamo. Oh, guarda chi arriva, Sienna
1: Pairo.

0: ma che stai facendo?
1: Lo yodel.
0: Il tirolese. Io lo scusate se il caldo, eh.
1: Sì, il caldo. A proposito di caldo, tante fotografie dei vostri animaletti che ci state mandando al 347 490 0042,
0: loro che sono tutte le soluzioni,
1: che sono in casa e trovano il miglior modo per
0: io ho scoperto
1: combattere il caldo, ecco.
0: Lucky, il cane del mio vicino che saluto fra l'altro.
1: Saluti il cane o il vicino?
0: E il cane, che è l'unico che mi capisce, vicino mi dà retta. Che ho scoperto rientrando a casa un po' prima, l'ho trovato all'improvviso, l'ho trovato sdraiato sul mio come si chiama, sul tappetino davanti alla porta. E lei, la signora, è venuta, no scusami, non volevo. Poi ho capito, c'era la corrente d'aria, è andato via avanti, mi sono seduto io sul gradino, perché sono intelligenti.
1: Certo,
0: loro
1: che sono intelligenti,
0: scoprono i posti.
1: Tra poco parleremo proprio di colpi di calore.
0: È vero, perché ragazzi ci soffrono
1: però
0: tanto.
1: Però subito è ritornata la splendida, fantastica, bellissima Peggy Goo, ma non è sola,
0: No. Ma non ti riferisci a Berrettini, ti riferisci a Ira Star.
1: Bella.
0: Eccolo, il titolo è Wow Man. No, è proprio il titolo del New Kiss, eh.

0: che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Kiss, kiss.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Yes, yes.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Yes, yes.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
2: Kiss, kiss.
8: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
9: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Yes, yes.
10: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
11: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
10: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Yes, yes.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
12: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegne express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e edizioni su citroen.it.

0: Gaga, Runway. Deutsche Runway, questa è Radio Kiss Kiss, 10:47 del mattino con Max e Max. E sempre a proposito di animali domestici, sì, prima parlavamo del caldo.
1: Infatti, noi ci lamentiamo tanto e possiamo lamentarci. I nostri pelosetti non si possono lamentare, magari cercano di farcelo capire.
0: Allora, quando si parla di colpo di calore nei cani, per esempio, si immagina subito la classica auto sotto il sole, che le cose che si sentono dire.
1: No,
0: è solo lì che possono succedere i colpi di calore.
1: Perché lì te lo aspetti, è più infame la cosa. Attenzione, in
0: anche
1: casa.
0: In casa, quando andate al lavoro e li lasciate purtroppo con tanto tanto rammarico in casa, e se la casa è poco ventilata e durante il giorno si accumula il calore, è pericolosissimo.
1: Ma veramente pericoloso. Poi non te ne accorgi subito, è quello il problema.
0: Allora, i sintomi sono praticamente respiro molto affannoso, salivazione abbondante, debolezza, disorientamento, a volte anche vomito, difficoltà a camminare.
1: E molti pensano che sia qualcosa che ha mangiato. Invece no, attenzione. E poi facciamo tutti l'errore, a me è successo con un cane che aveva un colpo di calore, di prendere il ghiaccio. Acqua fresca. Perché
0: acqua
1: è peggio.
0: Acqua fresca.
1: Mantenendo bagnato e chiamate il veterinario, è l'unica.
0: Per prevenire questi episodi, gli esperti consigliano di mantenere gli ambienti ben ventilati, abbassare le tapparelle e tenere sempre acqua fresca a disposizione.
1: Acqua birra fresca. Con la scusa del cane. Fresca,
0: state
1: lo faccio per il cane.
0: I colpi di calore beccano anche gli animali domestici, capito?
1: E adesso.
0: Oh!

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Siamo ragazzi,
2: porca miseria.
3: Ma sono già le 11 quasi.
1: Sì, incredibile. Sì. Allora vi meritate un History Kiss.
2: Sì, un History
1: che per me è una voglia incredibile di andare in Olanda. Non so perché.
2: Io perché in Olanda?
1: Perché credimi, in Olanda sono bravissimi.
2: Allora loro sono Supergrass negli anni 90 in Inghilterra c'era il cosiddetto Britpop. O ascoltavi Oasis o ascoltavi Blur.
1: Sì.
2: Ma nel mezzo, per quelli che se ne intendevano, c'erano i Supergrass. All right.

0: Supergrass 1995.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Eccolo, ragazzi, siamo qua, Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, in tutta la loro... Non posso dire bellezza, non mancherebbe più nessuno, no? In tutta la loro, virgola, andate avanti voi.
0: Tra poco, una notizia che riguarda sempre i nostri carissimi animaletti. E c'è una specie di posto, una tendenza che arriva da oltreoceano.
2: Ah, da dove?
0: Dove mandare gli animaletti quando si va a lavorare.
2: Ah. Vuoi andare alla casetta in Canada?
0: Poi
2: ottima idea.
0: Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso.
1: Agitare Coca-Cola e te ne va.
2: Se agiti la lattina, fai come quando fai la doccia al cane, che poi si scrolla e annaffia tutti.
3: Esatto.
2: Ma...
3: a proposito di andarsene, chi ha un animale domestico sa che è uno dei momenti più sconfortanti, certo, chiudere la porta dietro di sé sapendo che
2: devo andare al lavoro.
3: Il cagnolino, il gattino, qualsiasi altro animale rimane in casa anche per diverse ore da
2: e
3: solo.
2: In tanti ce l'hanno segnalato. Però ci sono alcuni posti dove questo problema hanno cercato di risolverlo.
3: Si
2: no?
3: sta diffondendo sempre di più oltre oceano, soprattutto negli Stati Uniti e Canada. Qualcuno l'ha già visto sui social.
2: Sì. Beh, stava avendo un gran successo.
3: Si vedono questi pulmini tipo scuola, no? Che arrivano davanti le case, loro aprono la porta e si vede il cagnolino che di corsa entra Tritto. Nel pulmino e si va a sedere, già sa dove sedere.
2: La cosa bella è che hanno il loro posto. Come fanno? Cioè, adesso, ma vedi gli odori, ma vabbè, ci sta. Però lo scuolabus per cani.
3: Sono dei video virali e questo scuolabus li porta praticamente in una sorta di asilo dove praticamente fanno...
2: Come la colonia estiva, si divertono, giocano,
3: imparano i trick, tutte queste cose, socializzano.
2: Uno scuolabus, a tutti gli effetti.
3: Le strutture ovviamente richiedono generalmente vaccinazione aggiornata, una valutazione comportamentale, perché se ci porti un piccolo mostriciattolo non ci può stare.
2: Lateralmente, però è libertà per tutti.
3: Andate a vedere questi video, rimarrete a bocca aperta. Ci manca poco che dopo
2: che
3: essere
2: guida, uno che
3: su il pulmino e essere andati a sedere si lacina anche le cinture di sicurezza.
2: Ma non è che lo fanno, ci sta. Poi le visto come sono seduti, ordinati, vanno a scuola. Poi sono quelli davanti che sanno tutto e sono quelli che hanno studiato di più. Non sai quali sono, quali cani sono?
3: No.
2: Non volevo dirla, Max, questa. Adesso
3: dai,
2: dovrò il modo di non dirla.
3: Dai,
2: più quelli che sanno più di tutti.
3: Dai, che c'è
2: poi somma. Tre davanti, là. I tre cani davanti.

0: Image Dragons Wake Up!
1: Sì.
0: Buongiorno, buongiorno di nuovo. Ormai. Sono le 11:11 del mattino.
1: Quindi altro che wake up, da mo' che vi siete wake upati. Stranamente oggi ci rinfacciano degli amici, che ormai siamo in confidenza con questi amici, che è la prima volta negli ultimi 6-7 anni che sono le 11 passate e non ancora abbiamo parlato di mangiare. Dateci tempo però, perché mezzogiorno che...
0: Ma già. Solo perché stiamo parlando di animaletti, di pet,
1: allora
0: puntata
1: sì.
0: Pet,
1: allora.
0: E c'è questa notizia che arriva proprio dal nostro paese. L'Italia si conferma uno di quei paesi che utilizza sempre di più gli animali come pet therapy.
1: Quanto sono utili, ho visto delle immagini.
0: È vero. Allora, addirittura ormai è utilizzata la pet therapy in tantissimi ospedali, nelle RSA, nelle scuole, centri di riabilitazione, strutture per persone con disabilità e disturbi dello spettro autistico. Cioè praticamente lo Stato paga questi animali con i loro proprietari, animali che ripetiamo sono proprio
1: addestrati per fare
0: addestrati
1: quello
0: per non potete portare un cavallo imbizzarrito dentro un RSA, per intendere,
1: però il cavallo si può portare sempre con le autorizzazioni.
0: I protagonisti, quelli più utilizzati sono i gatti, giustamente, soprattutto i gatti trovano spazio nelle RSA, ma anche e soprattutto i cani, però ultimamente anche i cavalli e gli asinelli.
1: È vero, anche i pony o quella genere, perché dicono che facciano bene, ma dopo aver visto quel cane salvavita che ha la padrona che ha gli attacchi di panico, il cane quando se ne accorge gli batte con le zampe sul petto. Cosa vuoi dire?
0: Anzi, se avete testimonianze di una cosa che fa il vostro animale domestico, per esempio quando siete giù di corda oppure quando state male, ditecelo 347-490-0042 per confermare quello che stiamo dicendo, che gli animali sono davvero sensibili.

0: Cavana. Io per esempio avevo il mio cagnolino Spunky, che quando dormivo male la notte, come lui lo portavo io la mattina a fare la pipì di primo mattino, quando dormivo male la notte
1: si preoccupava,
0: non mi veniva a svegliare, non so, se ne accorgeva, capito?
1: Io invece avevo il mio Roma che se stavi male veniva, si metteva i piedi del divano, del letto, ti metteva le zampe sui piedi e si appoggiava con la testa, se avevi la febbre, incredibile, veramente.
2: Ciao,
1: incredibile.
2: Ragazzi, ciao schissa. Allora io ho 3 cani, è già il fatto stesso che ce li ho, non mi sento mai sola, è già è una terapia.
0: Brava.
2: In più loro quando ti vedono un po' giù di morale si avvicinano e ti coccolano loro, insomma, quindi sono proprio una terapia i cani. Poi il mio compagno ha un figlio disabile. Vero. E diciamo che accarezzandoli si rilassa.
0: Vedi,
2: quindi
0: vedi.
2: Effettivamente il cane è una terapia.
0: È una terapia.
2: Molto sì. Dolce. Ciao.
1: È amore puro, amore puro.
0: Oltre
1: l'animale,
0: il cane, ci state segnalando anche i coniglietti come pet therapy.
1: Certo.
0: non lo voglio nemmeno dire.
1: No,
0: però
1: non l'ho
0: detta
1: io, pensa l'ha detto Andrea.
0: Portate un ragazzino di 5-6 anni in una stalla dove ci sono agnellini e vitellini, vedrete nei suoi occhi
1: cambiamento, vero?
0: Una gioia che non avete mai
1: visto.
0: L'hai
1: fatto col tuo figlio, si è trasformato.
0: Tanti messaggi, tra poco li ascolteremo, della testimonianza che gli animali sono pet therapy puri, no?
1: Noi lo ripetiamo sempre e lo confermiamo, le vere bestie hanno 2 zampe, non ne hanno di più le bestie.
0: Continuate
1: vere,
0: a mandarci le vostre testimonianze di come gli animali domestici in casa vostra reagiscano in base a quello che succede e che facciano delle cose davvero particolari.
1: Al netto di abbaiare ogni volta che citofona qualcuno.
0: The Weeknd.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Allora, l'amore può arrivare all'improvviso e soprattutto si può palesare in posti non convenzionali, in posti assurdi.
1: Ciao Marta, sono Michele dalla provincia di Salerno.
0: Michele,
1: l'amore è nato per casa una decina d'anni fa. Un call center telefonico. Mi metto a parlare con questa ragazza, comunque lei dal più dal meno parliamo di tutto, ma purché dell'offerta a cui mi aveva chiamato, ci incontriamo e lì nasce un amore, durato un annetto e più, però comunque è nato un amore con una telefonata in un call center.
0: No,
1: bellissimo.
0: Vabbè, ma bellissimo veramente.
2: Ciao,
0: che storia. Ciao.
2: Io ho trovato l'amore in un modo super inusuale.
0: Vai.
2: L'ho trovato la mattina di Natale di 2 anni fa in un bar. Il mio fidanzato aveva appena finito di fare Babbo Natale, era ancora travestito da Babbo Natale. Io ero tornata dalla discoteca, volevo andare a dormire e quindi non vedevo l'ora di togliermelo dai piedi. Eppure,
0: sincera,
2: dopo 2 anni siamo ancora qui.
0: Un bacio. Cioè, tu sei andata a ballare, sicuramente.
3: Ciao.
0: Pensavi di incontrarlo lì.
3: Da Bergamo.
0: Ciao.
3: Lei, un supermercato, addetta ai saluti. Quindi è nato tutto lì. Tutto per un ragù.
0: 100 di crudo, 100 di cotto. Che mi consiglia? Meglio la pancetta o il guanciale?

ci saranno un po' di sorprese a breve che riguardano proprio Gordo, ma non posso dirvi ancora nulla. Restate qui perché le sorprese non è che sono grosse, sono enormi. Non posso spoilerare. Allora, c'è qualcuno che ha già visto il film Odissea di Christopher Nolan con un Matt Damon in versione Ulisse super informissimo? Ha raccontato chiaramente che ha dovuto fare parecchi sacrifici, sport, mangiare sano, fare un percorso fisico sicuramente importante poi per girare il film. Un Anne Hathaway nei panni di Penelope, come al solito, stupenda. Ho visto giusto il trailer, qualche immagine, ma andrò a guardarlo perché amo infinitamente la storia dell'Iliade e dell'Odissea. Infatti penso di aver consumato Troy, mamma mia che cos'era quel film stupendo, e soprattutto un Achille indimenticabile con un Brad Pitt che era veramente un trattato di anatomia umana. Beh, insomma, molto criticato al momento il film, ne ha parlato invece molto bene la nostra Lucilla, che è andata ieri al cinema e insomma si è

adesso novità. Blanco ha dichiarato di essersi ispirato alla canzone Vendo casa di Lucio Battisti e Mogol proprio per sviluppare l'immaginario di questa canzone, in cui parla di una casa svuotata come un corpo svuotato da un amore finito. Blanco meraviglioso con Los Angeles New Kiss.

0: Franco Los Angeles, il nostro New Kiss. E adesso, come sempre, capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il sopraggiungere di aria più fresca dalla Scandinavia provoca una stemperata delle temperature a partire dal nord e anche una lieve instabilità. Nel pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi, specie al nord-est. Sul resto del paese tempo per lo più stabile. In serata e nella notte qualche fenomeno potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi, con locali sconfinamenti in pianura, specie sulla Lombardia. Massime tra 29 e 36 gradi al nord, tra 34 e 41 al centro, tra 33 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 25 luglio, via. C'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it. Kiss, kiss.
7: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie, Octopus, di esistere.
7: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it. Kiss,
12: kiss. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte. E se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
13: Kiss, kiss.
12: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
14: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
12: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
15: Kiss.

Carol G e Manu Ciao, viaggiando per il mondo. Allora, sto discutendo di un argomento molto importante e divisivo con Andrea Cimmino. Allora, lo giro anche a voi. Sono venuti degli amici a casa e ho fatto, insomma, ho perso anche tempo con sto caldo, mettere a grigliare tutte le melanzane. Poi le ho condite, no? Le melanzane grigliate con l'aglietto, un po' di olio, un po' di prezzemolo, poi il peperoncino, eccetera, eccetera. Poi quando sono venuti a casa ho visto che loro non le toccavano. Dico, ma non vi piacciono? Mi avete detto che vi piacevano le melanzane. No, ma noi non mangiamo l'aglio. Ho detto, cavolo, non ci ho pensato, è per me normale mettere l'aglio nelle melanzane. Vado al ristorante, ordiniamo uno spaghetto a vongole, io sentivo che questo spaghetto gli mancava qualcosa, dico, scusate, ma ci manca l'aglio? Dice, sì, noi lo facciamo senza aglio perché ormai l'aglio non piace più a nessuno. Scusate, ma veramente, ma come si fa a fare lo spaghetto a vongole senza aglio? Ma mangiati un'altra cosa, ma non puoi fare lo spaghetto con le vongole senza aglio. Cioè, ci sono dei piatti che proprio ce lo vogliono, aglio e cipolla, io sono fan, ma veramente ci sono così tante persone che non mangiano né aglio né cipolla. Dai, sono l'anima della cucina, ragazzi. Just like-

0: notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
1: Mi piace,
0: mi piace. Mi piace, dalle 12 alle 14.

Francesco Gabbani con Summer Funk. Allora, ho detto appunto, ho raccontato la mia storia che ha a che fare con aglio e cipolla. Tante persone mi sono resa conto che oggigiorno odiano e non mangiano né aglio né cipolla. Io non avrei sposato mio marito se non avessi mangiato, perché io amo cucinare e senza aglio e cipolla, cioè non ti puoi fare manco uno spaghetto aglio, cioè non si può. Allora, ci sono tante persone che la pensano come me, cioè addirittura Angelo che dice cambia amici, perché appunto questi miei amici non hanno mangiato le mie melanzane grigliate perché erano condite con dell'aglio, non è che erano piene di aglio, però l'aglio si sente chiaramente. Poi chi non mangia aglio né cipolla conduce una vita triste, sarebbe come fare l'amore senza toccarsi. Un poeta. Andrea è d'accordo con te, eh. Poi leggo ancora: aglio, olio e peperoncino, che te lo dico a fare, poveretto, chi non mangia questa bontà e se ne priva. E ancora c'è anche Rosetta che ha appena preparato una bella lasagna e dice no, senza aglio e cipolla no.

0: la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Pronti per il nostro momento history? Vi è mai capitato di beccare quelli che anche il sabato sera a mezzanotte si vogliono mettere a fa', che ne so, gli scienziati, i filosofi, so tutto io? Ecco, questa canzone va contro chi ostenta questa voglia di filosofeggiare e in maniera anche superflua, al rifiuto dell'intellettualismo. La cantante dichiara di non voler perdersi in discorsi troppo colti o accademici, della serie parla come mangi. Ecco qua, la semplicità paga sempre. Edie Brickell, New Bohemians con Where I Am.

featuring New Bohemians con Where I Am 1988, il nostro History Kiss. Non vi dico, mia mamma stava ascoltando e subito è intervenuta, perché lei su questa faccenda di aglio e cipolla che non possono essere più utilizzati è indemoniata, non vi dico come sta, incavolata nera. Se qualcuno va a cena a casa sua e tipo dicono Gabriella, puoi non utilizzare per me l'aglio? Ah no no no no, ti lascia digiuna, perché se mi chiedi di non mettere l'aglio e la cipolla io non cucino assolutamente. Va bene, buon pomeriggio a tutti da Marta, saluto Andrea Cimino in regia, tra poco c'è la geolocalizzazione, quindi preparate le vostre ugole. Prima Gaia con Bossa Nostra.

0: 24K Golden featuring Yan Dior con Mod su Radio Kiss Kiss, dove suona sempre comunque la musica più bella. È venerdì, ragazzi, e noi il venerdì ci dedichiamo alla geolocalizzazione, in palio i nostri gadget. Allora, chi vuole giocare? Che cos'è praticamente la geolocalizzazione? Noi proviamo a capire di dove sia una persona tramite la sua voce, quindi ascoltando semplicemente la sua inflessione dialettale. Quindi adesso cerchiamo quella persona da geolocalizzare. Cosa dovete fare se volete essere geolocalizzati? Dovete adesso, mommo alla napoletana, inviare una nota audio al 347 490 0042, in cui ci fate ascoltare la vostra voce. Quindi ci potete raccontare qualsiasi cosa: se siete adesso in macchina, se siete in pausa pranzo, se avete mal di schiena, se state soffrendo per il mal d'amore, se vi state lavando i denti, se siete sotto la doccia, qualsiasi cosa, ragazzi. Raccontateci ciò che vi pare, l'importante è che ci facciate ascoltare la vostra voce. Nota audio al 347 490 0042.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace
1: dalle 12 alle 14.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Panic at the Disco su Radio Kiss Kiss. Allora vi faccio ascoltare, attenzione battaglione, la voce di Gianluca che vi racconta insomma una cosa semplice della sua giornata, e voi ascoltando la sua voce dovete riuscire a dirci di quale regione sia, o ma se siete bravi bravi chiaramente noi vogliamo sapere proprio la sua città di provenienza, dovete provare a geolocalizzarlo. Questa è la voce di Gianluca.
1: Ciao, sono Gianluca, Kiss Kiss a tutti voi, un abbraccio grande grande grande, soprattutto alla mia mamma che è appena partita per le ferie, ciao!
0: Allora, sentite un po' l'inflessione dialettale, di quale zona d'Italia potrebbe essere Gianluca? Sentiamolo un'altra volta di nuovo.
1: Ciao, sono Gianluca, Kiss Kiss a tutti voi, un abbraccio grande grande grande, soprattutto alla mia mamma che è appena partita per le ferie, ciao!
0: Ok, abbiamo ascoltato la sua voce, provate a geolocalizzarlo con una nota audio al 347 490 0042.
2: Ti piace la musica? Ti piace divertirti? Ti piace stare in compagnia? Allora, mi piace!

0: Fischi sa te che per questo weekend c'è solo un mantra. Relax. Allo stato puro. Chi schissa te che oggi shopping folle al centro commerciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss, kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49€ al chilo.
5: Kiss, kiss.
9: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
9: Ma sì, Citroen C3 da 49€ al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49€ al mese. Tampisto 3,99€, tag 7,30%. Anticipo 5.650€, rata finale 9.486€.
10: Saldo a Approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Kiss, kiss.
11: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Kiss, kiss.
12: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Kiss, kiss.
13: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Kiss, kiss. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss, kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Kiss Kiss.
1: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
0: La musica più bella.

0: meraviglia, che energia, Freddy Palma, Anita e Mischilla con La testa gira. Allora, vi ho fatto ascoltare la voce di Giallo, che ha anche salutato la sua mamma, perché in Italia siamo così, siamo mammoni, orgogliosi di esserlo, e appunto dovevate provare a geolocalizzarlo. Di quale città italiana potrebbe essere o è Gianluca?
1: Ciao, secondo me Gianluca è pugliese.
2: Secondo me è di Brescia.
0: Di Brescia?
3: A me sembra della zona di Brescia. Milano?
0: No, però non siamo così distanti, ecco, rispetto alla Puglia sì, siamo proprio lontani. Acqua. Vogliamo chiedere un indizio a Gianluca?
4: Allora, da me c'è una sagra, una fiera molto importante riguardo i dolci.
0: Allora, posso aggiungere un'altra cosa? Quest'anno c'è stato in questa città una tappa meravigliosa del Kiss Kiss Way. Non posso dire altro, ok? C'è stata quest'anno, in realtà c'è stata anche lo scorso anno. Provate ancora a geolocalizzare Gianluca al 347-490-0042 in palio per il più veloce i nostri gadget.
5: Le pause migliori durano due ore.
6: Mi piace.
5: Mi piace. Dalle 12 alle 14. Su Radio Kiss Kiss.

0: a geolocalizzare Gianluca, insomma, che provieni da una città bellissima che è stata anche capitale d'Italia.
1: Tu che di piemontese.
0: Ci siamo, ma di dove precisamente?
2: Ciao Radio Kiss Kiss, Gianluca, secondo me è di Torino.
0: Ma bravissima Michela, che è stata la più veloce, mi sa. Facciamocelo dire però direttamente da Gianluca.
3: Avete indovinato, bravi, sono di Torino.
0: Ma che bella Torino, che bella Torino. Abbracciamo tutte le persone che ci ascoltano da lì, ci vogliono bene, ci accolgono ormai ogni anno con il Kiss Kiss Way. Torneremo presto. E intanto parliamo anche di una bellissima novità. Cosa fanno insieme un milanese, una potentina e un napoletano? Ragazzi, fanno una canzone che sarà sicuramente il tormentone di questa estate. Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, insieme per Costiera Amalfitana.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss. Finalmente ci siamo, vacanze stiamo arriva.
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Kiss Kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Kiss Kiss.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Yes, yes.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatino.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
1: Kiss Kiss.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Kiss Kiss.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Kiss Kiss.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Yes, yes.
16: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss Kiss.

applauso al nostro Arduino, regista video, che è l'unico uomo in questa radio che ha indossato dei vestiti colorati. Oh raga, estate, ci vogliono un po' di colori. E dai, c'ho un Andrea Cimino che è vestito sempre di... Sì, forse hai ragione, anch'io sono vestita di nero oggi. Però dai, metto sempre il rosa, il giallo, amo i colori. Allora, c'è un trend bellissimo che è molto in voga quest'estate, che si chiama Home Exchange, che vuol dire proprio scambio casa. L'idea è molto semplice, molto bella. Tu vai a casa mia, io vado a casa tua. Niente hotel, niente B&B, niente reception. Per una settimana abiti in un quartiere vero, fai la spesa al mercato sotto casa, conosci i vicini, usi la bici di qualcun altro, tu lasci casa a qualcuno per andare ad abitare a casa sua e conoscere davvero quel posto. Il risparmio economico c'è, ma dicono che non sia proprio il punto centrale. Il punto è un modo diverso di stare in un posto, non da turisti di passaggio, è un modo per vivere realmente quella località, quel posto, in un quartiere semplice, normale, non turistico. Io trovo sia una bellissima iniziativa. Lascerei casa mia anche col cane e il marito, posso? No, perché nel caso farei un pacchetto completo. Non so quanto siate gelosi della vostra casa, delle vostre cose, dei vostri oggetti, però sicuramente è un modo molto bello per vivere una vacanza che diventa veramente un'esperienza, che sicuramente anche in Italia sono tante le persone che stanno prendendo parte a questo esperimento. Beh, un po' di energia ne abbiamo bisogno. Oh yes, come on! 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

0: insomma, se avevate mangiato qualcosa di pesante, sicuramente vi abbiamo fatto digerire con questa qui. Le zanzare, quanto sono belle. C'è qualcuno che vuol bene alle zanzare, l'ascolto, no? Perché non vorrei parlare male di loro, che magari qualcuno si offende. Qui bisogna stare attenti di questi tempi. Ma sono la croce dell'estate, credo. Ma pensate e immaginate di entrare in un posto da cui non avete scampo, invaso da zanzare. Ed è successo, ragazzi. Un volo in partenza da Milano, diretto ad Alicante, è decollato con quasi 3 ore di ritardo. Per cosa? Per cosa? Per le zanzare, ragazzi, perché c'è stata un'insolita invasione di zanzare nella cabina dell'aereo. Per motivi quindi igienico-sanitari, i passeggeri sono stati fatti sbarcare e sono poi partiti successivamente con 3 ore di ritardo con un altro volo, perché comunque uno, le zanzare portano malattie, ma si può fare un viaggio secondo voi con tantissime zanzare che ti pungono ovunque? No, chiaramente non era una cosa fattibile. Quindi a causa di questa invasione incredibile e insolita di zanzare, questo volo è slittato di praticamente 3 ore. Beh, una bella energia quella che arriva da Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

ragazzi, questo weekend io e Benny vi aspettiamo a Rossano Calabro, perché saremo in diretta dal parco acquatico più bello, più grande del sud Italia. Sto parlando di Odissea 2000, quindi venite a trovarci, saremo lì in diretta dalle 12 fino alle 15. Nel caso non siate nei paraggi, potete ascoltarci perché abbiamo tantissime sorprese per voi. A proposito di sorprese, ragazzi, io ve lo dico, settimana prossima abbiamo un regalo per voi, non grande, enorme, quindi orecchie ben aperte. Grazie Andrea Cimino, e da Marta Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: 7 il giorno in cui anche chi dice di non essere scaramantico sotto sotto un po' ci pensa.
1: Allora, un po' ci pensa, in realtà questa, ecco qua, tuono. Tuono
0: basta
1: avanti.
0: Che dico venerdì 17.
1: Improvvisamente. Ecco cosa succede, il patatrack. In realtà non è la prima volta che succede questo.
0: Patatrack?
1: Nel senso, boom, una cosa che esplode. In realtà non è la prima volta che succede. Cioè, quest'anno è già successo ad aprile, che abbiamo avuto il venerdì 17. Però per fortuna il prossimo sarà a settembre 2027, quindi abbiamo poi un anno per non pensarci più.
0: Si parla

0: pazzo. C'è chi dice che la sfortuna non esiste, eppure ogni volta che capita venerdì 17, la paura di venerdì 17 accomuna tantissime persone.
1: Sì.
0: E questa paura ha un nome scientifico quasi impronunciabile.
1: Te lo dico.
0: Che lascerò fare a te, sì.
1: Eptacaidecafobia. Eptacaidecafobia. Cioè, se in una serata, no, mentre parlate di oddio, io ho la fobia dei ragni, oddio, io ho dei buchi, oddio. E tu dici no, io invece ho l'eptacaidecafobia. Tutti quanti vi guardano, eh? E voi direte no, la paura del venerdì 17, cioè in generale del 17 magari associato al venerdì, insomma, che molti sappiamo che portano sfiga. Io immagino che ci siano dei nostri ascoltatori, Raffi, in questo momento che dicono sì, in effetti venerdì 17 un po' mi fa paura.
0: Certo, c'è chi è scaramantico, che non è scaramantico, però comunque il venerdì 17 fa paura a tutti quanti. E quindi se parliamo di venerdì 17 non possiamo non menzionare la sfortuna, e quindi non possiamo non parlare di episodi che magari avete interpretato come un colpo di sfortuna.
1: Diciamo l'ultima volta che qualcosa nella vostra vita è andato storto, magari proprio per la

0: Margrave. Io sono nato nel 17, bellissimo invece.
1: Ah, ok, vedi, quindi abbiamo il nostro ascoltatore che non ci crede per niente alla sfortuna legata al venerdì 17, quindi non è Eitaka, com'era la...
2: Ecacofobia.
1: Eitakaidekafobia. Cioè la paura del venerdì 17.
2: E allora parliamo di sfortuna, vi è mai capitato un episodio che avete interpretato come un colpo di sfortuna? Quella volta magari in cui avete detto, oh, mai una gioia, capitano tutte quante a me. Ci potete mandare un messaggio scritto o una nota vocale al 347 490 0042. Recentemente mi è capitato di mettere i vestiti ad asciugare, poi è iniziato a piovere e lì il mio mai una gioia, è lì, se mai una gioia, che sfortuna, certo. Proprio adesso, in questi giorni non ha mai piovuto, è successo 2-3 settimane fa qui a Napoli.
1: Allora il punto è proprio questo, che il mai una gioia si verifica nelle piccole azioni quotidiane. A me, pensate, una volta è successo di perdere le chiavi della macchina, o meglio, mi sono cadute all'interno dell'ascensore. Cioè proprio tra il piccolo, esatto, tra la piccola fessura che c'è quando dal palazzo entri nell'ascensore. Mi sono cadute le chiavi lì e ovviamente non vi dico, per recuperarle ho dovuto fare un casino, quindi ho perso metà pomeriggio.
2: Vale come colpo di sfortuna, vale come mai una gioia.
1: Io vi sono detto mai una gioia, quindi quando qualcosa vi è andato storto che avete magari associato alla sfortuna, ditecelo e chiudete la nota vocale proprio dicendo mai una gioia.
2: 347 490 0042. Aspettiamo i vostri messaggi anche scritti se non volete farci sentire la vostra voce. Sentiamo Saldavinci con Poesia, prima ancora però questo pezzo dal titolo Rain Dance.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: l'altro giorno a Bologna, allerta grandine, decido in maniera consapevole, quindi c'è una scelta anche pensata, di prendere la macchina e metterla un pochino a riparo in mezzo ad altre due macchine e un po' sotto gli alberi, sperando di ripararla un pochino.
1: Cosa è successo?
0: Cosa succede? Non grandina. Ebbene, raffiche di vento potentissime.
2: No.
0: E l'albero sotto cui avevo messo la macchina mi cade esattamente sopra.
2: No.
0: Grande.
2: No.
3: Però allora, per fortuna l'hai presa a ridere grande, ma cavolo, qua uno si poteva anche far male.
2: È il tuo mai una gioia, abbiamo tutti quanti un mai una gioia nella vita. Il tuo però secondo me questo è tra, cioè la classifica delle mai una gioia è quella più sfortunata. Questo vale come episodio di sfortuna. Metti l'auto parcheggiata e l'albero crolla.
3: Ti ha preso, ti sento un attimo emotivamente preso a questa cosa.
2: Mi sto per emozionare.
3: Secondo me hai interpretato come se quella fosse la tua auto.
2: Sto per piangere.
3: Perfetto, ecco qua. Vabbè, sì, si sentiva la commozione iniziale.
4: A me in vacanza mi è caduto il telefonino, sempre nell'ascensore, nelle portiere, e mi è caduto dal secondo piano, un telefonino nuovo, ma teneva qualche settimana, 10 giorni.
3: No.
4: Perciò mai una gioia.
2: Mai una joy, l'ha detto in inglese. Mai stessa cosa che è successa a Marco con le chiavi di casa.
3: Sì, con le chiavi dell'auto nell'ascensore. Invece io ho un amico che per fortuna eravamo ad un primo piano, però proprio gli saltò il telefono dalle mani, cadde nel garage appunto di casa dove affacciava.
2: E lo ritrovò.
3: Col balcone. No, sì, perché ovviamente era visibile. Fortuna volle che non si spaccò.
2: Intatto.
3: Cioè, intatto grazie alla cover, alla pellicola
2: non
3: davanti.
2: Non è sfortuna, è fortuna.
3: In quel caso poi sì.
5: Sono nato il 17/01/17.
2: Ciao amore.
3: Tanto sei bella.
2: E ti dico una cosa, che sei fortunata.
3: Sì.
2: Mi sembra sia una bambina, non credo sia un bambino.
3: Ok, forse
2: un
3: fortunato.
2: Bambino mi dice, forse Andrea Cimmino.
3: Vabbè, avevamo le cuffie un po' basse.
2: Sei comunque fortunata, ok? Non diciamo né A né O, sei okay. Fortunata.
3: Sei fortunato.
6: Buon pomeriggio, Angelo da Cosenza.
3: Ciao Angelo.
6: Io e la Spiga ormai siamo vecchi amici, come si suol dire.
3: Ok.
6: Per far capire, io sono uno di quelli che la nuvoletta di Fantozzi ormai se la porta a casa a dormire.
3: Perché?
6: Nel letto. Farvi un esempio, porti al lavaggio l'auto, vai a ritirarla, la paghi 35 euro, la guardi, che è bella, limpida, lucida,
3: e poi
6: in un secondo un colombo della scagazza proprio sul cofano centrale.
3: Mamma mia.
2: Come l'hai chiamata tu, la scagazza del colombo è tra le cose peggiori, soprattutto quando lavi la macchina.
3: E in questo caso ti è andato proprio storto, no? Il mai una gioia appena si lava l'auto.

0: Karol G e Manu Chao. Devo dire una coppiata perfetta anche per un pezzo che si intitola Viajando per el Mundo su Radio Kiss Kiss. Parlavamo
1: allora,
0: prima
1: di viaggi, sì. Soprattutto per andare nei luoghi di villeggiatura. E c'è, quando non c'erano gli smartphone e tutte queste cose qui,
0: sì,
1: come si passava il tempo?
0: Ecco, allora diciamo che per me è cambiato
1: Quali erano i luoghi?
0: È cambiato molto poco, perché io, se guardo uno smartphone mentre sono in macchina come passeggero, intendo, e vomito, cioè mi viene subito la nausea.
1: Sicuramente.
0: Quindi è cambiato molto poco. Però è vero che prima si facevano tante cose, per esempio, cioè sai che c'era chi giocava a trovare più macchine possibili di colore rosso.
1: Certo.
0: Ti faccio un esempio, di colore giallo.
1: Oppure si giocava, che ne so, con le nuvole.
0: Si giocava a guardare la pareidolia. Si giocava a cercare delle forme nelle nuvole, ma non solo, anche a contare degli oggetti, per esempio. Oppure il primo che vedeva il castello,
1: vero,
0: il primo
1: vero.
0: Che vedeva la mucca.
1: L'ho vista
0: esatto, era quel gioco lì.
1: Lo sai, noi in macchina, quando partivamo, andavamo al mare, eravamo in cinque, mamma, papà, io e le mie due sorelle.
0: Ah, ti portavano?
1: Ah, sì, ogni tanto. Sai,
0: vedi,
1: che gioco facevamo noi?
0: Che gioco facevamo?
1: Dell'ultima sillaba.
0: Ah,
1: che ne so, partivo io con una parola e poi doveva attaccarsi mia sorella con l'ultima sillaba.
0: Che però la prima sillaba della parola di tua sorella doveva coincidere con l'ultima della tua parola.
1: Esattamente. Okay. E il giro era sempre lo stesso. Io, Ornella, Alessia, papà, mamma.
0: Ok.
1: Vuoi sapere come andava? Andava tipo così. Iniziavo io mare. Poi mia sorella Ornella faceva regalo. Alessia, logico.
0: Ok.
1: Papà, Conte.
0: Ma che c'è?
1: Conte.
0: Okay.
1: Arrivava mia madre. Poi, ma che mangiamo stasera? Rovinava tutto.
0: Perché tua madre è sempre stata una pragmatica. Intanto mi sorprende che non fosse tuo padre a rovinare il
1: gioco. No, mio padre giocava.
0: Okay.
1: Ma mio padre è un giocherellone. Che è mia madre che non vuole fare niente.
0: Che belle le canzoni. Ho detto lei, è Lenny Kravitz.

0: Lei.
1: Mamma mia, che gag.
0: Con Post Malone, tra l'altro, scusate se lo dico ancora una volta, Madonna ha rispaccato, ma davvero, diciamolo pure.
1: Qua quando aprì quel locale si chiamava la danzeteria.
0: La danzeteria, come te, a San Salvo. Danziteria è il titolo.

0: Arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero. Kiss,
1: kiss. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss. Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
9: Kiss, kiss. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
6: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Kiss, kiss. Nen.
12: La senti?
11: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nen.
12: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Yes, yes.
13: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78€. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto!
13: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss.

0: con Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss. Voi quanti messaggi di gente che faceva cose in macchina?
1: Bellissimo!
0: Alfio. Allora, Alfio, hai detto bene: litigare con fratelli e sorelle. Poi puntualmente si girava mia madre a darci ceffoni alla cieca.
1: No, sì. mio padre invece era forte.
0: Perché?
1: Mio padre mentre guidava.
0: No, che poi erano anche epoche in cui la cintura di sicurezza, dai, parliamoci chiaramente, non era poi così.
1: Non era proprio. Era un optional.
0: Non era così salvavita. Aveva una funzione un po' più accessoria. E di base era più facile girarsi e menare.
1: Sicuro.
0: Quando i genitori menavano prima del metodo Montessori, ci mancherebbe, perché adesso, ragazzi, concentratevi su cose belle invece di litigare. Sì. Una parola. Allora, poi c'è anche chi scrive: a noi piaceva tantissimo fare il gioco dell'omino che corre sul guardrail.
1: Attenzione. Gad Lerner.
0: Io volevo dire l'omino.
1: Che salutiamo, ragazzi.
0: Che rappresentava Gad Lerner.
1: Scusa, che significa l'omino del guardrail?
0: Ma stai scherzando?
1: No, non sto scherzando.
0: 347-490-0042. Quanti immaginavano l'omino che correva sul guardrail o correva ai bordi della strada e saltava gli ostacoli?
1: Saltava pure gli alfa.
0: Hai voglia. Per me aveva le fattezze di Ciro.
1: Oppure il...
0: La mano
1: che
0: controvento.

0: chiude?
1: Ah, pronto?
0: No, perché si piglia tutto questo tempo di batteria che, voglio dire, per la radio sono momenti preziosi. Comunque bella, bella Siena Spyro. Qualcuno ci scrive, il mio Mino aveva la bici.
2: Aveva la bici, che bello. Sì.
0: Che poi, scusami, posso fare una riflessione, secondo me molto acuta, rispetto all'omino che corre sul guardrail. Stiamo parlando nei corrieri di Kiss Kiss di cose che si facevano in macchina quando si viaggiava, si andava in vacanza, magari la meta era lontana.
2: E si perdeva un po' di tempo.
0: E non
2: dai.
0: Avevi lo smartphone all'epoca. Io ho detto che immaginavo l'omino che correva ai bordi della strada e che superava gli ostacoli. La mia riflessione è che è un parkour antesignano.
2: Parkour antesignano.
0: Scusa. Scusami.
2: Ricordiamo tutti gli antesignani. Il mio salutiamo.
0: Il mio omino faceva capriole, saltava ostacoli, si menava male. Quindi era un po' parkour.
2: Ma tu facevi proprio col segno delle dita?
0: A volte
2: lo facevi così?
0: A volte sì. No, a volte lo immaginavo solo. A volte la mia mente proiettava un'immagine.
2: Immaginavi,
0: a volte lo immaginavo. A volte lo facevo anche con le due dita che correvano proprio sul finestrino.
2: C'è stato un periodo in cui io con le mie sorelle giocavo.
0: Ti mettevano fuori dalla macchina e correvi tu.
2: Ero io il loro omino. No, facevamo i giochi di società, quelli mini.
0: È vero.
2: Tipo il Monopoli piccolo, il Monopolino.
0: Il Monopolino, come no, hai voglia. Io c'avevo il Forza Quattrino, lo vogliamo chiamare così?
2: Forza Quattrino?
0: No, è il Forza 4 versione ridotta.
2: Sì, sì, sì. Erano in versione tascabile, travel.
0: Sì.
2: Versione
0: noi
2: travel.
0: Giocavamo alla torre con i blocchetti di legno.
2: Non ho capito.
0: La torre con i blocchetti di legno.
2: Ah, come si chiama quel gioco?
0: Non mi ricordo.
2: Jenga.
0: Ovviamente sto scherzando.
2: Jenga.
0: In macchina non era facilissimo.
2: È vero. Jenga era fortissimo.
0: Va bene.
2: Walter Jenga.
0: Grande portiere che restava facilmente in equilibrio. Grazie ovviamente a tutti quelli che ci hanno mandato messaggi al riguardo. Tra un po' anche la storia della musica.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: po' la quintessenza degli anni 80, questo pezzo dei Modern Talking, Cherry Cherry Lady, dall'anno 1986.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Una buona serata e bentrovati. Il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori, si è presentato al carcere di Bollate per costituirsi. Alla domanda dei giornalisti che chiedevano se si fosse pentito di quanto ha fatto, ha risposto: sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni. In merito alla sua condanna ha parlato di un'ingiustizia. Nelle stesse ore la moglie ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte della bambina di 11 anni deceduta all'ospedale Gaslini, dove era arrivata in condizioni gravissime dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante il 15 luglio. Nelle prossime ore saranno dati dal PM gli avvisi per l'autopsia e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati. Il cadavere di un uomo morto accoltellato è stato trovato nell'ingresso di un palazzo a Modena. Il 45enne viveva in un altro stabile nei paraggi, in passato aveva lavorato come giardiniere. Tra i residenti nel condominio Teatro dell'Omicidio, ascoltata una donna con cui la vittima avrebbe avuto una relazione, l'arma del delitto trovata in un cestino dei rifiuti. Andiamo all'estero. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida dei Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer, annunciato lo scorso giugno. Con l'elezione alla guida del partito, Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna. Il passaggio di consegne con Starmer in programma lunedì a Downing Street. Proseguono gli attacchi statunitensi all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. Il regime iraniano fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi dal 22 giugno. Le tensioni nell'area deprimono i mercati, borse asiatiche ed europee in forte calo, salgono invece le quotazioni del gas e i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. Torniamo in Italia, ancora caldo intenso, bollino rosso in 16 città, domani saranno 19, temperature anche sopra i 47 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia con alto rischio incendi, 40 gradi al centro, al nord afa accompagnata da improvvisi temporali, domani allerta in Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, da lunedì più fresco ovunque. Il calcio italiano piange. Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nella stagione 84-85, il tecnico si è spento all'età di 91 anni, lasciando un segno indelebile nella storia del calcio italiano. Nel corso della sua carriera guidò anche Genoa e Inter, distinguendosi per competenza, equilibrio e uno stile sobrio che gli valse la stima di colleghi e tifosi. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Grazie Cristina.
0: Che modi sono?
3: Grazie mille per
0: fai?
3: Essere la voce che sei.
0: Ma che stai facendo? Ci stai flirtando con Cristina Manco?
3: Non mi permetterei mai.
0: No, però mi sembri un po' così piacione mentre lo dici.
3: No, perché bisogna dare la giusta attenzione ai nostri collaboratori.
0: Va bene, grazie a tutta la redazione che ci ha informato sulle news delle ultime ore. Intanto, noi siamo sempre questi,
3: Ragazzi, vi dico solo una cosa.
0: Che cosa?
3: Dobbiamo fare il reverse.
0: Sì.
3: E c'è il messaggio cantato.
0: Modo bello.
3: Poi, fate voi.
0: Questa terza ora secondo me è imperdibile. C'è anche un Pasquale
3: fate voi
0: Viola.
3: Perché me la vaga.
0: C'è anche Pasquale Viola che fa partire The Bosa. Vai.

0: E se non lo fai tu, scusami, qualcuno deve pur farlo.
1: Hai ragione. Allora, attenzione, ritorna il messaggio cantato. Ricordiamo che il venerdì noi facciamo il trittico delle meraviglie.
0: Però
1: ovvero
0: volta,
1: una chat di gruppo.
0: Questa volta abbiamo voluto accontentare i numerosi ascoltatori che ogni volta ci mandano sto messaggio e ci dicono: raga, tutto bellissimo, ma noi vogliamo risentire il messaggio della chat di condominio di un po' di tempo fa.
1: E noi ve lo facciamo sentire.
0: Esatto, perché noi adesso ci stiamo lavorando e forse creeremo una sezione sul sito di Radio Kiss Kiss in cui potrete sentire tutte le grandi hit del messaggio cantato. Ma nel frattempo, come regalo di questo venerdì 17, vi facciamo risentire la chat di condominio che è venuta fuori un po' di tempo fa. Vai col primo, che è l'amministratore condominiale.
2: Signori, buonasera.
1: Buonasera.
2: È l'ennesima volta che faccio questo avviso. Abbiamo spurgato i pozzi e dentro ci abbiamo trovato anche stavolta
1: che
2: di tutto.
1: Di tutto.
2: Quindi siete pregati di non gettare nei water.
0: Che cosa?
2: E nei tubi di scarico cotton fioc. Dischetto struccanti, assorbenti a giocattoli per bambini.
1: Bambini.
2: Se il problema si ripresenterà,
0: che fai?
2: Siete pregati di non lamentarvi. Se aumenterò la quota condominiale, firmato
0: chi?
3: L'amministratore!
0: Un modo per omaggiare anche Mario Mero.
1: Mario è, certo, certo.
0: Allora,
1: state con noi perché adesso vi faremo ascoltare le risposte.
0: Le risposte di alcune condomine.
1: Ecco.
0: Guarda che dico condomine con un certo piglio e capirete perché. Le risposte non sono proprio dolcissime. Tra poco.
4: Dedicated the song to Led Belly.

0: con Anna su Radio Kiss Kiss. Ragazzi, l'energia che ci serve in questo pomeriggio ce la dà anche il messaggio cantato.
1: Allora, abbiamo sentito il primo messaggio dell'amministratore che si lamentava con i condomini. Diceva: sì, ragazzi, io devo fare i lavori per lo spurgo dei pozzi, mi raccomando non buttate le solite cose
0: perché
1: che troviamo, altrimenti
0: troviamo,
1: devo aumentare la quota condominiale.
0: Diciamo che qualche condomino, soprattutto qualche condomina, ecco, si sente chiamata in causa e dice: oh, ma ce l'avete con me?
1: Esatto. Io comincia a puntare il dito.
0: Fermi, sentiamo la prima risposta nella chat.
2: Volevo solo dire e specificare che io e la mia famiglia,
0: specificare,
2: le regole condominiali le rispettiamo.
0: Ok.
2: Ecco. E non ci hanno mai richiamati nessuno.
0: No, non è corretto in italiano comunque.
2: E non è che per colpa di qualcuno io poi devo pagare le sporcizie degli altri.
0: Aie. Ah, yeah.

0: Se avete tre figlie femmine, imparategli l'educazione.
1: No, allora, allora signora,
0: Firmato Maria Pia.
1: Lei ci mette la faccia.
2: Maria
1: ci
2: Pia proprio si è esposta tantissimo.
1: Però capisci che se tu dici chi ha tre figlie femmine in un condominio, si capisce,
2: a chi ti riferisci. Sentiamo che cosa risponde
1: la mamma delle tre figlie femmine.
2: La mamma delle tre figlie femmine. Vai, vai, vai.
0: Signora Maria Pia.
1: Eccola, eccola là.

0: Che fa?
1: Dice cornuto all'asino.
2: No, non è no. Non è l'asino, intanto è l'asino, però non è che il porco dice cornuto, è il bue che dice cornuto all'asino.
0: Bellissimo, questo secondo me è imbattibile.
2: È imbattibile, è imbattibile, l'abbiamo ricicciato fuori per farvelo rigodere, visto che in tanti ce l'avete chiesto, poi presto lo troverete anche sul sito di Radio Kiss. Intanto, grazie mille per averlo seguito e ritorno la settimana prossima. Chiedimi che cosa?
0: Che cosa?

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
1: kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso. Kiss, kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss, kiss. Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78€. Conviene il tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
10: Kiss Kiss.

0: Così. Come chiude la canzone quella? Twist, twist, twist. Qual era?
1: Swing, swing, swing, swing.
0: Swing. Non mi veniva. No, che volevo entrare. Vabbè. Ma io volevo entrare dicendo quella cosa lì, non mi veniva.
1: Signori, vai con il reverse.
2: Oh. Reve, reve, reve, al contrario. Reve, reve, reve, contrario.
1: Di già,
2: contrario. Poi l'arno, reve, reve,
1: reve. La possibilità di vincere i nostri gadget.
0: Posso chiedere?
1: Dica.
0: Dice, porta nell'arno il revere.
1: Porta
0: il...
1: mamma mia, mi fa perdere tempo. Vi facciamo ascoltare una canzone italiana famosissima. Dovrete indovinare, anzi dovrete essere i primi ad indovinare il titolo della canzone.
0: Se...
1: e il nome del cantante.
0: Esatto, e così se sarete tra i primi ovviamente a indovinare riceverete in regalo i gadget di Radio Kiss Kiss. Cominciate a segnare 347 490 0042.
1: È facile.
0: Ino. Ma scusa.
1: No, ragazzi, si capisce.
0: No, dai, come fai a non capire?
1: No, è troppo facile.
0: Non dare indizi, perché sennò veramente, dai. Allora, 347-490-0042, una canzone al contrario.
1: Non è la primavera.
0: Quella di Marina
1: Rey. Non è la primavera.
0: Va bene, dai, sentiamo un po' che cosa ci rispondete. Mi raccomando, messaggi vocali, ok? Aspettiamo e tra poco li sentiamo, vediamo chi vince.

0: Esatto, no, perché sennò io sono sempre costretto a dire che è una delle mie canzoni preferite e questa volta non lo volevo dire, ma l'ho detto, caspita, l'ho detto. Va bene, come funziona invece per quanto riguarda i messaggi che ci sono arrivati? Del reverse, stavo per dire messaggi cantati.
1: Come funziona? Che hanno indovinato quasi tutti.
0: Allora, una sola persona.
1: Però mi dicono non è vero.
0: Non è vero? Ah, ok, allora sentiamo.
2: Ragazzi, sono Bruna e Zucchero, così celeste.
1: Belli, no. Bravissima.
0: Ma che bravissima.
1: Ma bravissima ad avere una fantasia del genere.
0: Secondo me qualcuno sbaglia per essere messo in onda.
1: Può darsi.
0: Ma non lo so, vai.
3: Succhiando l'uva di Mina.
1: Succhiando l'uva.
0: È una canzone stupenda.
1: Veramente, non
0: Succhiando
1: mai sentita.
0: L'uva mi inchino. È una canzone anche da leggerissimo.
1: Se ti inchini.
0: Allora, ti sto dicendo, è una canzone dal leggerissimo doppio senso.
4: Unghia.
0: E dice, non è succhiando l'unghia. E succhiando l'uva minchino.
1: Sì, è la stanchezza. Mi
0: ed è una canzone stupenda. È una canzone stupenda.
5: Vai. Seconda stella a destra, Edoardo Bennato.
0: E poi giù fino al mattino. Esatto. No, non è quella, vai.
6: No, niente, volevo solo ricordarvi che ancora non mi avete fatto gli auguri di compleanno.
0: Ma che c'entra adesso?
1: È importante, auguri.
0: E allora auguri, scusaci, però.
7: Stefania da Torino, un'estate al mare.

0: E stai dicendo?
1: Niente, ragazzi,
0: che poi tra l'altro giusto fare un attimo l'esegesi del testo, è una canzone che parla, è una canzone tristissima, parla di una peripatetica, una prostituta che vorrebbe andare al mare.
1: Ah,
0: tra poco seconda manche.

0: così proprio è questa chiusura di Zucchero Fornaciari con Partigiano Reggiano. Novità?
1: Novità targata Summer.
0: Targata. Va bene, allora, tra poco anche, oh, ricordatevi la seconda manche per quanto riguarda il reverse, ma intanto la nuova di Summer si intitola My Body Is Ready.

0: mio corpo non è ancora pronto, dice Samber, però la sua voce molto
1: molto. Allora, seconda manche del reverse, la canzone al contrario. Questa manche, il protagonista di questa manche è una canzone dei cartoni animati,
0: cartoni animati degli anni, oh, questa volta andiamo un po' abbastanza indietro, credo anni 80, se sì. vuoi 81, ragazzi. Allora, capolavoro.
1: Io non lo guardavo, devo dire la verità,
0: io lo guardavo e non lo capivo. Io ho scoperto col senno di poi perché non lo capivo, perché era una riflessione molto arguta sulla vita, sulla morte, sugli esseri umani.
1: Un cartone animato per adulti, diciamo.
0: Beh sì, però lo guardavamo da bambini. Certo. Senti qua.

0: Io l'avrei capito.
1: Ce lo facciamo bastare così.
2: Come ti permetti? Questo è un capolavoro. Allora, tra l'altro, il titolo dovrebbe essere in tre parole, ma in realtà ce ne basta una.
0: Sì, sì.
2: Facciamo che ce ne basta una, quella proprio iconica, ok? Cartone animato. Do qualche indizio?
0: Sì.
2: Do un indizio.
0: Orippo.
2: Eh?
0: Eh?
2: Che hai detto?
0: E tu hai detto Orippo?
2: No, ho detto do un indizio.
0: Ah, ho capito Orippo.
2: Il creatore è lo stesso Matsumoto, dico, di Capitan Harlock.
0: Capitan Harlock, perfetto.
2: Vabbè,
0: perfetto.
2: L'ho detto?
0: E
2: dici
0: i
2: che
0: disegni
2: l'ho detto?
0: No, sì, erano più o meno.
2: Il notaio mi fa segno, no, va bene così. Dai, allora, 347-490-0042, qual è il cartone animato della sigla al reverse?
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero,
6: come le vacanze
5: o un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
0: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Kiss, kiss.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
12: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Bossa nostra e adesso fatti vostri. Se l'avete indovinata, bene, magari se siete stati primi avrete anche il regalo, i gadget di Radio Kiss Kiss. Di cosa stiamo parlando?
1: Stiamo parlando del Reverse, la seconda canzone del Reverse, una canzone dei cartoni animati. Tanti messaggi arrivati e chi avrà vinto? Sentiamo.
0: Tanti sbagliati.
2: Sono Michele, siamo in viaggio e il titolo della canzone è Kenny il Guerriero.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, assolutamente. Non credo neanche che fosse lo stesso creatore.
1: Non lo so.
0: Non lo so, vabbè, comunque giusto capire, vai.
3: Il Reverse è Lamu.
1: No, non è Lamu.
0: Però sono andati tutti un po' sui manga e questa cosa un pochino c'entra, vai. No, oddio, ma perché non lo cancelli sto messaggio che si sente anche male?
2: Fantasy.
1: No, che è sto fantasy, no. No,
0: però, però
1: ma perché voleva dire un'altra cosa.
3: Pollon.
0: No, non,
1: non è,
0: è
1: manco Pollon.
0: Però
2: fantasy.
0: No, cretino, vai ancora.
3: Il Reverse è
2: fantasy.
0: No, dai, scemo, vai.
4: È Galaxy Express, Marcello da Reggio Emilia.
0: Bravo.

0: zigogolata e assurda proprio. Però
1: ma com'era? Com'era?
0: Ma tipo che in un futuro molto prossimo, diciamo che c'era la possibilità per i ricchi di fare impiantare la propria coscienza in dei corpi meccanici.
1: Okay, ma anche molto film, molto cinematografico. No?
0: E c'era il protagonista che era sto ragazzino che voleva anche lui un corpo meccanico, voleva trasferire la sua coscienza. Quindi prende un biglietto per sto treno spaziale per andare sui vari pianeti a cercare la possibilità di avere un corpo meccanico, ma lì si rende conto che tutti quelli che sono diventati coscienze meccaniche vogliono ritornare umani.
1: Certo.
0: Una grande riflessione sulla vita e sulla morte. E io avevo, ma che ne so, 8 anni e guardavo questa roba.
1: Pensa
0: quindi
1: un po'.
0: Chiedimi perché.
1: E lo hai
0: sono
1: mai capito?
0: No.
1: Bene.
0: Sono chi venuto
1: è?
0: Solo su Marte.
2: Fantasy.
0: Basta. Con quanta convinzione poi.

0: Yes, come chiudere in figaggine totale. Con
1: bello, bello, bello. Allora ragazzi, grazie per essere stati qui con noi tutta la settimana con un Alfio, posso dire, leggermente enfatizzato.
0: Volevi trovare qualcosa.
1: Appastanato.
0: Allora, no, secondo te una settimana passata con noi, gli ascoltatori come staranno in questo momento? Più o meno. Allora, ci ritroviamo settimana prossima, non ve la perdete, ovviamente la prossima puntata, ma anche Rita Manzo con Portami a Casa Kiss Kiss. Ed Alfio e Ciro...
2: Fantasy!
0: Ma no, Kiss Kiss!

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Grazie Corriere, a lunedì e linea alla nostra redazione. Adesso per le ultime notizie di oggi, Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. In apertura il caso di Mario Roggero. Il gioielliere si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori nel Cuneese. Alla domanda dei giornalisti se fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma col senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. Poi ha incalzato il presidente Mattarella, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Intanto il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria per l'eventuale concessione della grazia in coordinamento con la procura generale della corte d'appello di Torino. I magistrati aspettano il compito di raccogliere l'intera documentazione, i pareri del tribunale di sorveglianza, lo storico giudiziario del gioielliere. E pur non intervenendo direttamente sulla vicenda, la premier Meloni è tornata a parlare di legittima difesa in relazione al nuovo decreto sicurezza approvato in consiglio dei ministri. Introduciamo una legge di puro buonsenso, sostiene la premier. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento. Lo Stato, conclude Meloni, sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. Omicidio colposo, il reato ipotizzato dalla procura di Genova nell'inchiesta sulla morte della bambina di 11 anni risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Nelle prossime ore saranno dati dal PM gli avvisi per l'autopsia e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati. Gli investigatori hanno inoltre accertato che mancava il cartello obbligatorio per i minori di 12 anni. Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero in Messico. Il sisma è stato registrato a largo delle coste occidentali del paese. Il ministro della Marina raccomanda di non avvicinarsi alle spiagge per rischio tsunami. Le autorità stanno effettuando sopralluoghi sul territorio per valutare possibili danni strutturali e coordinare misure preventive. Mentre proseguono gli attacchi americani all'Iran e le risposte di Teheran che prende di mira i paesi nel Golfo, il capo dei Pasdaran minaccia attacchi alle unità navali statunitensi. L'obiettivo resta lo stesso, il controllo dello stretto di Hormuz. Il presidente Mattarella ricorda Arrigo Levi nel giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni, narratore curioso, colto e appassionato, maestro di giornalismo, testimone di valori civili che ha messo a servizio della Repubblica. Il giornalismo è la sua professione, aggiunge il capo dello Stato, che non interruppe neppure quando si recò in Israele a difesa del nuovo Stato. Gran caldo in Italia, una delle ondate più intense di questo luglio, bollino rosso in 16 città che domani saliranno a 19, al nord afa accompagnata da improvvisi temporali, da lunedì più fresco ovunque. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita, da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Grazie Cristina, kiss kiss a te, e l'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Ora c'è Portami a casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo. Le 19 del 17 luglio è venerdì sera. Se siete in viaggio verso il mare, i laghi o verso i valichi, fate parte ufficialmente del primo grande esodo dell'estate. Oggi sono stati attivati i bollini rossi sulle autostrade, quindi la sensazione di essere tutti diretti nello stesso posto alla stessa ora, sì lo so, è decisamente reale. Io vi accompagno da qui alle 21 con ottima musica. Portami a casa Kiss Kiss l'appuntamento. Io sono Rita Manzo, in regia c'è Pasquale Viola, Emma e Fabri Fibra per partire subito alla grande con

Prima Emma e Fabri Fibra con Antidroga, poi Maroon 5, Nobody's Love ed infine Nelly Furtado, All Good Things Come to an End. È la musica più bella di Radio Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera di questo venerdì 17 luglio. Luglio 2026, la parola d'ordine è idratarsi. Quante volte ho sentito nominare l'idratazione? Allora, significa idratarsi, cioè secondo me, ragazzi, dobbiamo un attimo ribaltare le cose, ok? Allora, idratarsi significa innaffiare dove la quotidianità crea il deserto intorno a te. Significa bagnare i pensieri che si stanno in qualche modo inaridendo, magari con un libro che non avevi tempo di leggere, oppure significa idratare i rapporti umani, ecco, quelli sì che vanno innaffiati e idratati, no? Versando attenzione magari su quel legame che stai lasciando seccare per una serie di motivi. Significa mantenere l'anima bella morbida per evitare che si spacchi sotto il peso delle scadenze, delle rotture di Zebedei, dello stress, del bombardamento di negatività che ogni giorno ci soffoca, no? Quindi idratarsi è mantenere morbida l'anima per non farla spaccare sotto il peso dei doveri, del devo fare, devo andare. Si vedo che annuiscono tutti qua in regia, quindi tutti belli stressati. Ok, anche una birra gelata direi conta come idratazione, no? Quindi uniamo l'utile al dilettevole. Venerdì sera è una birretta gelata, ce la siamo meritata. Fulminacci per voi su Radio Kiss Kiss, maledetto me.

benedetto me. E dal momento che stiamo per ascoltare insieme la voce di Michael Jackson, volevo ricordare che nonostante la pioggia di stroncature e di recensioni durissime, il film biografico Michael ha abbattuto la barriera del miliardo di dollari al botteghino mondiale. Quindi è la prima volta che accade nella storia del cinema che un film biografico musicale raggiunga una cifra simile. Ha superato persino il record del famigerato Bohemian Rhapsody, no? È evidente che la complessità, che il genio di un artista irripetibile come Michael Jackson continui ad affascinare le persone. Un successo monumentale, quello del suo biopic, che si spiega solamente in un modo, ed è lo stesso che usiamo ogni giorno noi qui a Radio Kiss Kiss: la forza della musica. Ascoltiamo insieme Love Never Felt So Good, e ce l'ho fatta.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a €7,45. Scopri di più su Conad.it.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Kiss, kiss.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Kiss, kiss.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Kiss, kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda

Buon vento e buon viaggio a voi che state andando in vacanza con Radio Kiss Kiss. Un sacco di amici sono partiti proprio in queste ore, quindi vi stiamo accompagnando verso il mare, che bello. Allora, chi alzerà la Coppa del Mondo questa domenica non entrerà solamente nella storia, ma indosserà un anello da sogno, tutto tempestato di diamanti. Allora, per la prima volta nella storia del calcio, la FIFA ha deciso di rompere una tradizione e ha introdotto l'anello dei campioni. In perfetto stile NBA, dunque, 30 pezzi esclusivi per i giocatori della squadra vincitrice e poco meno di 2000 messi in vendita per i tifosi più ricchi del pianeta. Non mi guardate, non sono io quel tifoso lì. Allora, su questa cosa dell'anello mondiale c'è chi grida al miracolo commerciale, chi invece storce il naso di fronte a questa americanizzazione del calcio. Però una cosa è certa, che domenica sera la squadra che vincerà giurerà al mondo un per sempre sì sarà dunque un matrimonio d'amore e soprattutto di tantissimi carati. R.E.M. nella musica più bella, questo sì che è un gioiello.

Parlavamo di anelli poco fa qui su Radio Kiss Kiss e Ray stava ancora aspettando un marito preceduto però da un bel brilloccone da mettere sul dito. Per secoli il matrimonio ha avuto il monopolio assoluto dei gioielli, no? Le fedi d'oro, i solitari, le promesse di eternità. Ma cosa succede quando quell'amore finisce? Ecco, oggi la risposta non è più nascondere i ricordi dentro un cassetto oppure bruciarli proprio. Dagli Stati Uniti al Giappone sta spopolando la tendenza degli anelli del divorzio, cioè le persone prendono la vecchia fede, la portano dall'orafo e la fanno fondere per creare un gioiello completamente nuovo. Non è un atto di vendita, dicono, di vendetta, ma un rito di rinascita, cioè così spiegano questa cosa. Certo è che ricominciare da capo può essere un investimento decisamente costoso, perché fra il conto del gioielliere e la parcella dell'avvocato divorzista la libertà ritrovata, diciamo che ha un costo notevole, però vabbè, ognuno è libero di fare delle proprie fedi quel che vuole.

0: Entriamo ora in un'atmosfera decisamente più intima e anche cinematografica con Giselle, un talento emergente. Il titolo di questo brano è un'espressione francese che fotografa, diciamo, la quiete sospesa di una domenica a mezzogiorno spaccato. Si intitola infatti Dimanche Midi Pile.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss
1: Way! Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss, kiss.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte sotto costo valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it. Kiss,
11: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.

0: Green Kiss.
1: È venerdì sera, ma vuoi che manchi nell'ultimo appuntamento della settimana con Portami a casa Kiss Kiss un bel Green Kiss? E allora, eccolo qua, lo spazio alla natura, uno spazio che spesso e volentieri dedichiamo alla natura per una notizia straordinaria, ma che comunque fa riflettere in qualche modo. Allora, nel cuore della foresta pluviale del Congo è stata ufficialmente riconosciuta una nuova specie di scimmia chiamata Likweli. Cioè, non si era mai vista prima, anche se in realtà insomma c'era qualche idea che potesse esistere questa scimmietta. Una scimmietta che ha una particolarità unica che la rende buffa e tenera nello stesso tempo, come le foto che girano in rete possono testimoniare. Ha i labbroni arancioni, cioè sembra uscita da una seduta di make up con un grande make up artist. Forse madre natura ha esagerato con il filler prima di mandarla in passerella, non lo so, però ha questa particolarità. Comunque la comunità scientifica ha impiegato la bellezza di 20 anni per mappare e confermare la sua esistenza, che, come dicevo prima, insomma, c'era qualche indizio. Eppure la gioia è durata veramente poco a causa della deforestazione. Purtroppo la simpatica Likweli rischia l'estinzione. Peccato, nemmeno il tempo di conoscerla, che forse dobbiamo già dirle addio.
0: Green Kiss. Green Kiss.

L'ultima tappa di Portami a casa Kiss Kiss di oggi la facciamo in Cina, è una notizia comparsa qualche minuto fa. Allora, in Cina esiste il fiume azzurro. Questo fiume azzurro si è ritirato, a Chongqing è riemersa intatta un'illusione ottica nata secoli fa, esattamente lo Shiba Ozai. Che cos'è lo Shiba Ozai? Non so manco se si pronuncia così, pensate. Comunque è una gigantesca pagoda della dinastia Ming, cioè risalente, incredibile, all'epoca della dinastia Ming, una pagoda alta 12 piani costruita, pensate, senza un solo chiodo, che oggi appare sospesa sull'acqua come un perfetto bonsai a forma di cuore. È pazzesco, è archeologia che riaffiora, è la prova che la bellezza sa aspettare il suo momento sotto la superficie prima di rivelarsi. Una meraviglia. One Republic per voi in arrivo, questa è Kids.

Non è esattamente un kid, un bambino, ma è certamente un giovanotto veramente in gamba. Si chiama Stefano Piccirillo, sta per arrivare e vi accompagnerà fino alla mezzanotte di questo venerdì con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Io, tu e Kiss Kiss, l'appuntamento. Ciao Pasquale Viola, grazie per la regia. Ciao a tutti voi per aver viaggiato verso sera insieme a me per tutta questa settimana. Vi saluto e vi do appuntamento a lunedì alle ore 19 e vi saluto con un gran pezzo di Bruce Springsteen, colonna sonora di un film terribile, struggente e meraviglioso nello stesso tempo, Philadelphia, e la canzone Streets of Philadelphia. Da Rita, Kiss

Una delle interpretazioni più belle di Tom Hanks, ma anche più sofferte per Philadelphia, film iconico degli anni 90 su un tema, quello della lotta all'AIDS. E con Bruce Springsteen, che fu chiamato per fare questa colonna sonora così impegnativa, chiamata Streets of Philadelphia. Ma è venerdì sera! E allora ciao! Ciao alla settimana che definisce i giorni, il venerdì sera dà il via alla vita, liberate la mente, lasciate andare lo stress, dedicatevi solo a ciò che vi fa stare bene, e per quelli che devono lavorare anche il venerdì sera condividiamo tanta energia, tante emozioni. Ogni tanto interromperete il vostro lavoro perché sentirete quella canzone: oh cavolo, dov'ero, con chi ero, che cosa stavo facendo. Questo è il mondo di O2 e Kiss Kiss, ben trovati da parte di Stefano Piccirillo. Facciamo mezzanotte insieme, la nostra prima parte dopo Samurai J sarà molto ma molto dense. Intanto flamenco Paranoia. Radio Game.

Samurai J, che collabora anche con Lorenzo Giovanotti. Questo venerdì è uscito un EP molto bello che preannuncia il grande successo del Giova Beach Party anche su supporto digitale e fisico. Intanto questa è la sua Flamenco Paranoia. Benvenuti Neo 2 Kiss Kiss, venerdì sera. La storia della dance, ma qual è stata secondo te la prima discoteca al mondo aperta al pubblico? È stata le Whisky a Gogo, aperta a Parigi nel 1954, e anche il whisky diventa francese in quel senso come titolo di locale. Discoteca aperta da Paul Passini, questo locale ha introdotto il concetto moderno di discoteca sostituendo le esibizioni di band dal vivo con un disc jockey che riproduceva musica registrata su dischi. Poi si è passati allo swing risuonato dalle band negli anni 50-60 nei locali da ballo, poi night club con la musica d'ascolto e un approccio alla disco music, l'esplosione della stessa disco music, per passare alla dance degli anni 80, ma non solo, alla house music, e arrivò il periodo della musica garage, che non è un accento sostituito al posto dove mettete abitualmente la vostra automobile, ma un sottogenere della house music che prende forma nei primi anni 80 dal leggendario club, appunto il Paradise Garage. Qual era la differenza con gli altri stili house? Non soltanto e la cassa in quattro e vari remix, ma anche le voci soul, come quella di Adiva

La storia della dance e in questo caso della house music sotto forma di garage. La scoperta di Adiva, una voce americana fantastica che riprese il grande classico della Queen Aretha Franklin, ovvero Respect, in una chiave assolutamente inedita nell'estate del 1989, genere musicale che poi ottenne grande successo anche a Detroit, notoriamente la casa della Motown Records per tutt'altro genere, l'R&B e il soul, grazie agli Inner City di Good Life che misero queste tastiere house accanto a delle voci profondamente R&B e soul. Tutta la storia dei vostri movimenti da dance floor, delle vostre serate storiche, la storia della dance un po' più recente, anche se la versione che stiamo per ascoltare è quella del 2022 di un pezzo che ha fatto la storia in Italia e in Europa grazie agli FL65, che forti del successo di Move Your Body ma anche e soprattutto di Blue, decisero invece di pubblicare prima nell'anno 2000 Heaven, che era un pezzo decisamente più pop e risposato dai ragazzi produttori di ogni estate. Bundabash con gli FL65, Too Much of Heaven.

La canzone che visse due volte, pubblicata nell'originale Too Much of Heaven nel 2000 e nell'estate di 4 anni fa, 2022, divenne semplicemente Heaven, con la partecipazione dei Bundabash, tipici personaggi dell'estate insieme agli FL65. Ricordate un po' gli anni 90, non solo per la house, non solo per la dance e i successi pop prestati in discoteca, ma anche per il genere lento violento, cioè uno stile caratterizzato da ritmi techno molto duri, ma un tempo più rallentato rispetto alla techno classica. E poi arrivò sostanzialmente il grande capitano dei capitani della console. Sto parlando di Gigi D'Agostino, che prendeva per i fondelli tutti quelli che intorno all'una alle due del mattino, a serata quasi finita o comunque nel bel mezzo di un divertimento estivo, di notte in discoteca, si mettevano a parlare, a fare discorsi seri. Ma balla, basta fare bla bla bla.

0: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. Kiss.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Kiss. Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.

0: proposito di te ne vai, ciao Tommaso Paradiso, intanto agitare Coca-Cola nell'estate 26, per lui un sacco di partenze questo venerdì pomeriggio, ho visto in giro e anche arrivando qui in radio in prima serata. Ciao viaggiatore, mandami una foto, come dice Tommaso Paradiso, anche del tuo viaggio. 347 490 0042, un viaggio molto suggestivo, bellissimo, il 17 luglio però del 1968 per i Fab Four, per i Beatles, nel mitico Sottomarino Giallo. Yellow Submarine. I Beatles viaggiano a bordo del Sottomarino Giallo verso Pepelandia per salvarla dai tristi biechi blu, nemici della musica, e diretto da George Dunning. Il film è diventato celebre per la sua estetica pop art e lo stile visivo psichedelico rivoluzionario, e davvero i Beatles lì si trasformarono perché divennero personaggi di animazione, poi sostituiti dai veri Beatles quando uscì il film, la relativa colonna sonora con un cameo finale dei mitici 4.
1: Let's go.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Nicola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Con l'ascolto di questo programma si rischia di diventare improvvisamente sexy.
2: J-Lo,